0: messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alicia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga. Forse, seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alicia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
1: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa. Durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
0: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
2: E bufera in ATM l'azienda del trasporto pubblico milanese dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari, diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una donna che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili, la procura verso l'apertura di un fascicolo. Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso vicino a Venezia. Continueranno a concentrarsi soprattutto sul canale Malger, dove, secondo quanto riferito da ragazzo, il corpo sarebbe stato gettato dopo l'omicidio all'opera su mozzatori, gommoni e droni. Secondo le valutazioni tecniche, la corrente del
3: Rai, Radio 1 Sport.

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, che noi?
2: Perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

RAI, Radio 1 Sport.

una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. G7, al vertice francese, Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'area, il presidente americano frena: non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma: Parigi è pronta a schierare da subito caccia fregate e una portaerea. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. E anche la Premier Meloni è arrivata a Evian nel tardo pomeriggio con Regno Unito, Francia e Germania. L'Italia ha accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran nella riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
3: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
4: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
3: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump spiega: si è attaccata a Tel Aviv, può difendersi. Prima della firma di venerdì, colloqui preparativi a Doha in Qatar. E all'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi Netanyahu: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. Ed ha chiuso annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. Incidente aereo negli Stati Uniti, dove un B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California. Tutti morti, le 8 persone a bordo, tra cui 2 dipendenti di Boeing. Ancora sconosciute le cause del sinistro. La cronaca in Italia: il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuta il 9 agosto del 2024, in un primo momento fatta passare per un falso incidente automobilistico, invece fu un omicidio premeditato e organizzato da più persone, secondo la Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha condannato all'ergastolo la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carneiro, amante della vittima, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone, tutte con un proprio ruolo nell'organizzazione dell'omicidio, sono state condannate a pene tra i 24 e i 14 anni. La sentenza è stata emessa poco prima di mezzanotte. Chat sessiste e passeggeri ripresi a loro insaputa. Aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
5: Uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti, dopo gli esposti trasmessi alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
0: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
5: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una...
6: Radio 1 Sport.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, al via il G7 a Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Giorgia Meloni con Regno Unito, Francia e Germania ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura di Hormuz, sostenendo che l'Italia è pronta a contribuire alla missione per lo sminamento e la sicurezza dello stretto. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice Trump a Macron e poi annuncia: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Nonostante l'ottimismo, l'accordo resta fragile. Prima della firma di venerdì a Ginevra ci saranno colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Washington sul nucleare. Se si raggiungerà un'intesa su questo punto, fa sapere il sito Axios, gli americani ritireranno le proprie truppe entro 30 giorni e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, lo ha fatto sapere Zelensky, che arriverà oggi a Evian, sede del G7. Nelle ultime ore centinaia di raid russi hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. Nella notte i detriti di un drone hanno incendiato una cisterna di petrolio nella regione russa di Krasnodar. In Italia con la politica, l'accordo in Medio Oriente, la legge elettorale e l'economia, i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Soddisfazione da tutta la maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. Grazie anche, sottolineo da Fratelli d'Italia, alla politica estera del governo. Roma sarà protagonista della nuova stagione in difesa della libertà di navigazione. Se ci sarà l'intesa anche a Hormuz, assicura il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo l'accordo, sollecita Forza Italia, occorre sostenere l'economia riducendo la pressione fiscale. E sulla spesa per la difesa, la Lega con Claudio Borghi chiarisce.
4: Non è mai stata contraria a investire in difesa e sicurezza. Ci sono dei limiti, basta non indebitarsi con l'Unione Europea e dare priorità agli aiuti ai cittadini contro il caro energia.
3: Bene, l'accordo di pace che si profila tra USA e Iran, ma è costato morti e bollette più alte, replica la segretaria del PDL Schlein, che poi attacca il governo. In un paese con gli stipendi più bassi d'Europa, la priorità degli italiani non è la legge elettorale, linea condivisa dalle altre opposizioni. I 5 Stelle sottolineano ancora una volta le mancate riforme del governo, plaudono all'intesa su Hormuz, Verdi Sinistra, che però chiedono di fermare il nucleare. E Carlo Calenda, Azione.
5: Bene che ci sia un accordo, il problema è che il risultato è aver rafforzato l'Iran, lo sblocco dei fondi con cui l'Iran continuerà ad armarsi.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: L'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso nel 2024 a Parabiago, nel Milanese. Inizialmente si era pensato a un pirata della strada, poi gli investigatori hanno scoperto il delitto. In serata alla sentenza, ergastolo per l'allora fidanzata Dilma Pereiro Carniero, la 50 brasiliana ritenuta dall'accusa la mandante dell'omicidio. Condannate altre 7 persone con pene dai 14 anni all'ergastolo. E bufera in ATM l'azienda del trasporto pubblico milanese dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una donna che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo cellulare. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili. La procura ha aperto un fascicolo. Prenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso vicino a Venezia. Continueranno a concentrarsi soprattutto sul canale Malguer, dove, secondo quanto riferito dal ragazzo, il corpo sarebbe stato gettato dopo l'omicidio. All'opera sono mozzatori, gommoni e droni. Secondo le valutazioni tecniche, la corrente del corso d'acqua non sarebbe tale da trascinare lontano il corpo, ma il fatto che siano trascorsi già oltre 4 giorni dal fatto nell'individuazione più ardua. L'avvertenza Electrolux: dopo il confronto al Ministero delle Imprese del Made in Italy con i sindacati, l'azienda sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure.
6: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Esperti, segretario generale WILM.
7: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere.
8: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il G7 di Vienna, vertice francese, Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Solo il contributo europeo alla sicurezza dell'aria, il presidente americano frena, non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una porta aerea. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. E anche la Premier Meloni è arrivata a Vienna nel tardo pomeriggio con Regno Unito, Francia, Germania, l'Italia. Ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
4: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump in questo caso spiega se attaccato Tel Aviv può difendersi. Prima della firma di venerdì, colloqui preparatori a Doha, a Qatar. Intanto, secondo Axios, se l'Iran e gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo nucleare definitivo, Washington ritirerà entro 30 giorni le forze militari che ha mobilitato per il conflitto e revocherà tutte le sanzioni contro Teheran. All'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Netanyahu ha chiuso l'intervento sulla sua ricandidatura alle prossime elezioni. La cronaca in Italia per il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuta a Paravia a Milano il 9 agosto 2024, fatto passare per un primo momento per un falso incidente automobilistico. Invece fu un omicidio premeditato, organizzato da più persone, secondo la Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha emesso una sentenza di condanna poco prima di mezzanotte. Ergastolo per la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carnero, amante della vittima, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone, tutte con un proprio ruolo nell'organizzazione dell'omicidio, sono state condannate a pene tra 24 e 14 anni. Chat sessiste e passeggeri ripresi a loro insaputa, aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
6: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti, dopo gli esposti trasmessi alla alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
0: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
6: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
0: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, al via il G7 Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Giorgia Meloni con Regno Unito, Francia e Germania ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura di Hormuz, sostenendo che l'Italia è pronta a contribuire alla missione per lo sminamento e la sicurezza dello stretto. Protagonista del vertice Donald Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato della RAI.
3: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: Prima della firma dell'accordo di Ginevra ci saranno colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Washington sul nucleare. Se si raggiungerà un'intesa su questo punto, fa sapere il sito Axios, gli americani ritireranno le proprie truppe entro 30 giorni e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, lo ha fatto sapere Zelensky, che arriverà oggi a Evian. Nelle ultime ore centinaia di raid russi hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. Nella notte i detriti di un drone hanno incendiato una cisterna di petrolio nella regione russa di Krasnodar. In Italia, con la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
4: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga. Forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alicia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
5: Io un giorno vengo prendo voi, anche per forza, non mi interessa. Durante la notte qualche giorno vengo prendi.
4: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
2: L'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso nel 2024 a Parabiago, nel Milanese. Inizialmente si era pensato a un pirata della strada, poi gli investigatori hanno scoperto il delitto. In serata la sentenza, ergastolo per la loro fidanzata, la 50enne brasiliana Dilma Pereiro Carneiro, ritenuta dall'accusa la mandante dell'omicidio. Condannate altre 7 persone con pene dai 14 anni all'ergastolo. E bufere in attività l'azienda del trasporto pubblico milanese dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari, diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili. La procura ha aperto un fascicolo. Electrolux sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti in Italia per 50 giorni. Il ministro Urso aveva chiesto alla multinazionale svedese di non intraprendere azioni unilaterali. E tregua armata, il commento della FIOM CGL, cauto ottimismo, trapela dalla UIL. I mondiali di calcio, nella notte l'esordio dell'Iran che pareggia con la Nuova Zelanda per 2-2, prima

0: ore 6.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum di intesa tra i due paesi, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Trump non esclude la propria presenza a Ginevra. Intanto al G7 di Evian in Francia prende forma la missione europea Hormuz e oggi il capo della Casa Bianca vede Zelensky. Facciamo il punto qui in studio, Claudia Stamerla.
4: Sì, è il giorno dell'Ucraina. Ad Evian il presidente americano incontrerà ancora una volta Zelensky. Il dossier guerra in primo piano all'incontro in Francia. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha affermato Trump, mentre il leader di Kiev ha rivelato di aver proposto al presidente americano un colloquio con Putin negli Stati Uniti. Il giorno dopo la notizia del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, al G7 di Evian ha preso forma la missione internazionale ad Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Nel bilaterale con Macron, Trump ha fatto sapere che Washington può fare a meno dell'aiuto europeo, ma in ogni caso i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito, oltre al Canada. Ad Evian confermata anche la firma del memorandum Stati Uniti e Iran venerdì in Svizzera e Trump non ha escluso che potrebbe esserci. Intanto il premier israeliano Netanyahu aggiusta il tiro sull'accordo dopo aver affermato che è passato sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti. L'Iran non avrà il nucleare alla missione della mia vita, ha detto, e ha annunciato che si ricandiderà.
3: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sud Flottiglia. Aveva definito l'Italia un paese delle ciabatte. Tornando ai Vian, per l'Italia c'è Giorgia Meloni al centro del vertice, lo dicevamo. Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Presidente del Consiglio, ricevendo a Roma la Premier giapponese Takaichi, ha parlato del memorandum fra Iran e Stati Uniti, sottolineando l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Meloni ha poi condannato l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione di Kiev. La cronaca riprenderà ogni mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote vicino a Venezia.
5: Erboso, scandagliato dai sommozzatori di vigili del fuoco e carabinieri, sub con luci e telecamere, le rive del canale Malger, le sue acque arrivano a Caorle, sono state battute palmo a palmo per un altro giorno. Poi i sorvoli dell'elicottero. Dopo le piogge di giovedì le ricerche sono complesse. Indagini concentrate in un punto preciso in corrispondenza di una caditoia dove si immette nel canale l'acqua piovana. Qui sarebbe stato gettato il cadavere della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Una telecamera lo avrebbe immortalato con una carriola coperta da un telo. Comportamento che non è insospettito, però, dato che poco più avanti lungo il canale c'è l'ecocentro. La confessione del giovane il sabato sera successivo, dopo aver detto di non saper nulla della zia e avere tentato di cancellare le tracce di sangue. Aveva anche detto di essersi fratturato una mano in lavori in giardino. Si cercano ancora l'arma del delitto, un coltello da cucina con cui l'avrebbe ferita e poi uccisa, e la carriola. Il 17enne, studente capace, non era seguito dai servizi sociosanitari e non risultano disagi psicologici. Ora si trova in una comunità del Trevigiano, a breve la convalida del fermo. Alessia Piovesan per il GR1.
3: E continuano anche le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Dopo 9 giorni si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare. Indagati per abbandono di minori, i responsabili della casa famiglia della quale erano ospiti. Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio è avvenuto il 9 agosto 2024 a Parabiago, Milano. La Corte d'Assise, dopo una lunga camera di consiglio, ha inflitto 3 ergastoli per la sua morte, che in un primo momento sembrò dovuta a un incidente in strada. L'uccisione fu invece organizzata da più persone, tra cui l'amante della vittima, la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carneiro. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi, foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social. L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale ha sospeso il piano da 1.700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche. Di l'azienda discuterà misure condivise. Sentiamo Davide Esperti, segretario generale Wilm.
0: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Missione Hormuz, dopo l'accordo Stati Uniti-Iran al G7 di Evian, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia si dicono pronte a inviare navi e oggi Trump e Zelensky partecipano alla riunione sull'Ucraina. Ricerche in corso, ancora nessuna traccia di Sara e Alisia, le sorelle scomparse in Abruzzo, prima della fuga riprese da una telecamera di sorveglianza. Il fidanzato della maggiore tira in ballo la madre delle ragazze. Stop ai licenziamenti, la Electrolux sospende per 50 giorni 1700 esuberi e la dismissione dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati, è una tregua armata, ora confronto serrato fino al 1 agosto. Pareggi mondiali 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, bandiere vietate ma poche tensioni. Tutte senza vincenti anche le altre sfide, Capoverde ferma la Spagna, l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Buongiorno da Luana Cremasco. Gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum di intesa, la cui firma è prevista per venerdì in Svizzera, sono sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Si delinea la missione europea a Hormuz, anche se oggi protagonista è l'Ucraina.
3: Al vertice G7 di Evian, è il giorno dell'Ucraina, il presidente americano e Zelensky parteciperanno alla riunione sulla situazione a Kiev. Trump punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Vogliamo fare qualcosa, ora ci concentriamo sull'Ucraina, ha promesso il leader della Casa Bianca, mentre Zelensky ha proposto un trilaterale con Putin da tenersi negli Stati Uniti. All'indomani della notizia del memorandum di intesa tra Washington e Teheran al G7 di Evian si delinea la missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Nel bilaterale con il francese Macron, Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'aiuto europeo e che lo stretto sarà riaperto venerdì dopo la firma dell'intesa in Svizzera. E Trump potrebbe esserci, ma i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito e Canada. Intanto il premier israeliano Netanyahu aggiusta il tiro sull'intesa dopo aver sostenuto che è passata sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti, ha detto, annunciando che si ricalca. GR1.
2: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, avevano chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir sia al ministro delle finanze Smotrich. Tornando a Evian, per l'Italia c'è Giorgia Meloni, la premier è arrivata in Francia ieri pomeriggio.
4: Il bacio con Macron e Brigitte sul tappeto blu dell'Evian Resort, poi i sorrisi a favore di fotografi. Il G7 di Giorgia Meloni inizia nel tardo pomeriggio. Al tavolo dei sette la premier siede fra il canadese Carney e Sanae Takaichi, l'omologa giapponese che ha incontrato poche ore prima a Roma e con cui ha commentato il memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran.
5: Soddisfazione ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Per la riapertura dello stretto di Hormuz l'Italia è pronta a fare la sua parte, garantisce Giorgia Meloni con un chiarimento a condizione del via libera parlamentare, l'auspicio che l'accordo aiuti nella stabilizzazione della regione e in Libano. Restano da chiarire alcune incognite dall'ombrello sotto il quale si muoverà la missione alla guida. Il tavolo del G7 sarà l'occasione anche per ribadire la postura italiana nei confronti dell'Ucraina. Sostegno fermo la linea della premier che definisce inaccettabile l'attacco alla cattedrale della Dormizia di Kiev. Bilaterali ufficialmente non sono in programma, ma Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Donald Trump. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Borse asiatiche in ordine sparso, Tokyo guadagna lo 0,53%, Hong Kong e Sydney registrano ribassi. Positive ieri le chiusure delle europee e di Wall Street. Scende il prezzo del petrolio. Il nodo rimane sempre, tuttavia, lo stretto di Hormuz, le modalità con le quali verrà riaperto venerdì. La nostra intervista a Matteo Villa, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
0: Immaginate che ci sono 300 navi che aspettano di uscire, ci vorranno settimane prima che le navi che ormai sono lontane lo raggiungano e inizino a entrare.
1: La ripresa dei traffici che impatto avrà sui prezzi di petrolio e gas?
0: Si ridurranno almeno nel breve periodo perché tutti penseranno di esserne usciti. Ammesso che davvero lo stretto venga riaperto, io penso che le quotazioni resteranno alte proprio perché il mondo negli ultimi 3 mesi e mezzo ha di fatto messo mano alle sue riserve petrolifere e di gas. Quindi troveremo un mondo che si ritrova con prezzo del petrolio elevato per ricostituire le scorte.
1: E quindi che tipo di effetto ci sarà sui prezzi dei carburanti?
0: Dipende tanto da quello che sceglieranno di fare i paesi che oggi hanno messo mano alle scorte. Se non inizieranno a riempire ciò che hanno svuotato, non si tornerà sicuramente ai 60-65 dollari al barile di febbraio.
1: Francesca Capannolo, GR1.
2: La politica, l'accordo Iran-Stati Uniti accolto con favore da entrambi gli schieramenti. Sentiamo.
6: Soddisfazione della maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, successo da iscrivere per Fratelli d'Italia anche alla politica estera del governo. Ora sostenere l'economia e ridurre la pressione fiscale, commenta Forza Italia e il ministro degli esteri Antonio Tajani.
7: L'Italia sarà protagonista anche di una nuova stagione di difesa della libertà di navigazione, così come lo stiamo facendo con la nostra marina militare nel Mar Rosso, e così lo faremo, ci sarà un accordo anche a Hormuz.
6: Sì ad investire in difesa e sicurezza, ma con dei limiti, ribadisce la Lega, che insiste la priorità è aiutare gli italiani sul caro energia. Applaudono all'accordo anche le opposizioni, auspica che si firmi al più presto la segretaria del PD Lichlein, che poi attacca. In un paese in cui 6 milioni di persone rinunciano a curarsi e con gli stipendi più bassi d'Europa è incredibile che la priorità del governo sia cambiare la legge elettorale, linea condivisa da VS che però avverte ora occorre fermare il riarmo nucleare e 5 Stelle sottolineano le mancate riforme. Alessandra Maiorino.
8: 4 anni, 0 riforme, questi sono i numeri del governo Meloni. Invece di occuparsi degli stipendi al palo e della pressione fiscale da record, fanno polemiche inutili sull'antifascismo che è alla base della Costituzione italiana. Devono andare a casa.
6: Alessandra Allegra, GR1.
2: La cronaca con la vicenda delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche senza esito, si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a fuggire.
9: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alicia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
10: Io un giorno vengo prendo voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo prendi.
9: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
2: E ripartono in queste ore le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneta di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, dopo un litigio giovedì. Il ragazzo ha raccontato di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, provincia di Venezia, dove vive la famiglia. Scattate indagini sul caso delle chat sessiste tra gli autisti dell'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Si scambiavano immagini di donne rubate dalle telecamere di sorveglianza. Faremo piena luce, assicurano i responsabili della società. Anche il sindaco Sala annuncia provvedimenti contro i responsabili.
11: Immagini di donne riprese nelle parti intime, immagini che sarebbero state rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e che alcuni autisti dell'ATM, l'azienda per i trasporti del comune di Milano, si scambiavano con tanto di commenti sessisti su una chat di WhatsApp. Ora, dopo la segnalazione di una passeggera, rilanciata da una scrittrice e da influencer sui social, sono scattate denunce esposti alla procura e al garante della privacy. Sono in corso indagini su una vicenda che si inserisce inserisce in un fenomeno più vasto, come spiega la sociologa digitale Silvia Semenzin.
12: Con l'evoluzione della tecnologia iniziano ad esserci forme sempre più sofisticate di controllo e di sorveglianza verso le donne che vengono mascherate dietro all'idea della goliardata.
11: Il caso della chat sessista tra gli utenti di Milano è solo l'ultimo di una lunga e preoccupante serie.
12: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere presenti sotto nuove vesti. Non possiamo sperare di sconfiggere il fenomeno se non si denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per ora il massiccio piano di licenziamenti.
13: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Sperti, segretario generale WILM.
14: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
13: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1.700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
2: Fisco, scade oggi il termine per pagare l'acconto IMU, imposta municipale unica sugli immobili, dalla seconda casa in poi, la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi, a dicembre è previsto il saldo. Il meteo, tornano a salire le temperature, nel fine settimana si toccheranno 38 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Caldo prolungato che mette a rischio soprattutto i più piccoli e i più anziani. In Italia, secondo l'UNICEF, più di 6 milioni di bimbi subiscono le alte temperature. Nel mondo la quasi totalità dei più piccoli è esposta ad almeno un rischio climatico. I social network nel mirino del governo britannico. Londra annuncia nuove restrizioni dalla prossima primavera per proteggere i più giovani.
15: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Il Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer è restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste. La scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola, all'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online, insomma, è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La musica Mahmood diventa virale in India con la sua partecipazione a uno dei brani del momento, a Bollywood. Questa è Mashuka, che significa amata, canzone che è parte della colonna sonora di Cocktail 2, successo cinematografico in India. Il brano è cantato parte in hindi, parte in italiano, strofe non solo interpretate ma anche scritte da Mahmood. E siamo allo sport con il calcio in evidenza, il punto sulla notte dei mondiali in America.
16: Per la prima volta nella storia una nazionale di un paese in guerra giocava in un mondiale sul campo dei nemici. Lo ha fatto l'Iran a Los Angeles. Sugli spalti non mancavano le storiche bandiere con il leone e il sole, vietate dalla FIFA perché legate al passato preislamico. In campo contro la Nuova Zelanda è finita 2-2. Tutte in parità le sfide di giornata, con le favorite in difficoltà. L'Uruguay e il Belgio vanno sotto, poi entrambe trovano l'1-1 rispettivamente con Arabia Saudita Saudita ed Egitto. Ma la vera sorpresa di giornata arriva da Atlanta, dove i campioni d'Europa della Spagna vengono fermati da Capo Verde. 27 tiri iberici, una traversa e 20 minuti di Yamal non bastano. L'eroe è il 40enne Vosigna, portiere dell'arcipelago in mezzo all'Atlantico. Intanto salta una panchina in pieno mondiale. Dopo il 5-1 subito all'esordio con la Svezia, la Tunisia caccia l'allenatore. Via la Mouchy, al suo posto il francese Renard. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto e poi la riunione del G7 di Evian, le guerre, la questione della sicurezza energetica, lo abbiamo sentito al centro della riunione con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai!
19: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione.
22: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: G7 è il giorno dell'Ucraina, dopo le bombe sulla cattedrale di Kiev, memorandum Iran-USA, i volenterosi pronti alla missione navale a Hormuz. Trump, non ci serve molto aiuto. Netanyahu, non è finita, non lasceremo né il Libano né Gaza. L'UE non trova l'unanimità per le sanzioni a Ben-Gvir. Giorgia Meloni ai viani, Italia pronta a fare la sua parte per sminare lo stretto dopo l'ok del Parlamento. Maggioranza, stabilità del governo porta risultati in politica estera. Opposizione, salari al palo, ma pensano alla legge elettorale, ancora scontro sull'antifascismo. Fuga programmata è l'ipotesi prevalente nella scomparsa di Sara e Alisia in Abruzzo. I bigliettini, gli abiti, i trucchi portati via, le loro ultime immagini riprese da una telecamera di un bar. Divieti e coprifuoco digitale. La Gran Bretagna proibisce i social agli under 16 e valuta un bando notturno per i minorenni. L'esperto sono le famiglie a chiedere tali norme. Una somma di piccole cose. Niccolò Fabi torna a Roma nella tappa più attesa del suo tour estivo. Oltre 2 ore di concerto per ripercorrere 30 anni di carriera. Mondiale di calcio, grandi in difficoltà, Capoverde ferma la Spagna e l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Esordio senza tensioni per l'Iran, 2-2 con la Nuova Zelanda e la Tunisia cambia allenatore. Buongiorno da Luana Cremasco. L'accordo Stati Uniti-Iran al centro della prima giornata dei lavori al G7 di Evian in Francia. I paesi europei si organizzano per partecipare alle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Ma ora concentriamoci sull'Ucraina, ha affermato il presidente americano Trump. Sentiamo il corrispondente.
4: Sarà il giorno dell'Ucraina al vertice G7 di Evian che in queste ore entra nel vivo. Donald Trump, al suo arrivo in Alta Savoia, aveva detto ieri di avere parlato sia con Zelensky che con Putin e di essere ottimista sulla fine del conflitto. Anche il leader ucraino Zelensky aveva detto nei giorni scorsi di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti un aiuto per convincere il Cremlino a fermare la guerra. Oggi è prevista una sessione di lavoro in cui Trump e Zelensky torneranno a sedersi allo stesso tavolo dopo mesi di gelo. Una riunione organizzata da tempo insieme agli altri leader del G7. Anche il presidente francese Macron aveva fatto sapere di voler chiedere a Trump di aumentare la pressione su Mosca per far riaprire un vero negoziato tra Russia e Ucraina. Si lavora intanto alla missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz. Ieri Trump aveva detto di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati, per poi precisare che alcune navi per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto potrebbero servire. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è attesa per venerdì, ma restano ancora nodi da sciogliere. Sentiamo la corrispondente.
5: Si terranno questa settimana a Doha, in Qatar, i colloqui preparatori tra le delegazioni statunitense e iraniana in vista della firma dell'accordo venerdì a Ginevra. Intanto i Pasdaran cantano vittoria e dicono di aver umiliato il nemico e di avere il dito pronto sul grilletto per contrastare qualsiasi attacco contro la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è onorevole e auspica che venga rispettato, ma si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli e restano ancora sul tavolo diversi nodi controversi da sciogliere, dal programma nucleare e lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito alla riapertura alla libera navigazione di Hormuz. Lo stretto sarà riaperto ma non subito e i pedaggi saranno sospesi ma non cancellati durante i 2 mesi di colloqui sul nucleare. Teheran prevede comunque di applicare tariffe per i servizi marittimi a Hormuz e poi c'è la linea rossa dell'Iran, la fine del conflitto in Libano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E a proposito di Libano, gli israeliani si chiamano fuori dall'accordo tra Stati Uniti e Iran. Continuano le operazioni contro Hezbollah. Sentiamo la corrispondente.
6: È apparso a tarda sera in conferenza stampa il premier Netanyahu.
0: Abbiamo eliminato una minaccia esistenziale per noi. Un Iran senza l'arma atomica è la battaglia della mia vita, ha detto. Ha ribadito che Israele non lascerà la zona di sicurezza del sud del Libano. Le tensioni con l'amministrazione americana non mancano. Netanyahu ha avuto una dura telefonata anche con il vicepresidente americano J.D. Vance, che gli ha chiesto espressamente di ritirare parte dei militari dal sud del Libano. Da una parte, il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir ha definito l'intesa non vincolante per Israele. Dall'altra, tutti gli esponenti dell'opposizione hanno attaccato il premier. La strategia di Netanyahu sull'Iran è stata fallimentare, hanno detto. In Libano intanto la situazione resta precaria. Ieri nel sud un uomo è stato ucciso a bordo della sua auto in un villaggio del sud perché identificato dalle forze israeliane come una minaccia. Ma migliaia di persone si sono già messe in viaggio per poter tornare nei propri villaggi, anche se la situazione non è ancora stabile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, avevano chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir sia al ministro delle finanze Smotrich. Sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ascoltiamo ora il commento dell'ambasciatore Giampiero Massolo, direttore dell'Osservatorio per il rischio geopolitico dell'Università LUISS di Roma.
2: Abbiamo a che fare con un accordo quadro che fissa i contenuti di un accordo futuro. Intanto però ha anche conseguenze operative abbastanza immediate perché prevede uno sblocco dello stretto di Hormuz. E questo è un risultato importante che arriva sostanzialmente con un'assicurazione americana all'Iran che il cessate il fuoco è permanente. Il resto viene sostanzialmente demandato ad un negoziato da svolgere nei prossimi 60 giorni. È facile pensare che questo termine non verrà rispettato, si andrà ancora avanti.
3: Dicevamo dell'Ucraina, Mosca è allarme per un attacco lanciato da Kiev il giorno dopo i missili russi che hanno colpito la cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. La corrispondente.
6: Sono già 60 i droni ucraini lanciati verso Mosca, dice il sindaco della capitale, e si stanno fermando gli aeroporti. Allarme anche in altre regioni. A Krasnodar c'è stato un incendio in un deposito petrolifero. Quanto al massiccio attacco di ieri su Kiev con centinaia di droni e anche con missili ipersonici, i russi negano di aver colpito la cattedrale deliberatamente. Dicono che sia stata danneggiata da un missile americano scaduto. Oggi, tra i temi che i leader mondiali affronteranno al G7, c'è quello di un accordo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha nuovamente preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché il Cremlino ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace e di solito rilancia invitando Zelensky in Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: A Evian, in Francia, per l'Italia c'è Giorgia Meloni. La premier è arrivata ieri pomeriggio e lì per noi c'è l'inviata Federica Ionta con cui ci colleghiamo in diretta.
7: Sì, e ieri pomeriggio è cominciato questo G7 di Giorgia Meloni qui a Evian con un primo contatto, quanto riferiscono, cordiale con il presidente americano Donald Trump durante la cena dei leader. La possibilità di un bilaterale, che non è esclusa dallo staff della premier, resta l'appuntamento per certi versi più atteso di questo vertice, che stamattina si concentrerà sull'Ucraina dopo l'arrivo di Zelensky. Pieno sostegno a Kiev, la linea già espressa da Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile l'attacco alla cattedrale di Kiev. L'altro dossier è il Medio Oriente. Dopo la soddisfazione espressa ieri per il memorandum fra Stati Uniti e Iran, bisogna iniziare a dare forma all'eventuale contributo italiano alla missione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a fare la sua parte, ha garantito la Presidente del Consiglio, a condizione del via libera parlamentare. A Palazzo Chigi calcolano circa una ventina di giorni dal momento della sigla ufficiale della pace alla piena operatività dei militari italiani. E da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Il ministro della difesa Crosetto a Washington per incontrare il segretario alla guerra americano Hegseth ribadisce: non c'è alternativa al rapporto atlantico. Sul Medio Oriente il ministro conferma quanto sottolineato, lo abbiamo sentito anche dalla premier Meloni: l'Italia è pronta a contribuire alla missione per la sicurezza di Hormuz. Sentiamo Crosetto.
8: Il segretario Hexet era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi.
3: Prezzo del petrolio in discesa, mercati finanziari all'insegna della cautela in vista dello sblocco dello stretto di Hormuz, previsto, lo abbiamo detto, per venerdì. Ci aggiorna qui in diretta in studio Gelsomina Testa.
9: Sì, buongiorno. Anche i listini asiatici oggi si sono mossi all'insegna della cautela dopo la firma dell'intesa Stati Uniti-Iran, perché la partita vera si gioca infatti sulle condizioni dell'accordo. Quindi Tokyo guadagna lo 0,53% dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse all'1%, vanno male invece le cinesi. Positive ieri le chiusure delle borse europee, con Milano che ha messo a segno un più 0,66% e di Wall Street con il Dow Jones a più 0,92%. E il Nasdaq al più 3%, perché è trainato dal boom della società di Elon Musk SpaceX, anche se i future oggi su Wall Street sono deboli, quindi si anticipa una seduta meno brillante di quella di ieri. Scende il prezzo del petrolio sui listini asiatici, il WTI è calato a 80,45 dollari al barile ai minimi da marzo e il Brent a 82,7 dollari, però ancora lontano dai livelli pre-guerra, quando veniva scambiato a 60 dollari. Alla borsa di Amsterdam il gas è sceso a 42 euro a megawattora, ma resta ancora sopra del 30% rispetto ai prezzi segnati prima dell'attacco contro Teheran.
3: La politica, soddisfazione unanime sul memorandum tra Stati Uniti e Iran, anche se gli schieramenti restano divisi su dossier economici e legge elettorale. Oggi in commissione alla Camera comincia il voto sul testo, con l'obiettivo di arrivare in aula entro fine mese.
10: Qualcuno vuole che vada a Palazzo Chigi chi perde. Fratelli d'Italia, dice Giovanni Donzelli, rivolto alla sinistra, è indisponibile. L'obiettivo è invece garantire stabilità, la stessa che per Elisabetta Gardini ha ridato centralità internazionale a paese e governo.
11: Che al prossimo Consiglio europeo segnerà un nuovo record. Mai uno stesso esecutivo ha partecipato a così tante riunioni.
10: FDI, con noi moderati, riproporrà in aula le preferenze nonostante il no di Lega e Forza Italia. Contrarietà su tutta la linea invece dalle opposizioni, che promettono barricate. La destra, dicono, cerca solo di rimanere al potere. La segretaria PD Elly Schlein.
12: 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale.
10: A rinfocolare un'altra polemica, quella sull'impegno antifascista richiesto agli editori da una fiera, sono le parole di Carlo Nordio. Paradossale esigere patentini, forse non sanno che Mussolini ha firmato il codice penale. Il guardasigilli strizza l'occhio ai neofascisti, accusa AWS. Polemiche inutili per i 5 Stelle, vogliono distrarre dai fallimenti del governo. Lucio Bondi, GR1.
3: Competere o sparire è il titolo del libro in uscita oggi dell'ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della BCE Mario Draghi. Un invito rivolto ancora all'Unione Europea a difendere i valori sui quali è fondata, a spingere su innovazione e tecnologia per non soccombere di fronte ai nuovi equilibri mondiali. Il saggio è preceduto dalla prefazione di Martin Wolf, principale commentatore economico del Financial Times. Sono le 8:13, siamo alla cronaca con la vicenda delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse 9 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La responsabilità genitoriale era stata revocata sia al padre sia alla madre per forti conflitti interni alla coppia, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'aveva restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dalla ex moglie. Si rafforza ora l'ipotesi che qualcuno abbia aiutato le ragazzine a fuggire.
13: I cellulari lasciati nella stanza, forse per non essere rintracciate. I vestiti e i trucchi, invece, Sara e Alisia li hanno portati via, come se avessero pianificato l'allontanamento, forse seguendo le indicazioni arrivate dall'esterno della casa famiglia, da qualcuno che potrebbe averle prelevate in auto dopo la fuga notturna. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose, estese ben oltre i confini di Civitella Alfedena, dove poche ore prima della scomparsa la telecamera di un bar ha ripreso le due sorelline per l'ultima volta. I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai bigliettini trovati nella loro camera, con alcuni messaggi in codice, e hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia, un 18enne che ha da poco lasciato la struttura dove si erano conosciuti. Il giovane sostiene che la madre abbia confidato alle figlie la sua intenzione di portarle via.
14: Io un giorno vengo prendo voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo prendi.
13: Accuse tutte da verificare. Intanto il padre ha denunciato i responsabili della casa famiglia come atto dovuto sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
3: E ripartono in queste ore le ricerche del corpo di Chiara Guerra, insegnante veneta di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, dopo un litigio giovedì. Il ragazzo ha raccontato di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove vive la famiglia. La procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo. Un'ultima ora, un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Disperso un uomo, la donna che era con lui è riuscita a uscire da sola dal veicolo prima che affondasse, ora è ricoverata in codice rossa, caduto tra Briennio e Argegno sul ramo comasco del lago. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi, foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social network. L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il massiccio piano di licenziamenti.
15: Non è una vittoria definitiva e la strada da fare è in salita, ma la disponibilità di Electrolux di fermare per ore i licenziamenti e cercare una soluzione condivisa è senza dubbio una buona notizia. Dà speranza ai 1700 lavoratori che rischiano il posto in tutta Italia e potrebbe salvare lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato nel piano iniziale della multinazionale a chiudere. Davide Sperti, segretario generale Wilm.
16: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
15: Dal tavolo del Ministero trapela il termine di 50 giorni per trovare un nuovo accordo con le parti sociali e il governo, ma i sindacati metalmeccanici negano si sia stabilita una data precisa. L'obiettivo adesso è rispettare il calendario di incontri e sfruttare la finestra aperta da Electrolux per una nuova proposta industriale, ha detto il ministro Urso, sostenibile e condivisa, con investimenti e salvaguardia dell'occupazione. Paola Nania, GR1.
3: Nulla di fatto invece per l'ex Ilva, dopo il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma tra Adolfo Urso e i rappresentanti territoriali di Wilm, Fiom e Fim. Dal ministro l'appello alla massima responsabilità vista la complessità della vertenza. Per i sindacati metalmeccanici è necessario ripartire da un confronto più ampio a Palazzo Chigi, perché restano ancora irrisolti i problemi di sicurezza, risorse, cassa integrazione, bando di vendita. Fisco, scade oggi il termine per pagare l'acconto IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili dalla seconda casa in poi, la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi. A dicembre è previsto poi il saldo. I ritardatari possono comunque versare una cifra aggiuntiva a titolo di ravvedimento operoso. I mondiali di calcio in America, tutti i pareggi nella quinta giornata di gare, un esordio senza troppe tensioni per l'Iran che fa 2-2 a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. Ma come riporta l'AFP, l'allenatore della nazionale iraniana, Amir Galenoei, protesta e dice: siamo la squadra più maltrattata della Coppa del Mondo.
17: Il momento più solenne, ma anche il più temuto. Invece, in poco più di un minuto, le tensioni, le accuse e i veleni si sciolgono in un semplice applauso. Nessun fischio per l'inno iraniano, nessuna protesta eclatante dell'amplissima comunità dei dissidenti che nel corso dei decenni hanno lasciato il paese. Teheran Angeles, non a caso, è il nome dello spicchio della megalopoli californiana dove la cosiddetta diaspora iraniana ha messo radici dopo la rivoluzione degli Ayatollah. Eppure durante il riscaldamento sugli spalti qualcosa si è visto, intravisto, con la regia internazionale pronta a staccare per evitare le bandiere pre-islamiche, sole e leone, antico emblema persiano, al posto delle mezzelune a formare il nome di Allah. Vessilli vietati dalla FIFA dopo le forti pressioni della Federcalcio iraniana. Intanto in campo è stata partita vera, con i Kiwis due volte avanti e la tifoseria iraniana che ha esultato compatta dopo i pareggi di Rezaei e Moebi. L'Iran giocherà di nuovo domenica pomeriggio contro il Belgio, sempre a Los Angeles, ma intanto dovrà far ritorno nel, si fa per dire, buon ritiro di Tijuana in Messico, pochi chilometri oltre quella frontiera con gli Stati Uniti da varcare solo nel nome del dio del pallone. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
3: Il premier britannico Starmer annuncia a partire dalla prossima primavera il divieto dei social per gli
9: degli under 16. Il Regno Unito si unisce dunque alla linea restrittiva già inaugurata dall'Australia e che sempre più paesi stanno adottando per proteggere i più giovani.
18: Smartphone, reti sociali, salute mentale. Cresce tra le istituzioni politiche l'attenzione per un tema divenuto cruciale, soprattutto nelle vite degli adolescenti. E così, dopo annunci analoghi di Spagna, Norvegia e Francia, anche il Regno Unito sceglie di adottare la linea dura inaugurata dall'Australia. Una stretta che passa dal divieto di account social per gli under 16 ed obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Marco Gui, sociologo, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
19: Abbiamo dei dati che ci dicono che le famiglie vogliono una norma di questo genere, vogliono poter avere un supporto, e poi c'è anche un discorso di chiarezza del diritto. Attualmente c'è una norma GDPR che indica nei 14 anni il limite minimo per entrare autonomamente nei social, però con un consenso genitoriale precedente. Questa norma è motivata solo da ragioni di privacy, qui invece siamo di fronte a ragioni educative e di salute pubblica.
18: Qualcuno obietta, serve educazione e non divieti.
19: Una norma di questo genere lascerebbe uno spazio, il tempo di sviluppare un percorso completo verso l'autonomia digitale.
18: Mauro Zanda, GR1.
9: Social media, piattaforme video e chatbot basati sull'intelligenza artificiale che diventano anche la fonte di informazione più usata. È il dato medio rilevato dall'Istituto Reuters su 48 paesi, con eccezione per l'Europa, dove restano ancora in testa siti web e app dei canali tradizionali per accedere alle notizie. Ma la sfida è cruciale. Solo il 17% degli intervistati paga per informarsi online e giganti di internet come Google e Meta si accaparrano gran parte della pubblicità a scapito dei media tradizionali. Clima: quasi tutti i bambini del mondo sono esposti ad almeno una conseguenza del riscaldamento globale e metà di loro, 1 miliardo di minori, ne subisce addirittura 3, in particolare siccità, eventi estremi e picchi di calore. Lo riporta l'UNICEF, che per l'Italia segnala 6 milioni di bambini a rischio per caldo prolungato. Caldo che torna a farsi sentire nel nostro paese, oggi ancora qualche temporale con temperature però in risalita. Facciamo il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
20: Il tempo è ancora un po' incerto, specie sulla Sicilia, dove il rischio di temporali sarà un po' più alto. Temperature elevate, con punte di 32-34 gradi nelle zone più interne. Caldo in aumento nel corso della settimana, ma soprattutto nel weekend. Molte città arriveranno sui 36-38 gradi, ma anche più elevati nelle città della pianura padana, dell'introterra della Toscana, del Lazio e sull'Umbria.
9: Tappa romana del tour estivo di Niccolò Fabi. Siamo alla musica, che è Niccolò Fabi, che è arrivato dunque nella sua città. Due ore di musica per celebrare 30 anni di carriera.
21: Il cantautore Niccolò Fabi.
22: Comincia nel segno dell'ironia il concerto di Niccolò Fabi, che scherza presentandosi sul palco della cavea dell'Auditorium di Roma.

0: la band, bravissima, brani che vanno su e giù in una carriera ormai trentennale. Un'estate di rigenerazione, dice, dove ritrovare canzoni non eseguite da un po'. Il finale è per lasciarsi un giorno a Roma e ritrovarsi con uno dei poeti della nostra musica che continua il tour per tutta l'estate. Miriam Mauti, GR1.
1: Alle 23 minuti la linea va ora alla pagina sportiva, poi radio anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
2: Luana, buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando. Il memorandum Iran-Stati Uniti rompe sul G7 di Evian. Parleremo del G7, parleremo di chi è disposto alle operazioni di sminamento, controllo, verifica dell'apertura di Hormuz, gli italiani, l'Italia, la posizione di Giorgia Meloni. Insomma, ci sono molti temi. Tra l'altro oggi si parlerà di Ucraina, come avete raccontato in GR, insomma, molti temi di cui discutere.
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Massimo Vasciaveo e Giovanni Inzardi, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: GR1 Sport.
14: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. I mondiali di calcio, come detto nel corso del giornale, finito senza tensioni con il risultato di 2-2, l'esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Tutte in parità le sfide di giornata, spicca l'impresa di Capoverde che ferma i campioni d'Europa della Spagna.
15: Comincia male l'avventura americana della Spagna, che non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Ad Atlanta, nella casa dei Falcons, De La Fuente lascia in panchina Yamal e Nico Williams, reduci da lunghi stop e risparmiati per i prossimi impegni. La scelta del CT iberico però non paga e, complice un po' di sfortuna, il muro capoverdiano resiste.
16: Però quando non vuole entrare, es que no quiere entrar.
15: Quando non vuole entrare, non entra, mastica amaro De La Fuente, che chiude senza reti una partita dominata in lungo e largo con 27 conclusioni contro le 6 avversarie. Le speranze della Roja si infrangono sulla traversa colpita nel primo tempo da Ferran Torres e sui riflessi di Vosigna, il portiere quarantenne di Capoverde, tra i protagonisti del match. Nemmeno gli ingressi nella ripresa di Yamal, Dani Olmo e Nico Williams producono l'effetto sperato per una Spagna alla quale non resta che congratularsi con la squadra del tecnico bubista, che di fatto il suo mondiale l'ha già vinto. Francesco Albanese, GR1.

0: Uno per Arabia Saudita e Uruguay, così come per il Belgio di Lukaku e l'Egitto.
1: Il Belgio gioca senza attaccanti di ruolo e non è quasi mai pericoloso. Il dilemma sul vero ruolo di De Ketelaere si trasferisce da Bergamo a Seattle. È lui il giocatore più avanzato, ma non tira mai in porta. Ad un certo punto, sotto di 1-0, il commissario tecnico Rudy Garcia ha buttato dentro Romelu Lukaku e dopo pochi secondi, su una pallone in aria piccola, ha costretto Anya all'autogol. È finita 1-1 nel primo tempo Egitto, meritatamente in vantaggio con Ashour, che poi a inizio ripresa ha fallito il gol del raddoppio. L'ingresso di Lukaku, ma anche di Raskin, ha salvato il Belgio, che alla fine ha meritato il pareggio. Al termine, Rudy Garcia ai microfoni della FIFA. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e poi è stato difficile perché l'Egitto è una delle squadre più forti d'Africa e ripartivano con attaccanti come Salah e Marmoush. L'importante è aver preso il punto. Due le cose positive per il Belgio: il pareggio appunto e gli ingressi dalla panchina. Saranno importanti nel prosieguo del torneo. Assistenza tecnica Francesco Piona ieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Stasera l'esordio della Francia contro il Senegal, nella notte toccherà l'Argentina, campione del mondo in carica, contro l'Algeria. Intanto notizia clamorosa, l'esonero del commissario tecnico della Tunisia. I nordafricani, crollati 5-1 all'esordio con la Svezia, cacciano Lamouchi e scelgono come CT il francese Hervé Renard. Nuovi allenatori anche in casa nostra, l'Atalanta ufficializza Maurizio Sarri, il Milan sceglie Amorim e chiude la telenovela in panchina.
2: Il Milan riparte da un altro portoghese, sarà il terzo degli ultimi quattro allenatori, con la sola eccezione di Max Allegri. Infatti, negli ultimi due anni, sulla panchina del diavolo si sono alternati Paolo Fonseca, Sergio Conceição e ora Ruben Amorim, bandiera del Benfica da calciatore, grande allenatore con lo Sporting, e il fallimento con lo United, esonerato a gennaio. È arrivato il via libera di Gerry Cardinale, con il placet di Zlatan Ibrahimovic e la regia del potente procuratore Jorge Mendes. Il 41enne tecnico portoghese siederà dunque sulla panchina rossonera, arrivato dopo un
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Il G7 in Francia, Evian, oggi protagonista l'Ucraina. Trump e Zelensky partecipano alla riunione sulla situazione a Kiev. Il presidente americano punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Quanto al dossier Stati Uniti-Iran e i suoi sviluppi dopo la notizia del memorandum di intesa che sarà siglato venerdì a Ginevra, i paesi europei si dicono pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Tra loro Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Intanto però il governo israeliano ha ribadito più volte di non sentirsi vincolato all'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria e a Gaza e in Libano per difendersi da Hezbollah. Noi abbiamo i nostri interessi particolari, ha detto Netanyahu, per il quale i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti e l'Iran non avrà il nucleare. E questa è la situazione internazionale che oggi però non desta particolari scossoni nelle borse. I mercati finanziari europei hanno da poco iniziato le contrattazioni. Per sentire come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo allora con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Sì, l'entusiasmo dei mercati per l'accordo si affievolisce man mano che emergono le incertezze. Qui 60 giorni di trattative dovranno dare risposte. Dopo il crollo del 5% di ieri, oggi il prezzo del petrolio è poco mosso. Il Brent europeo è scambiato a $83 al barile. Questa mattina rimbalza, sale dell'1% e sfiora i €43 al megawattora. Le borse europee stanno aprendo in moderato rialzo. Milano mette a segno un più 0,3%, Francoforte e Parigi più 0,2%, Londra invece sostanzialmente piatta. Contrastate anche le borse asiatiche, Shanghai e Hong Kong in rosso dopo gli ultimi dati deludenti sul mercato interno cinese. Tokyo in lieve rialzo, più 0,21%, la chiusura dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di aumentare i tassi di interesse. La migliore ancora una volta è Seoul, trainata in particolare dai produttori dei chip per l'intelligenza artificiale, più 2%. A voi.
2: La cronaca: un'auto con due persone a bordo, un uomo e una donna, è caduta nel lago di Como a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale di Brenno. La vettura si è scontrata con un'altra auto e a seguito dell'impatto ha sfondato il muretto di protezione finendo in acqua. La donna è riuscita a mettersi in salvo uscendo dal veicolo prima che affondasse, ora è ricoverata in codice rosso in ospedale. L'uomo che era con lei invece è morto e il suo corpo è stato recuperato poco fa. La procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia Chiara Guerra e di averne gettato il corpo in un canale dopo un litigio giovedì scorso. Tra poco ripartono le ricerche del corpo della donna.
4: La perlustrazione del Malgherre, il canale che attraversa San Stino di Livenza, riparte questa mattina con sommozzatori, gommoni, droni e un elicottero. Il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia Chiara Guerra, sorella del padre, nel corso d'acqua dopo averla coltellata a morte e averne trasportato il cadavere su una carriola coperto da alcuni teli. Il giovane, che tra due mesi sarà maggiorenne, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al momento, ha dichiarato il procuratore di Pordenone, non risulterebbe il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma di certo sarà oggetto di indagine come e perché i contrasti esistenti tra i due fratelli sul patrimonio di famiglia abbiano portato poi il nipote a uccidere la zia. All'ingresso della casa di campagna, intanto, gli omaggi degli studenti della scuola media dove insegnava Chiara Guerra, rinviati alla prossima settimana gli esami di chi non se la sentiva di affrontarli in questi giorni. Il 17enne è ora in una comunità per minori a Treviso. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Avviata dall'antitrust un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità in cui sono sottoposti i sistemi operativi della società della Silicon Valley. Secondo l'autorità, Apple non garantisce a titolo gratuito ai fornitori terzi di servizi cloud consumer le stesse condizioni di accesso fornite al suo stesso servizio iCloud. Parliamo ora di libri. Tra i 6 finalisti in corsa per il Premio Strega 2026 c'è Vedove di Camus di Elena Rui, un romanzo a più voci, quelle di 4 donne che raccontano l'amore per lo scrittore francese Nobel per la letteratura, scomparso nel 1960 a 46 anni in un incidente stradale. Abbiamo intervistato l'autrice.
0: La moglie e 3 amanti sono 4 punti di vista su Camus.
1: Sì, 4 riflettori puntati, ciascuno da un punto di vista diverso, per poter esplorare l'assenza di Camus nella vita di queste donne, fare un ritratto poi di queste donne e in filigrana anche un ritratto.
5: Rai Radio 1 Sport.

mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura, il vertice G7 in corso in Francia. L'accordo Stati Uniti-Iran ieri al centro della prima giornata dei lavori. Oggi invece in primo piano c'è l'Ucraina.
4: È arrivato a Evian il presidente ucraino Zelensky, accolto da Emmanuel Macron nei giardini dell'Hotel Royal. Oggi al centro del vertice G7 la guerra in Ucraina e il possibile rilancio dei negoziati. Obiettivo: convincere Donald Trump a mettere pressione su Putin, dopo che il presidente americano nelle ultime settimane ha dichiarato che a trovare un accordo dovrebbero essere Zelensky e il leader russo in autonomia. Ieri la proposta rilanciata da Zelensky di un faccia a faccia con il presidente russo in territorio americano. Intanto stamattina all'alba prova di forza degli ucraini con un'ondata di droni su diversi obiettivi russi, compresa Mosca, scattato l'allarme negli aeroporti della capitale. Secondo fonti ucraine l'attacco ha centrato la più grande raffineria di petrolio di Mosca, a soli 15 chilometri dal Cremlino, che fornisce buona parte del fabbisogno di carburanti della capitale. Una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha proclamato Zelensky il giorno dopo il raid russo su Kiev, che ha colpito la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Francesco Mincone, GR1.
3: La cronaca: 7 persone arrestate in queste ore dalla Digos farebbero parte di una cellula terroristica anarchica. 2 fermati devono inoltre rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura, ripristinata con un costo di oltre 450.000 euro. Tutti assolti, perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati del processo sull'urbanistica milanese, inchiesta venuta alla ribalta nel luglio 2025. Il caso, quello del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. I professionisti coinvolti, 2 costruttori, un architetto, 2 ex dirigenti del comune e 3 funzionari, erano accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. I PM avevano chiesto 8 condanne, la confisca della torre. Si tratta della prima sentenza. Tra 90 giorni, le motivazioni. Parliamo ora di meteo. Torna a farsi sentire il caldo sull'Italia. Oggi ancora qualche temporale, ma con temperature risalite. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Il tempo è ancora un po' incerto, specie sulla Sicilia, dove il rischio di temporali sarà un po' più alto. Temperature elevate, con punte di 32-34 gradi nelle zone più interne. Caldo in aumento nel corso della settimana, ma soprattutto nel weekend. Molte città arriveranno sui 36-38 gradi, ma anche a più elevati nelle città della pianura padana, dell'entroterra della Toscana, del Lazio e sull'Umbria.
3: E a proposito di caldo eccessivo, quasi tutti i bambini del mondo sono esposti ad almeno una conseguenza del riscaldamento globale. Metà di loro, 1 miliardo di minori, ne subisce addirittura 3. In particolare siccità, eventi estremi e picchi di calore. Lo riporta l'UNICEF, che per l'Italia segnala 6 milioni di bambini a rischio per caldo prolungato. Addio a Tati Almeida, la madre e coraggio dei Desaparecidos. È morta a 95 anni, la presidente dell'Associazione delle Madri di Plaza de Mayo e figura centrale della battaglia per la verità sulla sorte delle vittime della repressione della dittatura argentina. La sua storia fu segnata dalla sparizione del figlio Alejandro nel 1975. Da allora ha organizzato la protesta con altre madri di persone scomparse, sfilando ogni giovedì nella piazza antistante la Casa Rosada, sede del governo. 60 anni dopo torna al cinema Django, uno degli spaghetti western più amati anche ad Hollywood di oggi, un film sulla ribellione contro l'oppressione che lanciò la carriera internazionale di Franco Nero.
6: La musica di Luis Bacalov ha 60 anni, come il film per il quale fu scritta. Django usciva nel 1966, fu la consacrazione di Sergio Corbucci come regista di spaghetti western e Franco Nero divenne un divo internazionale, come ricorda.
7: Beh, insomma, è un film che ha fatto storia, è un film incredibile. Io mi ricordo che ero andato a fare un musical dopo il film a Los Angeles, che era Camelot, e nello studio alla Warner ho fatto venire la coppia di Django. pubblico. Tutti quanti, Steve McQueen, Paul Newman, tutti quanti volevano vedere il film, perché gli americani erano abituati a vedere John Wayne, gli indiani. Qui vedono un film completamente differente, fatto senza soldi.
6: Il museo degli Oscar da fine anno ne conserverà cappotto e cappello, quelli che Django indossa sin dalla leggendaria sequenza iniziale in cui cammina nel fango trascinando una bara. Da oggi torna al cinema.
0: Apparve la misteriosa figura di un uomo dal volto triste ed impenetrabile.
6: Django! Miriam Mauti, GR1.
3: Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta. Prossimo giornale radio come di consueto alle 11.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca con gli aggiornamenti sul caso delle due sorelline, 12-16 anni, scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, indagati per abbandono di minori irresponsabili della struttura. Gli inquirenti intanto sembrano dell'allontanamento volontario mentre si cercano tracce del percorso seguito dalle ragazze.
4: Proseguono le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le attività si concentrano lungo la direttrice di Passo Godi, in uno dei territori più impervi dell'Abruzzo. Le forze dell'ordine stanno cercando qualsiasi elemento utile a ricostruire il percorso seguito dalle due ragazze, riprese da una telecamera la sera precedente alla loro scomparsa. Nel video le si vede incamminarsi nel buio senza esitazioni, come se avessero pianificato la fuga. Al vaglio di chi indaga una lettera attribuita alla madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, nella quale la donna avrebbe scritto di voler andare a riprendere le figlie dalla struttura anche con la forza. Il ragazzo della sorella maggiore ha poi parlato dell'esistenza di una presunta abitazione a disposizione della donna situata in una zona montana che sarebbe stata acquistata senza che molti ne fossero a conoscenza. La responsabilità genitoriale era stata revocata a padre e madre per forti conflitti, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'ha restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dalla ex moglie. La fuga delle due ragazze è avvenuta pochi giorni dopo. Claudio Vigolo, GR1.
3: Un uomo è morto nella notte dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ad una donna, ferita e ricoverata in codice rosso in ospedale, è caduta nel lago di Como. Lo sbandamento, dopo lo scontro con un'altra vettura lungo la provinciale di Brenno, poi lo sfondamento del muretto di protezione e la caduta in acqua. La donna è riuscita a rompere un vetro della macchina e a mettersi in salvo. Ad Evian, in Francia, è in corso il vertice G7. Ieri si è discusso il dossier sul Medio Oriente dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Oggi protagonista è l'Ucraina.
5: Partecipa con Trump alla sessione del G7 sull'Ucraina. Zelensky, obiettivo trovare una via per la pace e la ricostruzione con il rilancio dei negoziati. Il leader ucraino ha proposto anche un incontro con Trump e Putin negli Stati Uniti. Intanto nella notte Kiev ha mirato contro Mosca, colpita una raffineria di petrolio a pochi chilometri dal Cremlino. Una giusta risposta agli attacchi russi al perdurare di una guerra che deve finire, ha detto ancora Zelensky. Ieri attacchi russi sull'Ucraina, centrata anche la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. E al G7 confermata da Trump la riapertura totale dello stretto di Hormuz venerdì dopo la firma a Ginevra del memorandum. I paesi europei pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto per garantirne la riapertura in sicurezza. Tra loro Francia, Germania, Regno Unito, Italia. Sull'intesa il governo israeliano ha ribadito di non sentirsi vincolato dall'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria, Gaza e Libano, anche se Netanyahu ha aggiunto che i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti e ha annunciato che si ricandiderà. Poco fa l'Iran ha chiesto ancora una volta il ritiro di Israele dal sud del paese dei cedri. Claudia Stamerra, GR1.
3: Il caso di Domenico Centrone, attivista della Global Sumud Flotilla, detenuto in Libia per l'ingresso illegale nel paese. La sorella, Maria Rosaria, lancia un appello per il suo rilascio. Liberate Nico, mi manca da morire, dice. L'attivista, che faceva parte di un gruppo che tentava di raggiungere la striscia di Gaza via terra per portare aiuti attraverso Libia e Egitto, è stato bloccato dalle autorità locali il 24 maggio scorso, assieme a lui altri 9 attivisti, tra i quali l'italiana Dina Alberizia. Avviata dall'antitrust un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità su cui sono sottoposti i sistemi operativi della società della Silicon Valley. Secondo l'autorità, Apple non garantisce a titolo gratuito ai fornitori terzi di servizi cloud consumer le stesse condizioni di accesso fornite al suo stesso servizio iCloud. Cresce l'inflazione a maggio, secondo gli ultimi dati Istat, che confermano le stime preliminari più 0,4% su base mensile, più 3,2% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Un'accelerazione che risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dell'energia. rimesse in acqua dopo essere state curate proprio in occasione della giornata mondiale dedicata alla loro tutela. Una buona notizia per le tartarughe marine, animali sempre più minacciati da cambiamenti climatici, pesca e inquinamento. Per monitorarne gli habitat e proteggerne, in particolare i nidi che vengono individuati sulle nostre coste, attiva una rete composta da scienziati, rappresentanti di diverse istituzioni e associazioni, oltre a tanti volontari. E siamo allo sport con i mondiali di calcio, questa sera all'esordio della Francia contro il Senegal nella notte, poi la prima dell'Argentina, campione in carica, attesa dall'Algeria. Intanto la quinta giornata di gare ha visto ieri 4 pareggi, Spagna senza reti contro Capoverde, il Belgio fermato sull'1-1 dall'Egitto. Il commento del tecnico.
0: Rai Radio 1 Sport.

Volga.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Carmelo Lazzaro. Il G7 a Evian in Francia, con l'arrivo del presidente ucraino Zelensky e il pranzo tra i leader del mondo, in cui si discuterà dell'accordo preliminare Stati Uniti-Iran sul Medio Oriente, che verrà finalizzato venerdì in Svizzera. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Oggi sarà la giornata dell'Ucraina, con anche un trilaterale tra Zelensky, Trump e Macron a margine delle sessioni ufficiali. A confermarlo il presidente americano, secondo cui la Russia dovrebbe fare un accordo, e dice che farà il possibile perché ciò avvenga. Centrale in questo G7 francese resta anche la questione medio orientale. Con l'Iran sarà un accordo equo, ha assicurato poco fa Trump. La leadership iraniana è cambiata, Teheran non avrà l'arma nucleare, per questo ho deciso di firmare, altrimenti scoppierà l'inferno, dice il capo della Casa Bianca. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Trump ieri proprio a Evian aveva annunciato che avverrà venerdì, contestualmente alla firma del memorandum con l'Iran. I paesi europei assicurano la rapida disponibilità per lo sminamento del canale. Teheran per ora sospende i pedaggi nello stretto, ma senza cancellarli, e intestandosi la gestione di Hormuz insieme all'Oman. Ed è questa una delle zone d'ombra che restano nel testo dell'accordo preliminare, oltre al destino del Libano, dove Netanyahu non intende mollare. Non ci ritiriamo, resteremo nelle zone di sicurezza a tempo indefinito, dice. Poi la nostra lotta non è finita neanche con l'Iran, che non avrà mai il nucleare, punto che Netanyahu indica come la missione della vita.
3: Tutti assolti nella prima sentenza sulla gestione urbanistica a Milano, soddisfazione del comitato famiglie sospese, che ora chiede tutele. Siamo rimasti, dicono, per 2 anni ostaggio, con risparmi e progetti di futuro congelati. Soddisfatto anche il sindaco Sala, che aggiunge: mi ha molto amareggiato la violenza verbale usata dai PM.
5: L'accusa aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché la confisca della Torre Milano in via Stresa. La giudice ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza pronunciata nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, venuta alla ribalta nel luglio 2025. Si contestava che il grattacielo fosse stato costruito al posto di una palazzina bassa, presentando in comune una semplice scia. La spiegazione della sentenza arriva dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che in una nota anticipa parte delle motivazioni. In sostanza, hanno agito in buona fede sia i costruttori che gli architetti e i dirigenti del Comune di Milano coinvolti nella realizzazione del progetto, perché solo le pronunce più recenti della giurisprudenza hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia e dell'obbligo di piano attuativo per gli edifici impattanti. Detto in altre parole, gli imputati non potevano avere la consapevolezza di commettere eventuali illeciti perché all'epoca, spiega la nota, vigeva una prassi consolidata del Comune di Milano che consentiva l'intervento con la semplice scia. Da Milano, Claudio Vicolo, GR1.
3: Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico. 7 persone arrestate dalla polizia, in 2 sono sospettati in particolare dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. È stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì sera in provincia di Venezia, a San Stino di Livenza. Delitto confessato dal nipote 17enne, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. I sommozzatori, impegnati da giorni nelle ricerche, sono ora al lavoro per il recupero della salma. BTP Italia, sì, nelle prime ore del secondo giorno di collocamento del nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori, raccolti ordini per circa 1 miliardo di euro dopo gli oltre 3 miliardi di ieri. L'emissione, della durata di 5 anni, offre un rendimento annuo dell'1,6% più la rivalutazione collegata al caro vita. Il collocamento si concluderà venerdì alle 13. 16 giugno per i proprietari di immobili, parliamo di seconde case, le prime sono esenti, e l'ultimo giorno utile per il pagamento dell'acconto IMU. A dicembre è previsto il saldo. Calcio ai mondiali. La giornata di ieri si è chiusa all'alba italiana con l'ennesimo pareggio, quello ottenuto dall'Iran contro la Nuova Zelanda.
0: Alla fine la presenza più massiccia sugli spalti dello stadio di Los Angeles è stata garantita dai sostenitori neutrali, quelli messicani per la precisione, in numero prevalente rispetto agli iraniani e ai neozelandesi. Sul campo la partita è poi terminata in parità 2-2, prima del fischio d'inizio qualche sporadico coro di disapprovazione al momento dell'esecuzione dell'inno cantato coralmente dai giocatori. Al termine il CT dell'Iran, Amir Gaminoei, ha sottolineato come la sua sia la squadra più maltrattata del torneo, tenuto conto di tutte le misure, da quelle burocratiche alla sicurezza, che accompagnano ogni spostamento. La comitiva iraniana gioca le partite negli Stati Uniti, ma soggiorna in Messico. A livello organizzativo, pericolo scampato stavolta, ma certo si guarda già al nuovo impegno. Sempre a Los Angeles, domenica 21, l'Iran affronterà il Belgio. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: Una grande lettura diffusa e collettiva invaderà domani Roma, e la tempesta silenziosa ideata dallo scrittore Alessandro Baricco. Il libro scelto da leggere tutti assieme è Le notti bianche di Dostoevskij.
2: Tutti a leggere lo stesso libro, nello stesso momento, al tramonto.
6: Alessandro Baricco darà il via alle 20:47. Dallo Stadio Palatino la tempesta silenziosa si diffonderà in tante piccole tempeste. Sold out, Arapacis, Piazza del Campidoglio e altri luoghi iconici diventano tempeste, gelaterie, gallerie d'arte, biblioteche, negozi, teatri, giardini in tutta Roma. Basta portare la passione per la lettura, soli ma insieme, per un rito collettivo, gesto mite per eccellenza, invisibile ma pieno di energia e di carica. Leggere, quasi una terapia dell'attenzione e della concentrazione, pagine fisiche. Le notti bianche di Dostoevskij è il libro scelto. Niente supporti digitali né scrolling, solo cartaceo. La disconnessione è totale. Insieme, in solitudine, in un'unica musica. Francesca Cosentino, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione della nostra radio sulla app RaiPlay Sound. Grazie a Massimo Vasciaveo in regia.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce. Soffici si diventa.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ucraina e Medio Oriente al G7 di Evian. Trump, dopo l'incontro con Zelensky, ho sentito Putin. Mosca deve fare un accordo con l'Iran più semplice, la fase 2 dei negoziati. Netanyahu sia più responsabile sul Libano. Il disgelo fra la premier Meloni e il presidente americano e non si esclude oggi un bilaterale, fonti diplomatiche e scambio utile, ribadita l'importanza dell'unità dell'Occidente. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, assolti in primo grado tutti gli 8 imputati per abuso edilizio. Il fatto non costituisce reato. Sala soddisfatto, il comitato famiglie sospese, ora tutele. Verso gli esami di maturità, giovedì il primo scritto italiano per oltre 500.000 di studenti. Sui social spopola il Tototemi e fioccano i video tutorial alimentati dalle novità 2026. Achille Lauro accende le luci a San Siro, grande successo per lo spettacolo con Laura Pausini, fra musica, teatro e moda. Stasera all'Olimpico, Eros Ramazzotti. Lo sport, calcio, il mondiale conquista sempre più le nuove generazioni e tra poche ore sarà il turno di Francia e Argentina. Buongiorno da Alice Andreoli. Le crisi internazionali, ma in particolare l'Ucraina, al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Valeria Fraschetti.
3: Sì, partiamo dal memorandum fra Washington e Teheran. Donald Trump, che ieri aveva incassato la disponibilità dei leader europei a rimuovere le mine iraniane per riaprire lo stretto di Hormuz, poco fa a margine del G7 è tornato a parlare dell'accordo. Ha detto l'intesa è giusta, ha bollato poi come ridicole le indiscrezioni secondo cui sono previsti investimenti americani in Iran ed ha anche invitato il premier israeliano ad essere più responsabile sul Libano. Ma il presidente americano ha parlato anche di Ucraina, sollecitando la Russia ad arrivare ad un accordo, ed ha incontrato a sorpresa Zelensky, definendo poi l'incontro molto positivo. E allora sentiamo su questo l'inviato della RAI, Gavino Moretti, che si trova proprio a Evian.
4: Sì, Zelensky è stato accolto in maniera calorosa da Emmanuel Macron al vertice di Evian e poi a sorpresa il presidente francese è riuscito a organizzare un trilaterale con Donald Trump e il presidente ucraino lontano dai riflettori. Dopo mesi di incomprensioni, questa è stata la prima occasione di un incontro in persona tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino dopo l'ultimo faccia a faccia che si era svolto in Florida a dicembre in un clima di freddezza reciproca. Il trilaterale è avvenuto prima della sessione di lavoro con i capi di Stato e di Governo del G7, una riunione a porte chiuse in cui i leader europei e il premier canadese Carney hanno cercato di convincere il presidente degli Stati Uniti ad aumentare la pressione sul Cremlino per riaprire un vero negoziato e fermare la guerra. Dal canto suo, Zelensky rivendica sui social gli ultimi attacchi con droni portati dall'esercito di Kiev in territorio russo. La nostra è una giusta risposta ai bombardamenti subiti e il nostro obiettivo, ha scritto Zelensky, è solo quello di aumentare la pressione sulla Russia per convincerla a porre fine alla guerra.
2: Al G7 anche Giorgia Meloni, disgelo fra la premier e il presidente americano. Valeria.
3: Sì, è così Alice, la premier ha anche confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina, ma ci aggiorna su tutto la nostra inviata Federica Ionta. Federica.
5: Sì, un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ha ribadito a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche poco fa ci hanno descritto l'incontro di ieri tra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale già nel pomeriggio. Al termine dei lavori è infatti prevista una sessione di bilaterali. Lavori, lo dicevate, che questa mattina si sono concentrati sull'Ucraina. La Premier ha confermato il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea, e ricordato la necessità di portare avanti la pressione nei confronti di Mosca e allo studio un nuovo pacchetto di sanzioni. Nessun passo avanti qui a Evian su una eventuale figura di delegato europeo per l'Ucraina, tema più europeo appunto, dunque rimandato alla discussione del Consiglio che si apre giovedì a Bruxelles. A margine del G7 il primo bilaterale di Giorgia Meloni questa mattina è stato col premier canadese Carney, focus sui minerali critici perché il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Da Evian con Massimiliano Savino, lì allo studio.
2: Dicevamo dell'accordo preliminare Washington-Teheran, è arrivata stamani la conferma dell'Iran che la firma si terrà venerdì in Svizzera in presenza del presidente del Parlamento Ghalibaf e del vicepresidente americano Vance.
3: Sì, Vance che nel frattempo si è detto certo che Israele accetterà l'accordo che include, lo ricordiamo, anche la fine delle ostilità in Libano, ma per ora la situazione nel paese dei cedri resta precaria mentre l'intesa sta creando forti tensioni politiche in Israele. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
0: La situazione in Libano resta ancora particolarmente precaria. Questa mattina ci sono state infatti anche delle intercettazioni in territorio libanese dal nord di Israele, ma di fatto la situazione si può definire abbastanza calma. Non ci sono combattimenti in corso, resta il nodo su che cosa però prevede e l'accordo che è stato siglato per quanto riguarda il Libano. Il premier Netanyahu ieri, dopo una giornata di tensioni che è stata segnata dalle tante critiche all'accordo Stati Uniti-Iran, sia da parte dei ministri del suo governo ma soprattutto da parte di tutti gli esponenti dell'opposizione, è stato molto netto. Ha detto che Israele non andrà via dalla fascia di sicurezza perché si deve garantire la popolazione del nord del paese. Netanyahu ha anche confermato che si ripresenterà alle prossime elezioni in ottobre, quindi ha smentito le tante voci che lo davano invece in uscita. In Libano intanto migliaia di persone si sono già da ieri messe in movimento per cercare di tornare verso i propri villaggi, anche se, come abbiamo detto, la situazione non è ancora stabile. E da Gerusalemme tutto, la linea può tornare allo studio.
2: Grazie alla corrispondente Maria Gianniti. Torniamo al conflitto fra Russia e Ucraina perché Zelensky ieri era tornato a chiedere a Putin un faccia a faccia.
3: Sì, Zelensky aveva proposto un incontro a margine del G7 o negli Stati Uniti. Ebbene, poco fa è arrivata la risposta del Cremlino in una giornata in cui sono arrivati altri droni ucraini su Mosca. Collegata con noi c'è la corrispondente Caterina Doglio. Caterina.
6: Intanto un aggiornamento: nella notte 172 droni ucraini sulla Russia, 60 quelli lanciati verso Mosca dove si sono fermati gli aeroporti, ci sono 6 feriti e da poco è stato domato un incendio alla grande raffineria di petrolio della capitale. Attacchi rivendicati da Kiev, questa è una risposta giusta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha detto Zelensky. Intanto il Cremlino annuncia la data delle elezioni politiche, si terranno il 20 settembre, appuntamento che viene considerato da molti un test per valutare l'impatto della guerra sulla popolarità del partito di Putin Russia Unita. E Peskov risponde ancora una volta invitando Zelensky a Mosca se davvero, dice, è interessato a parlare seriamente. Ieri il leader ucraino aveva invece preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché Putin ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace. Da Mosca è tutto, voi.
2: Conseguenze delle crisi internazionali anche sui mercati finanziari.
3: Borse europee positive sulla scia dell'intesa Stati Uniti-Iran, piazza affari ampia, il rialzo nelle prime fasi sale del 0,80%, petrolio poco mosso con il WTI al 80,1 dollari al barile e Brent europeo a 82 dollari al barile. Deboli i futures sull'apertura di Wall Street mentre è in corso la prima riunione della Fed guidata dal nuovo governatore Walsh.
2: E grazie a Valeria Fraschetti per l'ampia pagina di esteri. I riflessi del G7 francese con gli scenari internazionali, ma anche i temi interni, sono al centro del confronto tra i partiti, che si sofferma anche sulla legge elettorale che oggi approda in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.
7: Maggioranza e opposizioni guardano con soddisfazione alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che consentirà di sbloccare la navigazione sullo stretto di Hormuz. Per il ministro Antonio Tajani, che convoca una riunione straordinaria per mercoledì, la pace aiuterà l'economia italiana. Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce la volontà di garantire stabilità al paese. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
8: Vogliamo fare una legge elettorale che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e deve governare e chi deve stare all'opposizione. Noi Moderati sta lavorando per inserire le preferenze.
7: Opposizioni critiche su più fronti. tutti definiscono incostituzionale la legge elettorale e insufficienti le modifiche proposte in commissione. Sulla missione ad Hormuz attendono il confronto in aula, ribadendo la contrarietà ad un intervento militare del nostro paese. Bisogna prima arrivare ad una vera pace, sottolinea la segretaria del PD, Elly Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono garanzie su un mandato internazionale e costi. Enrico Borghi, Italia Viva.
9: Credo che occorra assolutamente entrare nel merito e capendo di cosa stiamo parlando, in considerazione del fatto che una serie di nodi in quel contesto non sono ancora sciolti.
7: E sulla sentenza sull'urbanistica a Milano la maggioranza denuncia effetti pesanti su economia e sviluppo. Chi risponderà per il flop, dicono, mentre Azione chiede un tavolo di confronto nazionale per sbloccare la situazione. Carla Macrellino, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:10 minuti, siamo alla cronaca con la prima sentenza, ne abbiamo fatto cenno nel servizio, sulla gestione urbanistica a Milano. Soddisfazione del Comitato Famiglie Sospese, che ora chiede tutele. Siamo rimasti, dicono, per 2 anni ostaggio con risparmi e progetti di futuro congelati. Soddisfatto anche il sindaco Sala, che aggiunge: mi ha molto amareggiato la violenza verbale usata dai PM.
10: Da luglio 2025, quando è venuta alla ribalta la maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, questo è il primo processo arrivato a sentenza di primo grado. L'accusa aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché la confisca della Torre Milano in via Stresa. La giudice ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. Si contestava che il grattacielo fosse stato costruito al posto di una palazzina bassa, presentando in comune una semplice scia. La spiegazione della sentenza arriva dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che non nota anticipa parte delle motivazioni. In sostanza, hanno agito in buona fede sia i costruttori che gli architetti e i dirigenti del Comune di Milano coinvolti nella realizzazione del progetto, perché solo le pronunce più recenti della giurisprudenza hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia e dell'obbligo di piano attuativo per gli edifici impattanti. Detto in altre parole, gli imputati non potevano avere la consapevolezza di commettere eventuali illeciti perché all'epoca, spiega la nota, vigeva una prassi consolidata del Comune di Milano che consentiva l'intervento con la semplice scia. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico, perquisizioni in tutta Italia, 7 gli arresti, 5 in carcere, 2 ai domiciliari.
11: Un gruppo con ramificazioni in diverse regioni. Ad unire membri l'affinità di matrice anarco-insurrezionalista e per la Digos di Roma, che ha indagato sotto la direzione della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, hanno pianificato ed organizzato azioni violente per sovvertire l'ordine democratico. Il nucleo della cellula criminale aveva sede a Roma. Gli incontri avvenivano in un casale nella zona boschiva di Bicovaro, dove gli anarchici arrivavano alla spicciolata e senza cellulari. Al termine di ogni incontro, appunti e piani di assalto venivano bruciati. Dalla capitale, attraverso i social, si scambiavano informazioni con gli anarchici di Bologna, Forlì, Milano e Napoli. 2 dei 7 arrestati sono accusati di essere gli autori dell'attentato contro la linea alta velocità Roma-Firenze. Avevano piazzato ordigni rudimentali ma efficaci, provocando danni alle infrastrutture ferroviarie per oltre 450.000 euro. Il gruppo manteneva attiva anche la mobilitazione con azioni violente dimostrative a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al carcere duro. Perquisito il centro anarchico romano, ben ci venga occupato. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedene in Abruzzo, si rafforza l'ipotesi di un allontanamento volontario.
12: Continuano su più fronti le ricerche di Sara e Alisia Di Giacinto. Mentre i soccorritori battono con droni e unità cinofile le strade, i sentieri e anche le grotte attorno alla casa famiglia, i carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere stradali. Vogliono capire se una delle 300 auto transitate in zona quella notte possa aver preso a bordo le due sorelline dopo la fuga. L'ipotesi di un allontanamento volontario che le ragazzine potrebbero aver organizzato con l'aiuto di qualcuno è stata rafforzata da diversi elementi. I telefoni lasciati in camera per non essere rintracciate e i vestiti portati via insieme ai trucchi. A crederci anche il fidanzato di Alisia.
13: Credo soltanto questo qualcuno di andato preso a loro.
12: Il 18enne, di nuovo ascoltato ieri, ha raccontato di un messaggio che la madre avrebbe inviato alle figlie con la promessa di portarle via dalla struttura che le ospitava, da quando a entrambi i genitori era stata tolta la patria potestà. Il giudice l'aveva poi restituita soltanto al padre poco prima della scomparsa. Una pista da verificare, ma di certo non potevano fare tutto da sole in una zona isolata e in piena notte.
13: Loro hanno paura assolutamente del buio, non escono da casa da sola.
12: Simone Zazzera, GR1.
2: Una notizia appena battuta dalle agenzie: l'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità al capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate, salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo. Ora nel Regno Unito, nuova umiliazione per l'ex principe Andrea, escluso per la prima volta dalla cerimonia dell'ordine della giarrettiera per i suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. La corrispondente da Londra.
14: Un tempo era il giorno dell'orgoglio, oggi è il simbolo dell'esilio definitivo. A Windsor è andata in scena la solenne cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, la più antica istituzione cavalleresca britannica, ma gli occhi di tutti erano puntati sull'assente più ingombrante, Andrea Mountbatten-Windsor. Il terzo genito di Elisabetta è stato totalmente bandito, un'esclusione non più solo dalla sfilata pubblica, ma anche dai pranzi privati a porte chiuse. Re Carlo III ha portato a termine la totale estromissione del fratello dalla famiglia reale, revocandogli formalmente l'appartenenza all'ordine e facendo persino rimuovere il suo stemma dalla cappella di San Giorgio. È l'ultimo umiliante tassello di una caduta libera iniziata con lo scandalo Epstein, del quale Andrea era stato amico e cliente. Prima il ritiro dai doveri pubblici nel 2019, poi la perdita del trattamento di altezza reale e dei gradi militari, infine la cancellazione dei titoli nobiliari, compreso quello di Duca di York, e il recente addio forzato alla storica residenza del Royal Lodge nel parco di Windsor. Da figlio prediletto della regina fantasma di corte, per l'ex principe Andrea la destituzione è totale, la corona ha scelto la sopravvivenza cancellando il passato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Lo stato della città del Vaticano punta a diventare autonomo dal punto di vista energetico grazie alla realizzazione nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria alle porte di Roma di un grande impianto agrivoltaico, un sistema che integra la produzione di energia solare con l'agricoltura grazie a pannelli fotovoltaici installati a un'altezza tale da consentire lo svolgimento delle coltivazioni sottostanti. Il primo passo è stata la firma di un protocollo tra Governatorato Vaticano, la Fondazione Fratello Sole e Acea. Ora la vicenda dell'Endurance, intrappolato dai ghiacci dell'Antartide da oltre un secolo. Il cambiamento climatico e il turismo degli abissi mettono a rischio il relitto della leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud.
15: Gli archeologi marini rimasero stupefatti quando nel 2022, a 3.000 metri di profondità, apparve la nave di Ernest Shackleton. Il relitto era in ottimo stato di conservazione, adagiato plasticamente sul fondo, il timone ancora intatto. Nel 1915 l'esploratore irlandese partì per raggiungere e attraversare a piedi l'Antartide, ma la nave restò incastrata fra i ghiacci prima di inabissarsi. Per due anni Shackleton e i 27 uomini dell'equipaggio sopravvissero su banchi di ghiaccio alla deriva, finché su una piccola scialuppa Shackleton e altri 5 partirono in cerca di soccorso. Alla fine si salvarono tutti. Anche la nave, preservata dalle gelide acque antartiche. Oggi però il loro riscaldamento mette a rischio il relitto. Sono apparsi organismi in grado di corrodere il legno e sono apparse anche più imbarcazioni perché con meno ghiaccio l'area è navigabile. C'è un appello per l'istituzione di un'area protetta. Salvate la Endurance. Donatella Gori, GR1.
2: Scuola con la prova scritta di italiano inizieranno giovedì per oltre 500.000 di studenti gli esami di maturità e sui social impazzano tutorial e consigli.
16: Come funziona il voto alla maturità 2026?
17: Puntuale come il caldo di giugno, atteso, inevitabile, non richiesto. Sono i video e tutorial, ce ne sono centinaia in rete, che danno indicazioni, consigli o previsioni sull'esame di maturità.
18: Tre temi che hanno il 90% di probabilità di uscire alla tipologia C 2026.
19: Ecco come copiare alla maturità 2026.
17: Ad alimentare il flusso social quest'anno, una serie di novità introdotte dal ministro Valditara lo scorso autunno. Spunto o ispirazione per tanti.
20: All'orale si porteranno solo 4 materie. Gli esaminatori della commissione saranno solo 5, ma soprattutto non si potrà più fare scena muta all'orale. Chi lo farà intenzionalmente sarà bocciato.
17: Rumore di fondo per i diretti interessati, almeno a sentire Susanna, maturanda al liceo Arcangeli di Bologna.
21: Io non li guardo, non li ho mai visti in realtà. Dicono cose banali, tipo stai calmo, preparati, ripeti le cose a voce.
17: E qual è invece un consiglio che pensi ti possa servire?
21: Presentarsi bene, non smettere mai di parlare, prepararsi, riuscire a stupire.
17: Paola Guarnieri, GR1.
2: Musica. 50 anni fa Bob Marley and the Wailers furono protagonisti di 4 serate a Londra per dare il via alla seconda tappa del loro tour. Per la prima volta potremmo rivivere la magia di quei concerti.
1: Gli amanti del reggae dovranno attendere ancora un paio di mesi. Dal 21 agosto arriverà una gemma preziosa, ovvero l'album dal vivo degli storici concerti di Bob Marley and the Wailers all'Hammersmith Odeon di Londra, registrati proprio in questi giorni nel giugno del 76. 4 serate, da tutto esaurito, che segnarono una svolta per Marley e la band. Mezzo secolo dopo esce Roots Rock Reggae Live at the Hammersmith Odeon, disponibile in doppio vinile o doppio CD. Si tratta di 18 brani remixati dai multitraccia originali, accompagnati da rare immagini degli show. Fino ad oggi l'esistenza di queste registrazioni era avvolta dal mistero. Nel disco sono state selezionate le versioni migliori di ogni canzone dai 4 concerti, tra cui Bend Down Low, eseguita solo l'ultima sera, per non parlare poi dei bis, 30 minuti di energia pura per quello che venne definito un teatro gremito di spettatori che improvvisamente condividono lo stesso battito cardiaco. Per chi non c'era, un'occasione unica. Marcella Sullo, GR1.
2: Non è stato solo un concerto, ma una fusione di musica, teatro e moda, il live di Achille Lauro ieri sera a San Siro nella tappa milanese del suo tour Comuni Immortali. Anche 2 sorprese: la sfilata della prima collezione di abiti creata dallo stesso Lauro e l'arrivo sul palco di Laura Pausini. Questa sera grande attesa per l'arrivo allo Stadio Olimpico di Roma di Eros Ramazzotti, con una storia importante World Tour, la tournée che lo sta portando in giro per l'Europa, il Nord America e l'America Latina. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimo Vasciaveo e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva, da Alice Andreoli un buon proseguimento di giornata.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
23: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
22: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
23: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
22: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
23: Terme dell'Emilia Romagna.
22: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
24: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
25: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
26: GR1 Sport.
27: In studio Emanuele Granelli. Il Milan ha scelto il suo allenatore, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha firmato il contratto con i rossoneri, per lui biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno, attesa l'ufficialità nelle prossime ore. I mondiali di calcio intanto sempre più nel vivo, la prima tornata di partite ormai vicina alla conclusione, con alcune immagini già indelebili: la favola di Capoverde, notte di festa nel paese dopo aver fermato la Spagna campione d'Europa, l'esordio dell'Iran tra attenzione lesioni e difficoltà logistiche e anche il primo cambio in panchina ufficiale in casa Tunisia, esonerato Lamouchi al suo posto Renard. Un mondiale per format e struttura rivolto alle future generazioni che sta accendendo la passione dei tifosi più giovani, uno dei nostri inviati.
0: A Dallas, mentre le generazioni di mezza età si godono musica folk live nei pub tra un boccale di birra e una partita a biliardo, i giovani, anzi i giovanissimi, si lasciano trasportare dalle folate di entusiasmo per i mondiali di calcio. Un'eterogenea gioventù che indossa le maglie delle squadre partecipanti e non. Incrociamo un gruppetto, uno è vestito d'azzurro, maglia dell'Italia, numero 9 di qualche anno fa, targata Balotelli.
3: Ryan Rizzoli.
5: Where are you from?
3: I am from Houston, Texas. My family's last name Rizzoli, from Italy.
5: From where?
3: From Rome. From Rome.
5: Who wins?
3: Italy. Portugal.
0: Ryan viene da Houston, lontane origini romane. Per lui i mondiali li vincerà il Portogallo.
3: John Diaz, mexicano. I would love for Mexico to win. All the way, Mexico.
0: John indossa la maglietta del Messico, non ha dubbi.
6: I'm Taryn. I'm from Texas, but my family's from Northern Ireland and Ukraine. Who wins? Oh.

0: Tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
1: E ora passiamo al campo perché tra stasera e la notte italiana sarà il turno dei campioni e dei vicecampioni del mondo.
2: Rete! La terza! E a Buenos Aires! L'Argentina è campione del mondo!
3: 18 dicembre 2022, nei 120 minuti finisce 3-3, poi l'Argentina batte la Francia ai rigori. 1276 giorni dopo, le due finaliste tornano mondiali. Alle 21, i ragazzi di Deschamps la vedranno con il Senegal. Quasi cugini, ben 9 giocatori della rosa africana sono nati proprio in Francia. I transalpini sono sempre tra i favoriti, un gruppo di fuoriclasse, da Mbappé a Doué fino a Dembélé, pallone d'oro in carica e originario proprio del Senegal. Attesissimo anche l'esordio dell'Argentina, detentrice del titolo. L'ultimo ballo di Messi parte alle 3 di notte di casa nostra contro l'Algeria, guidata in panchina dall'ex tecnico laziale Petkovic. Poco prima, a mezzanotte, la Norvegia di Haaland a sfidare la Cenerentola Iraq. Chiuderà il programma alle 6 del mattino italiane la sfida tra i debuttanti assoluti della Giordania e un'Austria che torna sul palcoscenico mondiale dopo ben 28 anni. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Il tennis, vittoria di prestigio per Mattia Bellucci nel match d'esordio del torneo ATP 500 di Halle in Germania, ha battuto il campione in carica, il kazako Sasha Bublik, numero 11 del mondo, 7-6, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco, con il merito anche di aver annullato 3 set point nel primo set. Al prossimo turno l'azzurro affronterà il belga Collignon. In chiusura il basket, primo match point scudetto per Milano stasera ore 20, gara 3 della finale contro Venezia, 2-0 nella serie per l'Olimpia, che quindi già stasera il Laguna può chiudere i giochi. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio. In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani, e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimento.
9: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il mangiadischi.
1: Ah, c'è stato anche un quest'anno attimo di tappetino musicale, sì, due sì, secondi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, perché sì, eravamo andati a Biella.
1: Biella e torni.
2: Sì, sì,
1: e torni.
2: Sì.
1: Avanti Andrè.
2: Allora, ancora messaggi, altre di nuovo. Buongiorno Marcella Sullo.
1: Ben ritrovato, Duccio Pasqua.
2: Sì, sì, sì. Luca dal Veneto,
1: sì,
2: dice grazie all'input di Elio e Co e Company.
1: E Company.
2: Grande forza a voi conduttori, perché dovete garantirci il bright side della vita e musicale di questa estate assieme. E poi dice, spero che si riesca a intercettare in qualche modo anche Giovanni Lindo. Sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello.
2: Giovanni Lindo Ferretti.
1: Ferretti, sì, sì, sì.
2: Dei CCCP e ora CSI, perché tornano
1: in
2: tour.
1: Ci sono delle date sold out, super sold out ad agosto.
2: Sì, dice vorrei potervi offrire un'ombra, ve lo meritate tanto. Però in studio si sta bene.
1: Si sta freschi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi c'è chi cita varie cose di Elio e le Storie Tese, e poi salutiamo chi dice Daniele da Milano, Elio grande artista dal cuore pieno di umanità. E poi c'è Simone da Lari che vuole sapere se il maestro Luca Bernardini fa la verticale in nostra presenza.
1: Ma per ora no, ora è scomparso. No,
2: ora
1: un attimo,
2: ci prova,
1: un attimo.
2: Ora ci prova. Ci prova. La fa. Aiuto, la fa,
1: niente,
2: la fa.
1: Dobbiamo
2: la
1: arrivare
2: fatta
1: alle 15 così, eh.
2: L'ha fatta,
1: no,
2: fatta.
1: Fino alle 15, maestro in verticale.
2: No, poverino, no, non ce la fa. Comunque evviva i mitici Elio e le Storie Tese, sempre Simone
1: sempre,
2: e anche Litfiba. E poi Pippo Dedo ci dice che la canzone Mononota è una dimostrazione di grande competenza musicale mascherata da canzone comica.
1: È vero. È vero.
3: Rai Radio 1 Sport.

arrabbiato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente e Ucraina sul tavolo del G7 a Evian. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare dell'accordo con l'Iran. Il testo, ha detto, sarà diffuso in una seduta formale. L'intesa riguarda solo una cosa, no atomica. Quanto allo stretto di Hormuz, il capo della Casa Bianca ha affermato che sarà aperto da venerdì e sarà senza pedaggi per sempre. Sul conflitto fra Mosca e Kiev, Trump ha affermato che il Cremlino deve fare un accordo. Dopo il faccia a faccia con Zelensky, il presidente ucraino sui social ha scritto: la Russia deve capire che la sua guerra non diventerà mai la norma. E sull'Ucraina i leader del G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni sugli idrocarburi. Evian presente anche Giorgia Meloni. Fra la premier e Donald Trump c'è stato un incontro di chiarimento. L'inviata.
3: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ribadisce a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche descrivono l'incontro di ieri fra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale nel pomeriggio. Al termine dei lavori è prevista una sessione di bilaterali. Lavori oggi concentrati sull'Ucraina. La Premier conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata dalla Presidente del Consiglio, è un tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre a Bruxelles giovedì. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni è col premier canadese Carney. Focus sui minerali critici. Il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella vicenda del grattacielo Torre Milano di via Stresa nel capoluogo lombardo. È la prima sentenza dopo le indagini sulla gestione urbanistica nel capoluogo, mentre sono in corso altri 3 processi su presunti abusi edilizi. Soddisfazione del comitato famiglie sospese, amarezza ha espresso il sindaco Sala per quella che ha definito la violenza verbale usata dai PM. Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato all'arresto di 7 persone. Nelle intercettazioni emerge la loro intenzione di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito contro il 41 bis. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, dicevano. Sentiamo il servizio di Gemma Giovannelli.
4: Il nucleo principale della cellula terroristica di matrice anarchica per gli inquirenti, ben radicata nella capitale pur mantenendo contatti anche a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli, si incontrava in un casolare isolato a Vicovaro nella provincia di Roma. Qui i componenti, tra i quali i 7 arrestati, pianificavano atti di violenza e sabotaggi ai treni. Nel timore di essere intercettati non portavano con sé telefoni cellulari e dopo ogni riunione bruciavano documenti e prove. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, con l'uso di manufatti esplosivi rudimentali ma di sicura efficacia che provocarono gravi danni all'infrastruttura. Un altro sabotaggio effettuato sulla linea Roma-Napoli è stato rivendicato su un sito web creato appositamente qualche mese prima. Il comunicato faceva riferimento alla concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e agli intenti antimilitaristici e di attacco violento alle infrastrutture. Tra gli obiettivi del gruppo c'era anche quello di mantenere attiva la mobilitazione per l'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis attraverso violenti azioni dimostrative.
2: L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, festeggia a Roma con un convegno gli 80 anni della nascita. Siamo sempre un alleato insostituibile per rigenerare le nostre città. Con il Piano Casa abbiamo un nuovo strumento a disposizione. Così la Premier Meloni in un videomessaggio. Piano Casa centrale anche nel dibattito fra gli associati.
5: Per i costruttori italiani è tempo di festeggiamenti. 80 anni dopo la nascita nel 1946, nell'Italia tutta da ricostruire del dopoguerra, ma anche tempo di guardare al presente e al futuro della categoria, che coincide senza dubbio con l'attuazione del piano casa approvato dal governo ad aprile. La richiesta è di tempi certi per liberare risorse che potrebbero arrivare fino a 10 miliardi tra fondi nazionali ed europei, ridisegnando gli alloggi popolari, rendendo meno difficile trovare casa per una fetta sempre più ampia della popolazione. collaborazione. Federica Brancaccio, presidente ANCE.
0: È il momento davvero di far decollare il piano casa e dare una risposta all'emergenza abitativa di tante famiglie, giovani e studenti. Certamente noi ci auguriamo anche che in un confronto si possa migliorare ancora di più quello che è già un buon impianto.
5: Le risposte devono essere veloci, dicono i costruttori. Servono tempi chiari per iniziare a lavorare, per aprire i cantieri, rendendo davvero accessibili 60.000 alloggi popolari. Paola Rania, GR1.
2: Riaprono con un nuovo allestimento permanente le sale del Botticelli al Museo degli Uffizi di Firenze. La novità principale riguarda due delle opere più.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. È dedicata in gran parte al conflitto tra Mosca e Kiev, la seconda giornata di lavori al G7 di Evian in Francia, dove c'è Zelensky. Sull'Ucraina, ma anche sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, si è soffermato Donald Trump, memorandum che sarà siglato venerdì non più a Ginevra ma a Lucerna in Svizzera, secondo quanto riferito poco fa dal governo elvetico. Ma andiamo in diretta dall'inviato Gavino Moretti.
4: Sì, Trump si era detto sicuro già ieri che l'accordo che ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato firmato venerdì in Svizzera, e anche le autorità elvetiche hanno confermato questa intesa. La firma dovrebbe avvenire a Burgenstock, vicino Lucerna, un luogo particolarmente poco accessibile e quindi dove la sicurezza potrà essere più facilmente garantita, anche se le autorità statunitensi, ad esempio, non hanno ancora detto chi fisicamente si recherà a firmare l'intesa. Si è parlato, oltre che dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, sul quale Trump ha precisato non ci saranno nuovi pedaggi per le petroliere e le navi mercantili quando l'accordo entrerà in vigore. Si è parlato, appunto, oltre che dell'Iran, della possibile pace in Ucraina, le strade che si devono esplorare per convincere il Cremlino a fermare l'aggressione contro la Russia. Era presente in persona anche il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato gli attacchi portati dai droni sulla Russia e ha detto: è una giusta risposta ai bombardamenti che abbiamo subito, dobbiamo convincere con più pressioni la Russia a fermare la sua guerra contro di noi. Per ora da Evian è tutto, Gavino Moretti, GR1.
3: Le crisi internazionali continuano a impattare sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti sul petrolio e le altre notizie di borsa ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
5: Cominciamo dalle borse europee, che in questa fase consolidano i guadagni dopo l'avvio positivo di Wall Street, mentre si chiariscono, come dicevate, i contorni dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano in questa fase è la migliore, l'unica a superare il punto percentuale di rialzo. Salgono di oltre mezzo punto Parigi e Londra, Francoforte la più lenta, più 0,25%. Piazza Affari oggi trainata dai titoli bancari, in particolare quelli coinvolti nell'ultimo round del cosiddetto risico. Intesa San Paolo guadagna il 2,23%, Banco BPM l'1,50% dopo un lungo consiglio di amministrazione da cui non sono arrivate delucidazioni sull'offerta di fusione lanciata a Montepaschi. E poi c'è Unicredit, migliore del listino principale, che sfiora il più 4% nel giorno della chiusura dell'offerta su Commerzbank, offerta rifiutata dal governo di Berlino, che parla di mossa ostile e priva di premio per gli azionisti dell'istituto tedesco. Chiudiamo con il petrolio, perché continua a scendere il prezzo del greggio. Il Brent è ormai sotto gli $81 al barile. Per avere un riferimento, un mese fa eravamo sopra quota 107. Linea voi.
3: Una vacanza a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato a pochi giorni dal matrimonio. Sara Ceccantini, 37 anni, è morta a causa di un incidente stradale sull'isola greca. Era residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo. In coma, due amiche della vittima e una terza ragazza ferita gravemente. Ancora sconosciute causa e dinamica dell'incidente. In provincia di Venezia ha trovato e recuperato, dopo alcuni giorni di ricerche, il corpo dell'insegnante di 53 anni che il nipote 17enne ha confessato di aver ucciso e gettato in un canale.
6: 7 chilometri dal punto in cui si cercava da giovedì, il corpo della professoressa Chiara Guerra si era spostato, complici le piogge anche quella di ieri sera, un lungo percorso a valle rispetto al centro di San Stino di Livenza. Era immerso nel canale Loncon, prolungamento del Malgher, dove il nipote 17enne della donna lo avrebbe gettato dopo l'omicidio di cui era confesso. Località Sette Sorelle. Era nascosto tra i fitti canneti. Lo ha notato nella sua perlustrazione ordinaria delle acque un agente della Polizia Metropolitana di Venezia. Non era avvolto dal nylon come si pensava. È stato subito chiaro che si trattava di una donna. L'identificazione era stata fatta. Il medico legale è sul posto durante le fasi di ripescaggio. È un passo decisivo questo per le indagini, per chiarire i fatti. L'accoltellamento, le tracce di sangue erano già state individuate nella legnaia della casa di famiglia, poi il trasporto del corpo con una carriola fino all'acqua. Omicidio volontario, occultamento di cadavere, di questo accusato ora il giovane. Il fermo non è ancora stato convalidato. Potrebbero non essere escluse aggravanti.
7: Alessia Piovesante, il GR1.
3: cinema, oltre 4 milioni di dollari il ricavato dalla vendita all'asta della collezione personale dell'attrice statunitense Diane Keaton, scomparsa lo scorso ottobre a 79 anni. Superata ogni previsione, il copione originale di Io e Annie ha raggiunto da solo quasi 400.000 dollari. Ed è tutto per questa edizione, la linea va all'Italia in diretta.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Consiglio dei Ministri.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Il G7 in Francia, Ucraina protagonista della riunione di oggi. Presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con Donald Trump. Ma al centro delle dichiarazioni del presidente americano anche l'accordo con l'Iran.
4: L'accordo preliminare fra Teheran e Washington verrà firmato in un resort vicino a Lucerna venerdì. Lo fa sapere la Svizzera, proprio mentre nella vicina cittadina francese di Evian, Donald Trump si prende la scena al G7 parlando dell'intesa. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, assicura. E sullo stretto di Hormuz aggiunge: sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Ma il presidente americano parla anche della guerra russo-ucraina. Ora che il petrolio tornerà a passare attraverso Hormuz, potremmo reintrodurre presto le sanzioni al petrolio russo, ha detto, invitando Mosca a fare un accordo con Kiev. Questo dopo che Macron ha organizzato a sorpresa un trilaterale a margine del summit con Trump e Zelensky nel tentativo di spingere il capo della Casa Bianca a fare pressione su Putin. Incontro definito molto positivo dallo stesso Trump, mentre Zelensky è tornato a lanciare un invito al presidente russo per un incontro, stavolta negli Stati Uniti. Invito che il Cremlino ha già respinto. Intanto i leader del G7 hanno annunciato altra pressione sulla Russia con le sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: SpaceX accelera e sale del 17% a Wall Street. Il colosso spaziale di Elon Musk, dopo Amazon, supera per valore anche Microsoft, la quarta al mondo con 2.950 miliardi di dollari. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici dell'azienda di trasporto locale di Milano e sono in corso delle perquisizioni. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. La prossima udienza è fissata al 6 luglio. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato a 7 arresti. 2 devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni con un costo di ripristino di 455.000 euro. Sui social la Premier Meloni ha espresso soddisfazione. L'operazione, scrive, infligge un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, colpire infrastrutture strategiche e mettere in discussione i principi della convivenza democratica. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo.
5: È stato coinvolto anche il soccorso alpino nelle ricerche di Sara e Alisia nei paesi attorno alla casa famiglia che ospitava le sorelline, ma con il passare dei giorni l'ipotesi che si tratti di una fuga pianificata acquista consistenza per i vestiti e i trucchi che hanno portato via con loro e anche per i due telefoni lasciati in camera, forse per non essere rintracciate. Qualcuno potrebbe aver dato loro un terzo smartphone di cui nessuno sapeva nulla, la stessa persona che potrebbe averle aiutate a scappare di notte da una zona impervia, senza lasciare tracce. Gli avvocati della madre respingono la ricostruzione del fidanzato di Alisia. Ascoltato dagli inquirenti, ha parlato di un messaggio in cui la donna, che aveva perso la patria potestà, si diceva pronta a portare via le figlie e a nasconderle nella casa di un parente. Non avrebbe neanche le possibilità economiche per farlo, replicano i suoi legali, che accusano i responsabili della struttura di aver avviato le ricerche in ritardo. Intanto i carabinieri analizzano le immagini delle telecamere stradali. La notte della scomparsa hanno ripreso circa 300 veicoli transitare in zona, uno dei quali potrebbe aver aiutato le sorelline a fuggire. Simone Zazzera, GR1.
3: Un asteroide da ieri sera porta il nome del campione italiano del tennis numero uno al mondo, Jannik Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha accolto la richiesta degli scopritori. L'asteroide orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Sinner, hanno detto, rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Tutto esaurito per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto di beneficenza ideato da Piero Pelù in programma sabato prossimo a Firenze. Tra i numerosi protagonisti attesi anche il FIBA con un'anteprima del tour 17 Re che partirà a breve per celebrare i 40 anni dell'album. L'evento servirà per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 18, un buon proseguimento di ascolto.
0: L'Italia in diretta.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In apertura il G7 di Evian in Francia. L'Ucraina è uno dei temi al centro dell'appuntamento internazionale. Presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con il presidente Trump. La Svizzera intanto rivela il luogo della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran. In studio Cecilia Rinaldini.
4: Non più Ginevra come si era ipotizzato, ma Bürgenstock nel cuore della Svizzera, tra i monti sul lago di Lucerna. Dell'intesa da firmare venerdì con l'Iran ha parlato Donald Trump al G7. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, assicura, e sullo stretto di Hormuz aggiunge: sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Il capo della Casa Bianca esorta Netanyahu a essere più responsabile nei confronti del Libano. Quella infatti è l'incognita più pericolosa, visto che la tregua nel paese dei cedri è imprescindibile per Teheran, mentre Israele non ha intenzione di ritirarsi. Comunque Trump si dice ottimista e prevede che i negoziati per arrivare alla seconda fase dell'accordo con la Repubblica Islamica saranno più semplici. A margine del G7 l'incontro tra Macron, Trump e Zelensky, un trilaterale giudicato molto positivamente dal tycoon, secondo il quale Mosca deve arrivare a un accordo. Trump si dice pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a lanciare un invito al presidente Putin per un incontro negli Stati Uniti, invito che il Cremlino ha già respinto.
3: Grazie Rinaldini. E la pace sempre più vicina in Iran e l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz continuano ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori. Così le borse europee chiudono quasi tutte in rialzo. Seduta da record per Milano, il FTSE MIB ha chiuso con un più 1,15%, con un Unicredit a più 4% e Intesa San Paolo a più 2,9%. Nel canale della Manica, marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato alla loro imbarcazione. La fregata di Mosca, Admiral Grigorievich, si trovava nel tratto di mare tra l'isola di Wight e la Normandia. La cronaca italiana, l'omicidio di Chiara Guerra, San Stino di Livenza, Venezia, uccisa dal nipote reo confesso, il 17enne, dopo aver accoltellato la zia con oltre 20 fendenti, avrebbe poi provato a dar fuoco al corpo nel tentativo di cancellare le prove, a quanto emerso da una prima autopsia sul cadavere ritrovato a una decina di chilometri dal luogo in cui il giovane lo aveva gettato. C'è un primo indagato a Milano nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda dei trasporti ATM. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico, in corso perquisizioni a vari dipendenti della società. Siamo al meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano soprannominato Cammello. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo weekend, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Torna a Taormina da giovedì il festival Taubook, protagonisti libri, un programma tra letteratura, cinema, musica e arte.
5: Articolato in diverse sezioni tematiche, come per esempio il patto sociale, umani e macchine, geografie della fiducia, direttrice del festival è Antonella Ferrara. Qual è il tema di quest'anno?
6: La fiducia è quella struttura invisibile che è alla base del patto sociale. Una società senza fiducia è una società paralizzata, no? Che non è capace di costruire, che non è capace di sognare.
5: Più di 200 ospiti da 30 paesi, ci fa qualche nome.
6: Il premio Nobel per la letteratura Gurnah ha affrontato il tema dell'esilio, il tema del colonialismo, del postcolonialismo, la nostalgia, lo sradicamento, ma poi avremo anche uno scrittore immenso come Jonathan Coe, lo scrittore giapponese Murakami, avremo uno dei più importanti poeti di lingua araba, cioè Adonis, e insieme a loro naturalmente Dasha Maraini, l'artista Anish Kapoor e tanti tanti altri nomi che abiteranno la città di Taormina e trasformeranno la città in una grande festa della letteratura ma anche della cultura.
5: Aurelia Carafa, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto, prossimo giornale radio alle 19.
0: L'Italia in diretta. RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

tavan da sole, a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical, tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Tropical.

l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: Ore 19.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: G7, il dossier Ucraina al centro della seconda giornata. Trump vede Zelensky, Mosca deve trattare. Medio Oriente, la firma dell'accordo Stati Uniti-Iran venerdì a Lucerna. Fondamentale mantenere unito l'Occidente, l'appello della Premier Meloni che incontra il presidente americano. Scambio utile, stemperate le tensioni dei mesi scorsi. Incidente sfiorato nel canale della Manica, colpi di avvertimento da una nave militare russa contro uno yacht britannico, è il secondo incidente in pochi giorni. La maggioranza, bene l'accordo su Hormuz, ora bisogna uscire dalla crisi energetica, prove d'intesa per il campo largo, vertici l'8 e il 15 luglio. Terminate le ricerche, trovato a San Nastino di Livenza il corpo di Chiara Guerra, il nipote reo confesso dopo le 20 coltellate ha tentato di bruciarla. L'addio al nubilato si trasforma in tragedia, morta in un incidente stradale a Mykonos, una 37enne toscana, sabato avrebbe dovuto sposarsi. L'intelligenza artificiale inciampa sulla matematica. In una prova ad alta complessità, gli esseri umani superano ChatGPT e gli altri modelli che non vanno oltre il 60% delle risposte corrette. Estate nel segno di Anna, il 10 luglio arriva il nuovo album preceduto dal singolo White Girl Wasted. Annunciate anche le prime date del tour. Mondiali di calcio, scendono in campo le finaliste dell'ultima edizione alle 21 Francia-Senegal e alle 3 ora italiana Argentina-Algeria. Buonasera da Nicole Ramadori. In apertura il G7 di Evian in Francia, giornata di vertice dedicata all'Ucraina con la presenza di Zelensky e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera, l'inviato.
4: I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati sono riuniti per la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, tra questi l'indiano Modi e il brasiliano Lula, quando arriva dalla Svizzera la conferma che l'intesa sulla pace tra Stati Uniti e Iran verrà firmata a Lucerna nella giornata di venerdì. Donald Trump assicura che l'accordo sarà positivo per tutti e non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Altro punto importante per l'inquilino della Casa Bianca, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare ed è ormai alle spalle la fase peggiore del negoziato. Altro tema affrontato in queste ore a Evian, l'Ucraina. Zelensky viene accolto con un abbraccio da Emmanuel Macron, che riesce a organizzare un trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si mostra deciso ad aumentare la pressione sul Cremlino per convincere Putin ad aprire un vero negoziato, mentre un comunicato congiunto del G7 apre alla possibilità di aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per costringere Putin a fermare la guerra. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: Al G7 bilaterali e confronti su Medio Oriente e Ucraina anche per Giorgia Meloni, che torna sulle battute scambiate con Donald Trump. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
5: Siamo sempre stati amici. Giorgia Meloni scherza con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sull'incontro con Donald Trump. Primo faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi mesi. Un utile scambio a margine dei lavori, così dallo staff della Premier descrivono il breve colloquio avvenuto durante la cena di benvenuto. Occasione, si ribadisce, per sottolineare la visione italiana sulla necessaria unità dell'Occidente di fronte alle sfide in corso, a cominciare dall'Ucraina. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier. Fondamentale diventa allora la fermezza del G7 di fronte alla Russia. Generatori elettrici e mezzi di difesa aerea, il contributo che l'Italia è pronta a fornire. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin e in Medio Oriente, favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano, sulla scia positiva degli accordi fra Stati Uniti e Iran. Bilaterale a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia l'accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e con il presidente emiratino Al Nahyan, con cui si discute chiaramente di Hormuz. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Grazie Ionte, in Ucraina un altro attacco russo a Nikopol con un drone, morti una donna di 87 anni, suo figlio di 51 e un'altra persona. Zelensky rivendica l'attacco a una raffineria russa colpita a una distanza di 500 chilometri e intanto Regno Unito e Germania hanno convocato per giovedì una nuova riunione per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. In Gran Bretagna ancora un incidente nella Manica dove una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico. La corrispondente.
6: Alta tensione nel canale della Manica, a poche miglia dalle coste inglesi. Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine urgente dopo la notizia della fregata militare russa Admiral Grigorovich che avrebbe sparato alcuni colpi di avvertimento contro uno yacht civile britannico. Il fatto è accaduto questa mattina a circa 20 miglia a sud dell'isola di Wight. I proiettili sarebbero esplosi in mare ad appena 500 metri dall'imbarcazione privata. Fortunatamente non si registrano feriti o danni materiali. Lo yacht ha potuto proseguire la navigazione scortato da un'unità della Royal Navy, un episodio che gli esperti definiscono raro in tempo di pace, che surriscalda un clima già rovente. Solo 48 ore fa i comando britannici avevano abbordato e sequestrato in quelle stesse acque la Smirtos, petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, accusata di aggirare le sanzioni internazionali. Mosca risponde mostrando i muscoli alle porte del Regno Unito in un braccio di ferro che si sposta dai tavoli della diplomazia alle rotte del mare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Il Libano resta uno dei nodi più complessi da risolvere per l'intesa Stati Uniti-Iran. La posizione di Israele non cambia, lo ribadisce il premier Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
7: Il sud del Libano resta terreno sensibile. In due attacchi nella zona di Damatia sono state uccise 4 persone. Attacchi, da quanto si è capito, contro esponenti di Hezbollah. Poi, con un raid mirato, dopo il lancio di alcuni razzi verso le forze israeliane, l'aviazione ha colpito e distrutto un lanciatore. L'esercito israeliano fa sapere che ogni suo intervento è per neutralizzare delle minacce. Ma all'indomani della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, proprio Teheran chiede un vero cessate il fuoco in terra libanese e quanto accade fa capire quanto sia fragile il tutto. La richiesta pressante dell'Iran di un ritiro israeliano dal Libano va contro la posizione nettamente contraria dei vertici israeliani, a cominciare dal premier Netanyahu, che è tornato a ribadirlo anche ieri. Se poche ore dopo dalla firma dell'accordo un funzionario americano aveva detto che questo non avrebbe previsto il ritiro dal Libano, ora l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti parla invece di inclusione nel memorandum. I contenuti non sono stati ancora svelati, ma proprio il nodo Libano è uno dei più delicati. Netanyahu, già accusato dall'opposizione di aver fallito sull'Iran con una strategia di guerra che si è dimostrata perdente per Israele, non intende ricedere sul fronte libanese e questo sta creando non poche tensioni con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E ora andiamo negli Stati Uniti, dove sarebbe stato ideato un attacco con droni alla Casa Bianca durante i festeggiamenti per il compleanno di Trump. La corrispondente.
8: Le forze dell'ordine hanno sventato un presunto piano per colpire l'evento di arti marziali miste che si è tenuto alla Casa Bianca domenica scorsa in occasione dell'80° compleanno di Donald Trump. Lo ha reso noto il direttore dell'FBI, Kash Patel. Secondo indiscrezioni, 5 persone sono state arrestate. Il piano prevedeva l'impiego di droni esplosivi contro edifici nelle vicinanze della Casa Bianca e durante l'evento, con l'obiettivo di provocare il panico spingendo la folla in fuga verso una squadra di cecchini precedentemente posizionata nell'area, e avrebbe incluso una seconda ondata incaricata di assaltare i cancelli della Casa Bianca. Da Evian, il presidente Trump ha detto: non ne sapevo nulla. L'attacco a cui ho assistito è stato quello dei lottatori, ha aggiunto con un sorriso. Ma secondo il vicepresidente J.D. Vance, lo sventato attentato è un ulteriore segnale del clima politico americano. Questo è quello che succede quando si alza il tono della retorica, al punto che dissentire da qualcuno diventa motivo di violenza, ha detto Vance. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Soddisfazione unanime della politica sull'intesa tra Stati Uniti ed Iran, restano le divergenze sugli altri temi, a cominciare da quello economico, e intanto il centro-sinistra apre il cantiere del Campo Largo.
9: Ora si può uscire dalla crisi energetica e liberare risorse economiche, affermano gli alleati di maggioranza, con l'obiettivo, ribadiscono Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, di sostenere l'economia e ridurre la pressione fiscale. Antonio Tajani.
10: Con l'accordo che mi auguro possa trasformarsi in una vera pace, attraverso Hormuz potremo esportare di più a costi minori.
9: Alla Camera intanto arriva il via libera definitivo al decreto rimpatri volontari, dopo un acceso scambio di battute in aula tra il sottosegretario leghista Molteni e Vannacciani. Governo alza la voce, ma poi si spiega Vannacci, denunciano i Dem. Per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito, ma la novità che arriva dall'opposizione viene rilanciata con un selfie a 4 sui social e l'appuntamento che Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si danno per l'8 e il 15 luglio con l'obiettivo di rilanciare il campo largo. Quanto ai temi economici, gli italiani rinunciano a curarsi e la maggioranza pensa alle poltrone, denuncia dal PD Marco Furfaro.
11: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a occuparsi di legge elettorale.
9: Alessandro Allegra, GR1.
3: Rai Radio 1, sono le 19:10. La cronaca: è stato recuperato il corpo della professoressa Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Nastino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso. Dopo 20 coltellate il ragazzo ha tentato di darle fuoco.
12: Dentro un sacco, trascinato per 7 chilometri dalla corrente, è stato ritrovato così il corpo della professoressa di italiano, il cui nipote ha confessato l'assassinio. Giovedì sera la donna ha avuto un litigio con il 17enne per questioni patrimoniali inerenti alle loro abitazioni e al terreno che le circonda. Chiara Guerra, dopo il ritiro dei genitori in una casa di riposo, era andata a vivere nel loro appartamento in campagna, a poca distanza dalla casa dove risiede il fratello con la sua famiglia, quindi anche con il figlio 17enne. La lite è esplosa nella legnaia e lì il ragazzo ha coltellato la donna. Poi il trasporto del corpo su una carriola ricoperto da un telo attraverso il paese di San Stino di Livenza. Sembra che un uomo, vedendo il ragazzo in difficoltà, gli abbia anche chiesto se avesse bisogno di aiuto. Questa mattina, dopo 3 giorni di ricerche dei sommozzatori, il ritrovamento del cadavere. Quanto all'arma del delitto non è stata ancora individuata. Potrebbe essere stata gettata nelle stesse acque dal giovane insieme al cellulare della donna. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Incidente mortale a Mykonos in Grecia, vittima una donna italiana in vacanza per festeggiare il suo addio al nubilato.
13: Avrebbe dovuto sposarsi sabato in Valdichiana e invece Sara Ceccantini, 39 anni, nella notte tra domenica e lunedì è rimasta vittima di un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni che filtrano dalle autorità greche, l'impatto avrebbe coinvolto 2 auto. Sara Ceccantini avrebbe riportato gravissime lesioni dall'impatto e sarebbe stata trasportata in un primo momento nell'ospedale dell'isola, in attesa di essere trasferita in una più grande e attrezzata struttura ospedaliera ad Atene, un'attesa che le sarebbe stata fatale. Nell'impatto sarebbe rimasta ferita anche un'altra amica, ora ricoverata in condizioni critiche. Madre di una bimba piccola, professionista stimata e apprezzata, la descrivono. Da anni lavorava nello stabilimento Prada di Valvigna, ora chiuso per lutto. Viveva a San Giovanni Valdarno insieme al compagno. Le autorità locali starebbero indagando per omicidio stradale. Marina Borrometi, GR1.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati nell'inchiesta sulla gestione urbanistica a Milano, soddisfazione del Comitato Famiglie Sospese.
14: È la prima sentenza dei tanti filoni sull'urbanistica milanese, riguarda Torre Milano in via Stresa, grattacielo alto oltre 87 metri, realizzato usando una semplice scia, un'autocertificazione, una nuova costruzione spacciata per ristrutturazione secondo la procura, che l'aveva definita uno sfregio alla città. I costruttori però avrebbero agito in buona fede seguendo, si legge nella nota esplicativa del tribunale, una prassi consolidata. Tra gli 8 imputati assolti, i costruttori Stefano e Carlo Rusconi e i 2 ex dirigenti comunali Giovanni Oggioni e Franco Zinna. Tra i primi commenti, quello del sindaco Giuseppe Sala.
15: La cosa che proprio molto mi ha amareggiato è stata la violenza verbale usata dai PM.
14: Una vicenda giudiziaria che non avrebbe mai dovuto investire la vita di cittadini onesti, il commento dell'associazione Famiglie Sospese che riunisce i proprietari degli appartamenti. Gli inquirenti aspetteranno ora le motivazioni per valutare un eventuale ricorso in appello. Rossana Caviglioli, GR1.
3: Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico, 7 persone arrestate dalla polizia, in 2 sono sospettate in particolare dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze che provocò gravi danni all'infrastruttura, effettuate 18 perquisizioni. A Milano c'è un primo indagato nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda comunale dei trasporti, l'ATM. Il reato contestato dalla procura è accesso abusivo al sistema informatico. Sono state effettuate perquisizioni nei confronti di diversi dipendenti della società. Dipendenze, una realtà da non ignorare. In Senato un incontro promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane tra istituzioni e professionisti del settore sul ruolo della comunicazione e della prevenzione.
16: Accendere i riflettori sul ruolo cruciale dei media nel contrasto e nella prevenzione delle dipendenze. È questo l'obiettivo dichiarato di un confronto multidisciplinare promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane, senza tralasciare le nuove forme digitali, ma tornando per un attimo ad occuparsi più da vicino di quelle che derivano dall'uso di droghe. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
17: Poco meno di 40 su 100 adolescenti dichiara di aver assunto sostanza stupefacente almeno una volta nella propria vita. Sono le cifre di una pandemia. Cogliamo nei media la trattazione di questo dato come di un dato pandemico? Ci sono tanti esempi in positivo che vanno semplicemente raccontati. Non va fatta la lezione, vanno portati dei testimoni.
16: Un tema che comunque resta di salute pubblica. Sara Viola, psichiatra e psicoterapeuta.
18: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che ricomincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro, perché questa è la loro condanna a morte.
16: Mauro Zanda, GR1.
3: In matematica gli umani vincono sull'intelligenza artificiale, lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature.
19: È il test matematico più rigoroso e difficile a cui finora l'intelligenza artificiale è stata sottoposta, con quesiti mai pubblicati in precedenza né presenti nella letteratura scientifica o su internet. Ebbene, in questa singolare sfida, gli umani hanno battuto ben 4 modelli di AI generativa posti sotto esame, tra cui Gemini e ChatGPT. Nel migliore dei casi, l'intelligenza artificiale ha risolto 6 problemi dei 10 proposti. Qualche volta è mancata l'intuizione cruciale per arrivare alla soluzione, altre volte non sono stati considerati tutti i dettagli. Roberto Natalini, matematico e direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
20: Non sorprende che questi modelli attingono a soluzioni precedenti, a cose simili, hanno un'enorme capacità di vedere tutti gli articoli possibili, ma non hanno ancora una grande creatività.
19: Il ragionamento matematico per ora resta appannaggio dell'uomo?
20: Noi abbiamo una visione complessiva, abbiamo una visione di dove vogliamo andare. Queste macchine invece procedono un po' battendo a tappeto tutto il territorio. Forse questa è la differenza.
19: Daniele Morgera, GR1.
3: Il Papa interviene sulla crisi climatica con un videomessaggio all'Austrian World Summit. Per Leone XIV bisogna tutelare la pari dignità di tutti gli esseri umani di fronte agli squilibri del clima che danneggiano chi è più vulnerabile. La pace, ha detto il pontefice, è minacciata dalla mancanza di rispetto per il creato e dal saccheggio delle risorse naturali. Meteo instabile sul nostro paese, con temperature in aumento nella giornata di domani. Ascoltiamo le previsioni del luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
21: Giornata di domani inizia con cieli prevalentemente sereni, ma che vedrà, specialmente nelle ore più calde, un aumento della nuvolosità che insisterà sulla fascia appenninica, dove ci saranno rovesci e isolati temporali, specie sul basso Lazio e su zone interne tra Campania e Basilicata. Temperature per un ulteriore incremento al centro-nord, e potremmo raggiungere temperature anche di 34 gradi come Milano, Parma, Foggia e Roma.
3: Ora la musica, gli Iron Maiden si preparano per il concerto di domani a Milano, unica attesissima data italiana del Run for Your Life's Tour.
22: Prima band metal sul palco dello stadio di San Siro, per il pubblico italiano sarà una data memorabile. Gli Iron Maiden suoneranno una scaletta che ripercorrerà i grandi classici, passando per cavalli di battaglia come Fear of the Dark o The Trooper. 50 anni di carriera, tanti traguardi raggiunti, compreso l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Steve Harris, bassista dei Maiden.
23: So, looking very much forward to the San Siro.
22: Beh sì, c'è una grande attesa per San Siro. Ci sono andato tanti anni fa e ho visto una partita lì, giocava la Lazio. E che posto fantastico in cui giocare per me, che sono un appassionato di calcio.
23: For me as a football fan.
22: È una cosa davvero emozionante. Da quello che mi hanno detto sarà una delle ultime volte in cui qualcuno suonerà a San Siro, quindi ancora meglio. Non so se sia meglio, ma sarà fantastico per noi. Quindi sì. Non vedo l'ora, è un posto molto speciale, un posto molto speciale per i fan italiani.
23: Very special place for Italian fans, of course.
22: Suonare a San Siro è sicuramente una delle cose nella lista dei desideri, quindi è un altro spuntato. Eccoci qui.
23: Here we go.
22: Marcella Sullo, GR1.
3: Arriverà il 10 luglio Million Dollar Baby, il nuovo album di Anna, venerdì in uscita il singolo White Girl Wasted.
0: Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuta a cercare dopo il terzo mescal.
3: Quella che stiamo ascoltando è Désolé, la hit estiva del 2025 che l'ha resa nota al grande pubblico. Per Anna diverse date in programma nei mesi estivi: il 7 agosto sarà a Palermo, il 23 agosto a Monfalcone, il 28 agosto a Catania e il 13 settembre a Bari. Puoi fare il logo, ma io sono più. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: GR1 Sport.
4: Buonasera da Massimiliano Graziani. Ai mondiali di calcio fra stasera e domani nelle prime ore del mattino scendono in campo Francia e Argentina, finaliste dell'ultima edizione. Partiamo proprio dall'Albiceleste, campione del mondo in carica, che alle 3 ora italiana affronta l'Algeria. Indovinate dove? Nei mitici territori del Kansas City.
24: Polizia del Kansas City.
25: Nando Mericoni, l'americano a Roma, e Lionel Scaloni, l'argentino in America, hanno in comune due cose, l'ultima sillaba e Kansas City. Alle 3 della notte italiana il CT campione del mondo esordirà lì con la sua albiceleste contro l'Algeria guidata dall'ex tecnico della Lazio Petkovic. L'Argentina alla ricerca di un bis consecutivo finora riuscito soltanto all'Italia, edizioni 1934 e 38 e Brasile 58 e 60.
26: Tranquilidad, porque tenemos la experiencia dell'ultimo mundial che non è fondamentale il primo partito.
25: Tranquillità è la parola chiave in questo momento, assicura Scaloni. L'ultimo mondiale poi vinto in Qatar dopo la clamorosa sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita ha dimostrato, dice, che la prima partita conta fino a un certo punto. Degli italiani ha convocato i soli Lautaro e Nico Paz, ma il centro della scena se lo prenderà per l'ennesima volta un altro Lionel, quel Messi che già detiene il record assoluto delle presenze mondiali, 26. La pulce stavolta è davvero all'ultima danza mondiale. Vedremo quanto durerà il ballo. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
4: Ad aprire il ballo delle finaliste sarà però la Francia, vice campione, alle 21 con il Senegal dei francesi.
27: L'ultima tentazione di Didier Deschamps, mettere in campo tutto il talento a disposizione, ed è veramente tanto, specialmente nel reparto offensivo. Stiamo parlando ovviamente di Dembélé, ovviamente di Olise, così come di Doué e ovviamente di Capitan Mbappé. Stasera la partita contro il Senegal, che evoca brutti ricordi, in una delle formazioni considerate favorite per questa edizione del Mondiale. Nel Senegal giocatori che noi conosciamo e conosciamo bene: Sadio Mané ha vinto tutto con il Liverpool, Koulibaly ha giocato in un Napoli bellissimo da vedere, seppur non vincente, quello di Sarri ma anche quello di Spalletti. Insomma, sarà una partita interessante. Bene, 10 giocatori del Senegal sono nati in Francia e hanno bisogno evidentemente di dimostrare quanto sono forti. Certo, la Francia, come detto, la favorita di questo mondiale, stasera dovrà dar prova di tutta questa forza, di tutto questo talento. Francesco Repice, GR1.
4: Il portoghese Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, è arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero e rimaniamo in terra meneghina, in questo caso sul parquet del basket, perché Milano è ad un passo dallo scudetto. Olimpia Milano in vantaggio 2-0 su Venezia nella serie di finale dei playoff, vincendo stasera in casa dei Lagunari in gara 3 al Tagliercio, sarebbe campione d'Italia per la 32esima volta. Infine il tennis: Serena e Venus Williams, 44 e 45 anni, saranno in campo in doppio a Wimbledon con una wild card. Per Serena, 7 volte vincitrice sull'erba londinese con 23 slam complessivi, è un ritorno in grande stile a 4 anni dal ritiro. Buona serata e buon proseguimento di ascolto.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Che fa? Dai chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
29: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
29: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
30: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
31: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
32: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
33: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
34: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
35: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
36: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
35: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
36: Grazie, mi sento già più carico.
35: Info su toyota.it.
37: Onda Verde, viaggiare informati.
38: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, poi nella 1 ci sono code, un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In A26 è da poco avvenuto un incidente tra Romagnano Sesia e allacciamento A4 Torino Trieste verso Genova Voltri. Ci spostiamo e andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, anche qui un incidente da segnalare, siamo tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est verso Pisa. In A11 un incidente crea delle code tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa. Poi ci spostiamo verso la capitale e qui sulla tangenziale est, traffico rallentato, il ripristino di un incidente. Siamo tra uscita via Salaria Villada e uscita a Corso di Francia in direzione di Roma Centro. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
39: In collaborazione con il CIS.
40: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
41: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
42: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
43: Il premier mette a punto in queste ore.
44: The president did what he always went.
45: The Afghan government says they're not surprised.
46: Zapping. Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi.

0: Ospiti oggi, ve li presento rapidamente, sono Francesco Sassi, insegna geopolitica alla geopolitica dell'energia all'Università.
1: RAI Radio 1 Sport.

consigliano una compressa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: raiplaysound.it.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: E anche per quest'oggi buonasera da Dallas, ben trovati dai nostri studi messicani, sì, texani, pardon, Rai Radio 1, 27 secondi dopo le 20, sorride dall'altra parte del vetro Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi, ovviamente buonasera, ben trovati da Guido Ardoni al microfono, tutto il mondiale minuto per minuto e non solo, grazie anche a chi ci segue da Roma, andiamo a salutare a Sacca Sarubra, Max Gambino, Marco Mascia, Ombretta Conti in regia, c'è Tony Tisi in redazione, tutto il mondiale non solo, perché intanto provando a mettere in ordine le idee, il Brasile ha quasi steccato trovandosi di fronte al Marocco, la Spagna ha steccato decisamente nella sua gara inaugurale, tra le big ovviamente mi riferisco solo a quelle, sul velluto soltanto la Germania fino a questo momento, perché questo preambolo? Perché sta per entrare nella competizione la favorita forse per eccellenza, senza ombra di dubbio, parliamo dei vice campioni del mondo in carica, la Francia che nella gara delle 21 affronterà il Senegal, campione sul campo della Coppa d'Africa, poi le cose sono andate in maniera ben più complicata, ma non è questo il punto, arriveremo tra pochissimo alla presentazione, ma oltre al consueto prepartita, noi abbiamo aperto i battenti ben prima quest'oggi, perché per l'appunto è una giornata, una serata importante, molto importante anche per il nostro basket, gara 3 delle finali scudetto playoff, con Milano che è forte delle due vittorie già maturate in precedenza, dunque la possibilità di chiudere i conti con il match point. E allora, aspettando la presentazione poi il calcio d'inizio di Francia-Senegal, cominciamo proprio dal basket, si gioca al Taliercio, Venezia-Milano può essere la gara decisiva per la squadra di Peppe Poeta, cominciamo a seguirla subito e poi lo faremo a intervalli regolari con la nostra voce della pallacanestro e non solo, Massimo Barchesi, sovrastato forse dagli effetti, intanto buonasera e bentrovato.
3: Ciao Guido, buonasera a te, ai nostri ascoltatori. Iniziata da 20 secondi, gara 3 della finale scudetto tra l'Umana Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, che è andata subito a segno con Siobhan Shields. Milano, come ricordava Guido Ardone, è avanti 2-0 in questa finale, due partite giocate al Forum, vinte nettamente dall'Olimpia. Nel frattempo pareggia Tessitori, che è di gran lunga il miglior marcatore di Venezia in questi playoff, determinante assolutamente nella qualificazione della Reyer dopo il 3-1 rifilato alla Virtus Bologna in semifinale, dicevo due partite a senso unico al Forum, vinte da Milano 180 gara 1, 92 a 79 gara 2. Brooks da 3 sbaglia, rimbalzo in attacco di Nibo per Schiltz che manda a vuoto il giocatore avversario che è Wilcher, e poi da tre punti realizza Siobhan Shields, che inizia praticamente come in occasione di gara 2. L'inizio è stato tutto di Shields, i primi 5 punti di Milano sono proprio del giocatore americano naturalizzato danese, che nelle classifiche dei playoff è in cima a parecchie voci, questa per lui è la 35esima gara in finale ed è terzo in classifica dietro Thomas Ress, che è primo con 45 presenze, e Riccardo Pittis con 39. Milano che ha recuperato palla sulla rimessa degli avversari, Zachary Day da tre punti a segno, grande avvio di Milano che vuole subito entrare nella storia questa sera per vincere il triplete mai successo alla storia di questo glorioso club che quest'anno ha festeggiato i 90 anni. Dall'altra parte ancora Tessitori va a correggere dopo l'entrata fallita da Bowman, 8-4 per Milano, e finora è Shields contro Tessitori, perché ha realizzato 5 punti Shields, 4 Tessitori. Ci riprova Shields da 3 punti, stavolta tiro sballato, che pallone che scheggia a malapena il ferro, poi Shields va a commettere fallo lungo la linea laterale su Bowman, primo fallo per l'ex giocatore di Trento e Baskonia. Vi dicevo del 2-0 di Milano, un 2-0 assolutamente facile, raramente si era vista una superiorità così netta da parte di una squadra verso l'altra in una finale playoff. tranne diciamo lo scorso anno tra Brescia, gran taglio nel frattempo di Bowman, servito meravigliosamente da Tessidori, l'appoggio di Kyle Bowman, primi due punti per lui, 8-6 per Milano, dicevo, ad eccezione della finale dello scorso anno vinta dalla Virtus Bologna 3-0 su Brescia, ma fin quando c'è stato in campo Maurice Nour per la formazione bresciana, ovvero fino alla fine del terzo quarto, Brescia era addirittura avanti, poi crollo nel frattempo. Wilson da tre punti, ha il tempo di mirare la retina e di bruciarla letteralmente, va avanti Venezia, primo vantaggio dell'Umana Reyer, 9-8 e primi tre punti per Kyle Witzer, miglior marcatore della Reyer al forum, in occasione di gara 2 con 19 punti. Lidei, classico tiro donna mano, non arriva il ferro, il pallone, rimbalzo e pallone catturato da Witzer, va in velocità RJ Cole, layup, sbaglia, arriva ancora Tessitori a correggere per la seconda volta dall'inizio della partita. Grande avvio da parte del Tex, 3 avanti di Venezia, 11-8 e sono 6 già i punti per Amedeo Tessitori. Attacco di Milano a 6:40 dal termine del primo quarto, in un Valerci ovviamente sold out. Shields beffato da ferro, ma c'è Nipo che va a schiacciare. Tanti rimbalzi in attacco da una parte e dall'altra, primi due per Josh Nipo che lascerà Milano al termine di questa stagione. In pratica il quintetto che è in campo in questo momento dell'Olimpia andrà via dalla formazione di Peppe Poeta. Bowman in faccia a Josh Nipo, che schiacciata da parte di Kyle Bowman, 13-10 per Venezia, e va sicuro che non è assolutamente facile volare oltre il ferro e volare soprattutto sopra la terza di Nipo. 6 minuti al termine del primo quarto, 13-10 per Venezia che non vuole arrendersi, vuole allungarla a tutti i costi questa serie davanti al suo pubblico. L'entrata vincente di Brooks, gran canestro di Brooks, il miglior marcatore del campionato, l'MVP di questa stagione del basket, 13-12 per Venezia, un avvio davvero bellissimo dal punto di vista tecnico. Il blocco di Wilcher, vediamo se c'è il gioco a due, Tessitori va fuori, si porta fuori Nipo, poi serve Wilcher che va al tiro da tre punti. Wilcher a segno ancora, l'ala canadese porta Venezia avanti di 4, 16-12 per la Reyer, e siamo in prossimità della metà del primo quarto, un primo quarto molto intenso. Reyer che deve cercare di aumentare il proprio fatturato in attacco rispetto alle due partite giocate al forum, perché è stata letteralmente distrutta dalla difesa di Milano. Una Reyer che di media in campionato è sui 90 punti, ma gliene mancano 10 in pratica nelle prime due gare, perché è stata a 80 punti in gara 1 e a 79 in gara 2, tirando tra l'altro molto male da 2, 44% in gara 1 e soprattutto 41,5% in gara 2. Ma c'è Brooks per Milano, il re del tiro da 3, a segno con la seconda tripla Brooks, ancora lo scatenato Bowman sotto canestro, passaggio un po' complicato per Tessitori che riesce in qualche modo a gestire il pallone, si porta fuori dall'area dei tre punti, sbaglia, rimbalzo Lidei, corre Ellis, qui c'è sfondamento, eccolo là, fallo di sfondamento fischiato da Quinn Ellis sull'ottima difesa di Bowman, che è rimasto fuori dal semicerchio, dallo smile sotto il canestro della Reyer, e quello è fallo di sfondamento, e così è stato, primo per Quinn Ellis, che è uno dei giocatori di Milano che lascerà l'Olimpia al termine della stagione. Quinn Ellis che andrà in NCAA all'università di St. John's, alla corte di Rick Pitino, e per poi rientrare all'Olimpia verso la fine della prossima stagione in tempo per giocare i playoff. Vediamo Wilcher, il parziale 16-15 per Venezia con RJ Cole che dribbla tutti, appoggia, sbaglia, stavolta Tessitori sbaglia l'appoggio, ribalzo di Lidei, Ellis per Lidei in punta, potrebbe tirare da tre, lo fa Lidei, pallone sul ferro, ma c'è Josh Nipo a spadroneggiare con un ottimo tagliafuori su Amedeo Tessitori, che deve commettere fallo a 4:22 dal termine del primo quarto, con Venezia avanti su Milano di un punto, 16-15, il primo fallo fischiato.
2: E allora Massimo Marchesi, ti fermo solo per qualche istante, giusto per ricordare a chi ci ascolta che intanto ovviamente andremo tra poco alle formazioni, alla presentazione di Francia-Senegal, gara inserita nel girone I, e che soprattutto saremo con voi fino alle 23 quest'oggi in diretta su Rai Radio 1, in una serata che sarà caratterizzata anche dal basket, perché continueremo a seguire già tra pochissimo questa gara 3 dei playoff scudetto, della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. Poi la notte italiana, la serata nordamericana sarà ancora lunga con altre partite che, come sempre per completezza, vado a ricordare. Ancora nel girone I, ovvero lo stesso di Francia e Senegal, alla mezzanotte italiana ci sarà l'Iraq contro soprattutto la Norvegia di Haaland, e non soltanto, e lo sappiamo bene visto il nostro percorso nel girone di non qualificazione per noi. E poi, dicevo, dei vice campioni del mondo in carica che stanno per debuttare, mentre alle 3 del mattino a Kansas City, sempre orario italiano, ci sarà l'Argentina di Leo Messi e di tutti gli altri campioni in carica alla prima partita contro l'Algeria, girone J, nello stesso gruppo, ma qui siamo ormai all'alba italiana di domani alle 6 del mattino della giornata che ci attende, dunque sarà già ampiamente mercoledì 17, si completerà il girone J a San Francisco con Austria-Giordania. Ricordate che poi domani, tra la serata e la notte, con i gironi K e L, novità inaudite assolute perché c'è stato l'allargamento a 48 squadre, si chiuderà la prima tornata, la prima giornata per tutti i gironi, e quindi avremo già un primo quadro di classifiche, sì, parziali, ma già insomma sulla quale poter ragionare. Torniamo ovviamente al basket, Venezia Olimpia Milano, ancora Massimo Barchesi, e poi tra poco le formazioni di Francia-Senegal. Si comincia a New York tra meno di 50 minuti. Intanto vai Massimo.
3: 3 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto con RJ Cole in lunetta per Venezia a segnare il primo e pure il secondo tiro libero, i primi due punti per il giocatore uscito dall'Università di Huskies, riporta Venezia avanti di un punto, 18-17 in questo inizio di partita assolutamente equilibrato e anche spettacolare. Dobbiamo dire che la difesa di Horton nel frattempo è entrato al posto di Tessitori, poi c'è Nibbo che va a commettere fallo su Cole, non credo che ci siano i tre tiri liberi, assolutamente li vorrebbe RJ Cole, vediamo un po' che decide l'arbitro Loguzzo che ha fischiato fallo, si tratta di infatti fallo non in azione di tiro e quindi rimessa laterale in favore della Reyer Venezia. Che avanti di un punto, 18-17, e Venezia deve vincere questa sera per allungare questa serie. Milano invece vuole chiuderla e vincere il 32esimo scudetto, una Milano alla quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia, a caccia del quarto titolo nelle ultime 5 finali, una sorta di monopolio interrotto dalla Virtus Bologna l'anno scorso. Sbaglia, è sfortunatissimo RJ Cole, pallone che gira intorno all'anello, al ferro, e poi esce, vediamo Schiltz, si ritrova un pallone da depositare all'interno della retina per riportare Milano avanti, e Schiltz sale a quota 7 punti in questo avvio di partita. Vediamo dall'altra parte Wilcher, ultimi 3 minuti del primo quarto, Cole, c'è Pippo Ricci in marcatura su di lui, c'è Wilcher sotto canestro in scivolamento con reverse, Wilcher, arriva Horton a correggere ed è il terzo tap-in vincente da parte di Venezia, 2 di Tessitori, 1 di Horton. Adesso nuovamente avanti Venezia, 20-19, 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Guduric è entrato in campo poco fa, servizio per Bolmaro da 3 punti, Bolmaro sbaglia, sfortunato fallo al rimbalzo da parte di Horton, e lì Josh Nibbo veramente domina con il suo strapotere fisico, con il suo taglia fuori. Vediamo un po', c'è un cambio, riposo per Nibbo ed entra Usman Diop, entra pure Nico Mannion, e sono i due che in pratica hanno fatto la differenza, in particolare in gara 1. E d'altronde Milano ha 1000 possibilità dalla panchina, 55-12 addirittura i punti dell'Olimpia contro Venezia, facendo il confronto tra le due panchine in gara 1. Guduric scarica per Bolmaro che ci riprova dall'angolo da 3, lungo, rimbalzo da parte di Bowman, 2-10 al termine del primo quarto, 20-19 per Venezia. Bowman non ci pensa su, da 3 punti Bowman, che inizio da parte di Kai Bowman, e c'è time out chiamato da Peppe Poeta. Bowman già 7 punti, 2 minuti 5 secondi al termine del primo quarto, 23 Venezia 19 Milano. Studio.
2: Perfetto Massimo Barchesi, facevo riferimento in precedenza alla prima non proprio positiva decisamente del Brasile e della Spagna, in particolare per la Spagna che, lo ricordiamo, non è andata oltre lo 0-0 contro l'esordiente Capoverde. Ebbene, dal ritiro nel Tennessee a Chattanooga delle Furie Rosse del CT Luis de la Fuente arriva la notizia che non si è allenato Merino, che peraltro ha giocato soltanto una ventina di minuti nel match inaugurale. Lo staff tecnico non si dice per la verità preoccupato, conta sul recupero. Atmosfera però, raccontano insomma i cronisti che stanno seguendo proprio da vicino il cammino della formazione campione d'Europa in carica, seduta di allenamento, sì, aperta ai media per 15 minuti come si conviene in molte circostanze, ma comunque in un clima molto meno sereno e rilassato. C'era anche ovviamente Lamiglia Malla, anche lui era stato risparmiato nella primissima parte di gara contro Capoverde, poi è entrato credo praticamente proprio assieme a Merino, quindi a 20 minuti circa dalla fine. In ogni caso, Spagna che sta preparando quello che dovrà essere senz'altro il match del riscatto, anche dal punto, soprattutto dal punto di vista del risultato, perché poi la formazione della Fuente le sue occasioni le ha avute. Spagna che tornerà in campo, così diamo anche un'indicazione di programma e di palinsesto, domenica 21 giugno alle ore 18 italiane, per cui trasmetteremo la partita su Rai Radio 1. Girone H sfiderà l'Arabia Saudita, nella seconda sfida si giocherà ad Atlanta, Arabia Saudita che peraltro nel primo match ha rischiato quasi di battere l'Uruguay venendo raggiunta sull'1-1 soltanto negli ultimi minuti. Notizie anche poi dal ritiro del Brasile, condizioni meteo qui sul Texas, non proprio su Dallas ma più in generale, che potrebbero insomma turbare il regolare svolgimento di alcune delle prossime partite. Ci arriveremo tra poco, non perdiamo d'ascolto il racconto in diretta di questa gara 3 della finalissima scudetto tra Venezia e l'Olimpia Milano. Ancora Massimo Barchesi.
3: Palla persa da parte di Leandro Bolmaro, 1.49 al termine del primo quarto, più 4 a Venezia che ora ha il possesso per cercare un ulteriore allungo, 23-19 in campo per entrambe le squadre, le second unit, i secondi e quintetti. Solitamente si fa così quando si arriva addirittura ad arrivo del primo quarto. Bowman da tre, ci riprova, beffato dal ferro, rimbalzo di Usman Diop, pallone per Guduric. Bowman 7 punti, già oltre le cifre di gara 1 e gara 2 quando aveva totalizzato 5-6. Recupera palla Horton in campo aperto, Chris Horton a schiacciare, più 6 Venezia, 25-19, 1-15 al termine del primo quarto. Qualche palla persa di troppo per l'Olimpia in questo primo quarto, fallo, difesa asfissiante da parte di Valentine su Guduric, è il quarto fallo di squadra per Venezia, il primo per l'ex Olimpia Denzel Valentine. Solo 4 presenze nel 2024, il tempo per festeggiare quello che fu il terzo scudetto consecutivo per l'Olimpia Milano. Gioca a 2, grandissimo assist di Guduric per l'appoggio di Usman Diop, primi 2 per l'ex centro della Dinamo Sassari, 25-21 per Venezia. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto con Whittle, che il prossimo anno giocherà a Brescia, scambia con Leonardo Candi, mismatch con Diop, scarico per Valentine marcato da Guduric, step back, Valentine non tira stranamente da 3, poi con il piede c'è Bolmaro che intercetta il pallone consegnando altri 14 secondi dunque alla Reyer, ne mancano 42 al termine del primo quarto, 25 Venezia, 21 Milano, possesso per la Reyer, pallone che verrà rimesso proprio di fronte alla panchina di Neven Spakia, il tecnico croato che allena Venezia. Attenzione, qui dorme Milano in difesa, ne approfitta Bowman ma sbaglia da sotto sulla rimessa di Candi, se l'era perso Bolmaro, ma è stata graziata qui l'Olimpia da Kay Bowman. Bolmaro, vediamo se c'è il gioco a due, Bolmaro fino in fondo, che canestro, e c'è pure il fallo su Leandro Bolmaro, il trascinatore dell'Olimpia, il miglior difensore del campionato, ma da par suo pure in attacco, un attacco nell'uno contro uno micidiale da parte di Bolmaro che costringe pure al fallo Bowman. Bolmaro in lunetta col tiro libero supplementare per riportare l'Olimpia a meno uno, 28 secondi al termine del primo quarto. Bolmaro si concentra e segna, 25 Venezia, 24 Milano, 27 secondi al termine del primo quarto. Bolmaro strappa il pallone a Bowman e va a schiacciare e riporta avanti Milano, 26-25, un'altra palla recuperata da Milano sulla rimessa degli avversari, veramente in tilt Venezia in questi ultimi secondi, con Bolmaro che ha strappato il pallone a Boman, è andato a schiacciare, poi sulla rimessa di Venezia altro errore della Reyer e palla ancora recuperata da Milano, e questi regali la Reyer Venezia non li può proprio concedere a Milano, vista la situazione, visto il 2-0 per l'Olimpia in questa finale. 26-25 per Milano, che ha 7 secondi per tirare, discrepanza di 4 secondi tra i due cronometri, ribaltamento sbagliato da parte di Milano, pallaccia questa volta di Nico Mannion, non è riuscito a tenerla in campo Pippo Ricci, e allora la Reyer avrà l'ultimo possesso del primo quarto, perché mancano 6 secondi e 7 decimi al termine, 26 Milano, 25 per la Reyer Venezia, con Bolmaro che è arrivato a 5 punti. Vediamo Whittle a portare palla, gioco a due con Orton, ancora Whittle esagera, è stato chiuso dalla difesa di Milano, si è portato sulla linea di fondo, ma a quel punto il tempo è scaduto e termina un primo quarto molto equilibrato. C'è stato uno strappo da parte di Venezia che si era portata sul più 6, ma poi con un 7-0 di parziale Milano si è riportata avanti e ha chiuso in vantaggio il primo quarto, 26-25. Studio.
2: Perfetto Massimo Barchesi, a tra poco per continuare a seguire fino al termine gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano, particolarmente avvincente come avete sentito, ma è il momento di andarvi a presentare in barba la scaramanzia, la partita numero 17 delle 104 complessive di questo mondiale extra large, l'onore dello stadio che ospiterà la finalissima del 19 luglio, il MetLife di New York, New Jersey precisamente, per la squadra che ha disputato le ultime due finali consecutivi, vinta quella del 2018, persa a 11 metri dal successo quella del 2022, o al piede di Dibu Martinez dal successo, per la formazione che sta per scendere in campo a guidarla chi rientra nel ristrettissimo club di quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo da giocatore ed allenatore, la Francia al primo banco di prova contro il Senegal, che lo scherzetto lo fece proprio ai francesi nel 2002, era giocatore all'epoca l'attuale CT Papetio. Per le formazioni ufficiali e la presentazione, buonasera, benvenuto Francesco Repice.
0: Buonasera, e quindi lo stadio di New York che ospiterà questa sfida molto attesa. È praticamente il gruppo I quello che si presenta con la sua favorita d'obbligo, la Francia di Didier Deschamps, e con una squadra, come diceva giustamente Guidardone, il Senegal, la nazionale senegalese, con qualche vecchia conoscenza del calcio italiano, comunque del calcio europeo, e con la voglia di ribadire il concetto espresso nel 2002 nella partita proprio d'esordio di quel campionato del mondo con il titolo mondiale appena conquistato perlomeno 4 anni prima dalla Francia, la vittoria del Senegal per 1-0 con gol di colui che guida, ciao adesso, proprio da commissario tecnico, la nazionale campione d'Africa. Per quello che riguarda invece la Francia, mentre le squadre stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco in uno stadio gremito in ogni ordine di posti in una giornata abbastanza calda ma comunque ideale per giocare al pallone, dicevamo, le squadre che sono entrate per la fase di riscaldamento e che si presenteranno al fischio d'inizio che verrà dato dalla signora Alireza Fagani della Federazione Australiana con queste formazioni: Francia, Magnan in porta con Koundé e Theo Hernandez, terzini Saliba e Upamecano difensori centrali, Rabiot e Tchouaméni a presidio della mediana, le tre mezzali, due Dembélé e Olise alle spalle dell'unico attaccante di riferimento, si fa per dire, ma insomma il centravanti, se vogliamo definirlo alla vecchia maniera, che peraltro è il capitano, vale a dire Kylian Mbappé, squadra ricca di talento, ricchissima di un talento forse addirittura esagerato, quello di Didier Deschamps, ma squadra non facilissima da gestire all'interno dello spogliatoio. 4-2-3-1 per Didier Deschamps, 4-3-3 invece per Ciao con Mané, Jackson e Ismaila nel fronte offensivo, Guyegana e Lamine a presidio del centrocampo, la difesa da destra a sinistra con Diatta, Koulibaly e Niakite e Chouf, tutti davanti a Mendy. Avrete sicuramente sentito nominare sia Sadio Mané, che è stato uno degli attaccanti del Liverpool che ha fatto la storia dei Reds, in particolare di Jurgen Klopp, un terzetto offensivo che veniva formato proprio dal senegalese col brasiliano Firmino e con l'egiziano Momo Salah, e avrete sicuramente riconosciuto il nome di Kalidou Koulibaly, che è anche il capitano della nazionale di Senegal. militato nel Napoli, ha giocato con il Napoli di Sarri, autore di una rete che illuse a quell'epoca la formazione azzurra di poter andare a vincere il campionato a poche giornate dalla fine, un gol praticamente allo scadere in zona Cesarini sul terreno della Juventus che diede appunto all'allora squadra di Maurizio Sarri la vittoria per 1-0. Insomma, grande attesa per questa partita, c'è una delle favorite, se non la favorita assoluta per la vittoria finale di questo mondiale in campo, la Francia di Didier Deschamps, che comunque, come si ricordava da studio, è vice campione del mondo. L'ultima finale, quella persa contro l'Argentina ai rigori a Doha in Qatar, dopo aver sfiorato il colpaccio dopo quella super parata del Dibu Martinez negli ultimi secondi del tempo supplementare. Insomma, ci aspetta una grande sfida, ve la racconteremo minuto per minuto. Per il momento la linea può tornare a Guido Ardone.
2: E grazie per il momento appunto a Francesco Repice, poi tra un po' chiameremo in causa anche Massimo Orlando, che accompagnerà il nostro Repice in Radio Cronaca. 20 e 24 minuti, dunque poco più di mezz'ora al calcio d'inizio, ma noi saremo per tempo al MetLife come sempre per ascoltare anche gli inni nazionali. Continuiamo a concentrarci sul basket e su questa gara potenzialmente decisiva della serie scudetto tra Venezia e Milano. Ancora Massimo Barchiesi.
3: 1:40 di gioco nel corso del secondo quarto, con Venezia che è ripassata avanti 30-28. Bolmaro sbaglia, rimbalzo di Valentine, autore di una tripla qualche istante fa. Valentine lo ferma Mannion, poi arriva il raddoppio falloso di Leandro Bolmaro. Per Bolmaro è il primo fallo nella Reier Venezia. C'è Jordan Parts in campo che deve assolutamente riscattare lo 0 di gara a 2. Una partitaccia, mai entrato in partita Jordan Parts, che è uno dei migliori marcatori di Venezia ed è anche il miglior marcatore da tre punti. Viaggia con il 44,2%, ma al forum ha fatto virgola con 0 su 3 al tiro. 8 minuti 21 secondi al termine, pallone per Whittle, lo scarico proprio per Jordan Parks, eccolo da tre punti Jordan Parks, errore, rimbalzo di Guduric, pallone per Milano. Guduric che supera in questo momento la linea di metà campo. Guduric viene preso ora da Orton, ribalta per Nico Mannion, un altro giocatore dell'Olimpia che al termine della stagione lascerà probabilmente Milano, e si parla di un forte interessamento della nuova squadra di Roma, di Doncic, il duo Doncic Nelson. Schiaccia Bolmaro e c'è parità e c'è time out chiamato da Neven Spakia. Venezia è una partita forte in questo secondo quarto, con un 5-0 frutto di un canestro dalla media di Orton e di una tripla di Valentine, poi due tiri liberi di Diop, la schiacciata di Bolmaro, e siamo in perfetta parità a quota 30 a 7 minuti e 53 secondi dal termine del primo tempo. Vediamo le cifre delle squadre, con Venezia che sta tirando con il 53% da 2, questa è una percentuale che può essere anche in media per la Reier, certamente superiore rispetto alle percentuali negative di gara 1 e gara 2. Poi bene da 3 perché ha il 57% con 4 su 7, 2 su 2 ai liberi, 9 rimbalzi, le palle perse sono esattamente 4, gli assist 5 per Milano. Milano 60% da 2, 33% da 3 con 3 su 9, 3 su 3 ai liberi, 13 i rimbalzi, quindi 4 in più rispetto a Venezia, addirittura 7 in attacco, quindi Milano ha catturato più rimbalzi in attacco che in difesa, 7-6. Le palle perse però cominciano ad essere un po' troppe, perché sono già 6, 4 gli assist, e sulla voce assist che Milano ha costruito le sue prime due vittorie, ben 55-28 in gara 1, 27 in gara 2. Più di due terzi dei canestri sono arrivati grazie proprio alle assistenze, vuol dire una squadra capace di coinvolgere tutti i giocatori nelle azioni. A Bolmaro strappa un'altra palla, simbola per un'altra schiacciata, ma qui Venezia dorme. Venezia sta dormendo su palloni assolutamente innocui ed è uscita malissimo dal timeout chiamato dal suo allenatore Neven Spakia, e torna avanti Milano con Leandro Bolmaro, che è non a caso il miglior difensore del campionato. Valentine airball, palla vacante recuperata però dalla Reier, cronometro che non viene resettato perché non ha toccato il ferro, tiro di Bolmaro, fallo di Diop su Horton che andrà in lunetta. Chris Horton, l'ex giocatore di Trapani, ottimo il suo inizio, fallo su di lui da parte di Ousmane Diop che si sta rivelando davvero una splendida realtà in questi playoff. Peccato che non potrà vestire la maglia della nazionale Ousmane Diop, lui che è di formazione italiana però ha scelto la sua nazionalità, il suo paese di nascita, il Senegal. Vediamo i tiri liberi per Chris Horton, 32 pari al Taliercio tra Venezia e Milano, 7 minuti 16 secondi al termine del primo tempo con Horton, e dunque si appresta a battere ancora Ousmane Diop, qualche protesta nei confronti degli arbitri. Ora c'è anche Neven Spacchia che va a colloquio con l'arbitro Loguzzo, mentre per Ciavalle consegna il pallone a Horton. Primo arbitro della partita è Saverio Lanzarini. Horton guarda il canestro, segna il libero supplementare Chris Horton dopo il canestro realizzato qualche istante fa. 33 Venezia, 32 Milano, torna avanti la Reyer, 9 punti da parte di Horton che diventa il miglior marcatore della partita. È stata giudicata irregolare l'interferenza di Ousmane Diop sul tentativo precedente di Horton, da qui il canestro convalidato e tiro libero supplementare perché c'era stato anche il fallo dell'ex Sassari. Guduric appoggia.

0: 33 per l'Olimpia, 6:48 al termine del primo tempo. Arresto e tiro e canestro da parte di RJ Cole riporta Venezia avanti 35-34. Un bellissimo primo tempo all'insegna dell'equilibrio. 4 punti per Cole. Palleggio di Guduric, pick and roll con Diop, arresto e tiro di Guduric sul ferro, rimbalzo da parte di Tessidori, nel frattempo è rientrato in campo a dar respiro Notti Morton, pallone per RJ Cole, marcato da Bolmaro, attenzione al fallo in attacco, c'è fallo in attacco infatti di Tessidori, blocco irregolare, ha mandato al tappeto letteralmente Leandro Bolmaro, che ora viene aiutato da Mennion e Guduric a rialzarsi, ha preso, assicuriamo, una bella botta Bolmaro sul blocco irregolare da parte di Amedeo Tessitori, giunto al secondo fallo, 6 minuti 21 secondi, si accende ulteriormente il clima già caldissimo al Taliercio, 35 Venezia, 34 Milano. Venezia che giocherà buona parte della prossima stagione ancora qui al Taliercio, per poi spostarsi alla splendida arena posizionata vicino all'aeroporto, e sarà di fronte al nuovo stadio del Venezia, che però verrà inaugurato più avanti, probabilmente nel 2028. Una splendida arena da 10.000 posti, il bosco dello sport, come è stata chiamata la zona. Pallone per Pippo Ricci, da 3 punti, Ricci cortissimo. Rimbalzo di Cole, ultimi 6 minuti del primo tempo. Attenzione a Cole che si palleggia sul piede, poi recupera Diop, palla persa per Venezia. Ed ora Milano ringrazia, qualche errore di troppo da parte della Reyer. Nico Mennion, lo aspetta Bowman, ancora Mennion, finta il passaggio, sottomano, sbaglia. Rimbalzo di Wittel, avanza Venezia, Wittel, uno contro uno, Wittel scarico e qui c'è fallo alla difesa di Guduric. Fallo era al limite dello sfondamento, ma Guduric era chiaramente in movimento e infatti ammette l'irregolarità commessa l'ex giocatore del Fenerbahce, vittorioso un anno fa di questi tempi con la sua squadra, con il compagno di squadra Nick Melli, ex capitano dell'Olimpia, dell'Eurolega. 5:40 all'intervallo lungo, 35 a Venezia, 34 Milano, tre falli di squadra per entrambe, rimessa per la Reyer con RJ Cole, è stato letteralmente devastante contro la Virtus Bologna. RJ Cole con 30 punti in gara 4, veramente dominante in un finale clamoroso da parte della Reyer, una rimonta davvero pazzesca, lo ricordiamo, era sotto di 12 punti all'inizio dell'ultimo quarto, la Reyer ha chiuso 33-14 con la Virtus l'ultimo quarto. Wilcher, fallo di Ricci del quarto di squadra, il primo per il co-capitano dell'Olimpia. 35-34, 5:35 al termine del primo tempo. Qualche protesta, vediamo un po' di troppo da parte delle due panchine, vediamo che succede, allarga le braccia Neves Paglia, Lanzarini lo redarguisce, alla prossima chi fischio fallo tecnico, gli ha detto, vediamo un po', ed è arrivato, eccolo là, è arrivato il fallo tecnico, l'aveva avvisato Lanzarini, fallo tecnico fischiato a Spacchia. E allora Brooks andrà in lunetta con il tiro libero per pareggiare la partita. Armani Brooks, l'MVP del campionato, tiro libero a segno per il pareggio a quota 35. Che equilibrio! Finora massimo vantaggio l'ha avuto Venezia sul 25-19. Si va dall'altra parte perché il possesso è della Reyer dopo il fallo fischiato a Ricci, ma le proteste di Spacchia hanno indotto l'arbitro Saverio Lanzarini a fischiare il tecnico, quindi tiro libero ma palla per Venezia, tiro libero trasformato per Milano da Brooks, ma palla per la Reyer, gioco a due, vediamo se c'è Wilcher, va al pick and roll, ecco Cole, tiro forzatissimo con l'ausilio del tabellone, errore, poi Schilz corre, va dall'altra parte, si ferma, rientra bene nella difesa Reyer, il consegnato per Marco Guduric. 5:16 al termine del primo tempo, Guduric, il blocco di Nibo, il pick and roll magnifico, Nibo alza la parabola, poteva spaccare il canestro schiacciando, invece stranamente ha usato questa conclusione con parabola altissima ma alla fine efficace perché riporta Milano avanti 37-35. Vediamo dall'altra parte la risposta. Se
1: e allora
0: ci
1: Massimo, visto che siamo a metà del visto che siamo a metà del secondo tempo, ti chiedo di ribadire il parziale come hai già fatto pochi istanti fa.
0: Allora 37 Milano, 35 Venezia, 4 minuti 52 secondi al termine del primo tempo, 3 tiri liberi per Wilcher perché Pippo Ricci ha commesso fallo sull'esecuzione da 3 dell'ala canadese. A te Guido Arbon.
1: A tra pochissimo, ne approfittiamo anche per

0: salutare chi ci accompagnerà in questa serata invece mondiale, che sarà dedicata comunque anche al basket, perché in attesa del calcio d'inizio di Francia-Senegal le formazioni le abbiamo ascoltate da Francesco Ripice. Al suo fianco in Radio Cronaca Massimo Orlando, buonasera e ben trovato.
1: Buonasera Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Davo notizie dal ritiro della Spagna. Per quanto riguarda il Brasile, Neymar è tornato a allenarsi ma non giocherà contro Haiti. Perché parto da lontano? Perché gli uomini di Didier Deschamps sanno bene che davvero, per quanto possa apparire scontato, Massimo, non c'è nulla di scontato in questo mondiale. E il Senegal non è evidentemente capoverde, se poi vogliamo restare sull'esempio della Spagna.
1: No, no, hai detto tutto molto correttamente. La Francia è impressionante se andiamo a vedere la formazione, i nomi, soprattutto i giocatori in avanti. C'è talmente tanto talento che uno pensa che sia scontato e che arrivi in una vittoria facile. Invece dall'altra parte c'è una squadra che si conosce bene, gioca insieme da tanti anni, una delle migliori squadre africane degli ultimi 10 anni. Giocano in Europa praticamente tutti, a parte Koulibaly, che comunque conosciamo molto bene. Credo che la Francia sia ovviamente favorita perché insomma la rosa a disposizione è fantastica, però insomma se sottovaluti e prendi un po' alla leggera questa squadra africana, rischi veramente la figuraccia. Dunque mi immagino che Deschamps abbia preparato i suoi giocatori da questo punto di vista, perché la Francia è bella, però è una squadra che si piace anche un po' troppo e delle volte concede qualcosa agli avversari.
0: Rischia di specchiarsi, Massimo, ancora in una battuta, esatto. Poi torniamo subito dall'altro Massimo Barchiesi. È un mondiale nel mondiale, chiaramente quello dell'uomo copertina, è sottolineato la profondità assoluta della rosa francese. Mbappé è la punta di diamante, però lui è arrivato a una stagione con il Real non fenomenale. Diciamo che negli ultimi anni tra PSG e Real poi ha sempre visto vincere l'altra squadra, la Champions League, quella nella quale lui non c'era. La consacrazione può arrivare a livello personale, oltre che collettivo, anche da questo torneo?
1: Sì, credo che abbia veramente grandi aspettative da questo mondiale, proprio perché questo cambio dal Paris Saint-Germain al Real, insomma lui che era la stella è andato via per provare a vincere, adesso il protagonista in una squadra storica come Real Madrid. Invece il Real Madrid, il Paris Saint-Germain, poi senza di lui è riuscito a vincere addirittura 2 Champions. Rimane
2: vero,
1: un grandissimo giocatore.
2: Se posso intervenire in questa cosa,
0: Francesco, arrivavo da te, ma poi andiamo anche da Massimo.
2: Nel senso
0: Barchiesi,
2: che
0: Mbappé
2: ha segnato una marea di gol. Ha comunque segnato una marea di gol quest'anno, quindi magari il suo lo ha fatto, ovviamente. Poi aspettiamo di vedere come il Real Madrid con José Mourinho approfitterà del talento straordinario di questo calciatore. Chiudo semplicemente dicendo che semmai lì ci sono un pochino di problemi di gestione dello spogliatoio, c'è una certa irrequietezza, come ha dimostrato un altro spogliatoio, quello del Real Madrid, proprio a proposito di giocatori francesi, e mi riferisco in particolare a Tchouaméni nell'ultimo periodo. Quindi attenzione anche a questo. A voi.
0: Altro grande capitolo della prossima stagione, il capitolo di serata è Francia-Senegal, quindi torneremo tra pochissimo da Francesco Repice e Massimo Orlando, anche perché si avvicina il calcio d'inizio, tra 10 minuti abbondanti gli inni nazionali, ma intanto il racconto in diretta e la basket, la gara 3 della finale scudetto, Venezia-Milano, ancora a te Massimo Barchiesi.
3: Grazie a Guido Ardone, 6 punti e ora c'è la Milano di vantaggio grazie a uno strepitoso Shevon Shields, arrivato a quota 15 punti, 2 triple di fila. Nel frattempo ci dovrebbe essere un fallo di Nibo a rimbalzo su Tessitori, così è. Allora Tessitori andrà in lunetta perché Milano è in bonus, Venezia un altro fallo da spendere, ma è più 6 Olimpia, 45 a 39 con Shields, come detto, arrivato a quota 15 punti. Shevon Shields, tra l'altro, che al secondo posto all time per punti realizzati nelle finali dei playoff, adesso è salito a quota 525 con questi 15 alle spalle di Carlton Myers, che ne ha 604. Difficilmente lo prenderà, perché come detto Shields dopo 6 anni potrebbe e dovrebbe lasciare l'Olimpia Milano al termine di questa stagione. Nel frattempo Tessitori a segno con il primo ed è già vicino alla doppia cifra il capitano della Reyer Venezia, 9 punti per lui, 45 a 40. E comunque Venezia ha concesso troppo anche stasera nel primo tempo a Milano. 2 su 2 per Tessitori, 10 punti per lui, 41 Venezia, 45 Milano. Dicevo, mancano 3 minuti e 10 secondi e Milano ha già segnato 45 punti. Ricordiamo, ne ha messo a segno 54 in gara 1, addirittura 62 in gara 2 al termine del primo tempo. Schilz è veramente scatenato ora. Costringe al fallo Bowman, il secondo per l'ex Brindisi e Napoli, tiri liberi per Shamon Shields che sta dominando questa parte conclusiva del primo tempo. Shields che tra l'altro non nuovo, sbaglia per ora dalla lunetta, Shields non nuovo a disputare super finali perché fu MVP della finale scudetto contro la Virtus Bologna nel 2022. Shields 1 su 2, 16. Già 16 per lui, 41 Venezia, 46 Milano con gli ultimi 7 punti dell'Olimpia segnati tutti da Shields. Rientra Ellis, rientra Osman Diop, vediamo Guduric è fuori, pallone rientrato Zach Lidei pure per Milano e allora attacca la Reyer Venezia. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, 46 a 41, palla per Cole, lob per Wilcher sotto canestro, può appoggiare, lo fa perché ha più centimetri da sfruttare rispetto a Shields. 43 Venezia, 46 Milano per Wilcher, 10 punti anche per l'ala canadese. Giocatore estremamente importante soprattutto nel tiro da 3. A proposito di tiro da 3, Brooks marcato da Parks, ancora fermo a 0 Jordan Parks. Lidei, ecco il tiro da 3 lungo, rimbalzo da parte di Cole che corre velocemente, Tessitori si smarca, terzo tempo, scarico invece per Wilcher, grande rientro di Milano in difesa, ma poi riesce RJ Cole ad alzare la parabola, a segnare altri 2 punti per Venezia che si riporta sotto, 45 Venezia, 46 Milano. 2 minuti 17 secondi all'intervallo lungo, time out chiamato da Peppe Poeta, studio.
0: Benissimo Massimo Barchesi, facevo riferimento anche alla variabile meteorologica, ce lo aspettavamo in questo mondiale perché sul continente nordamericano questi fenomeni sono diffusi anche e soprattutto in questa stagione, poi ci dà anche un po', vi dà anzi anche un po' l'idea della vastità del territorio sul quale ci troviamo. I servizi meteorologici hanno emesso il primo allarme che dovrebbe riguardare sì il Texas ma la zona di Houston, che è tutt'altra questione rispetto a Dallas, Texas che ha una estensione pari al doppio dell'Italia, tanto per darvi un'idea, e dunque ci auguriamo che non ci siano problemi in vista della gara di domani tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, che si giocherà proprio a Houston, anche se il Servizio Meteorologico Nazionale parla di un potenziale ciclone tropicale proprio nel periodo che va a metà di questa settimana. Gara in programma domani alle 19 ora italiana e dunque in diretta su Rai Radio 1 nella stessa giornata nella quale poi chiuderemo a partire dalle 22 con Inghilterra-Croazia, che si giocherà proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington. In ogni caso gli abitanti del Texas meridionale orientale dovrebbero prepararsi a giornate di forti piogge con potenziali inondazioni improvvise. Ovviamente si tratta di una previsione, non facciamo il bollettino meteo del Texas che potrebbe essere di scarso interesse per chi ci ascolta, ma è un modo per spiegare che naturalmente dal Messico a questa zona degli Stati Uniti, senza considerare poi il Canada, ci possono essere fenomeni meteorologici. Un assaggio lo si è avuto anche la scorsa estate quando solo negli Stati Uniti fu disputato il mondiale per club. Massimo Barchesi, ci avviamo alla rush finale del primo tempo, credo ancora in una situazione di grande incertezza, quindi continuiamo a seguire la partita, poi all'intervallo lungo staccheremo e andremo a quel punto definitivamente in campo per gli inni nazionali e sarà rimbalzo di linea nel primo tempo di Francia-Senegal per continuare a seguire anche il basket. Massimo.
3: Tessitori da sotto, tiri liberi, sbaglia ma c'è fallo sul Tex, tiri liberi per Venezia che ha recuperato palla in difesa poco fa, 46 Milano, 45 Venezia, ma opportunità per la Reyer che ha ricucito lo strappetto creato da Milano. 6 punti fino a questo momento è stato il massimo vantaggio da una parte e dall'altra e finalmente stiamo assistendo a una gara equilibrata perché le prime due sono state davvero a senso unico al Forum a favore dell'Olimpia Milano. Tiri liberi per Amedeo Tessitori che sta disputando un clamoroso playoff, ricordiamo le sue cifre contro la Virtus Bologna, gara 3, 22 punti, massimo in carriera in Serie A, 22 punti pure in gara 4, ma è andato meglio in gara 1 al Forum con Venezia quando ha segnato 26 di punti. Ora segna il primo tiro libero Amedeo Tessitori che invece in gara 2 ha segnato esattamente 12 punti. E allora Tessitori pronto con il secondo tiro libero, 46 pari, ancora Tessitori fa 1 su 2 perché sbaglia e siamo pari a quota 46, 1 minuto 40 secondi al termine del primo tempo. Attacca Milano con Quinnellix, ancora Shields in punta da 3 punti, sbaglia stavolta Shevon Shields, rimbalzo lungo l'ennesimo, l'ottavo per Milano, ma c'è Guital che stoppa il pallone a Shields e va a schiacciare e riporta Venezia avanti, 48 Venezia 46 Milano. Il primo canestro di Guital, il giocatore britannico pure lui di formazione italiana, dall'altra parte Diop, forse violazione di passi non vista, piuttosto evidente. Diop poi segna, l'hanno vista, eccola là, l'hanno vista in un secondo tempo. L'hanno vista in un secondo tempo perché inizialmente nessuno si era mosso dagli arbitri, poi è stato Perciavalle a fischiare la violazione di passi e dunque inutile, vanificato il canestro di Usman Diop. Altra palla persa per l'Olimpia, ce ne sono 8 per entrambe le squadre. 48 Venezia, 46 Milano, 1 minuto 12 secondi all'intervallo lungo. Palla per la Reyer che davvero con il cuore sta cercando di rimanere con tutte le sue energie rimaste in questa serie. Vediamo, fallo fischiato lontano dal pallone ancora dall'arbitro Perciavalle alla difesa dell'Olimpia e ci saranno tiri liberi per Venezia. Il fallo, se non sbaglio, all'Idei. Vediamo un po' nella bolgia sotto il canestro veneziano. Sì, fallo di Lidei, fallo di Zach Lidei, il primo per lui. In lunetta ci andrà Wilcher, l'ala canadese che in lunetta ha l'83%, media punti 12,7 e ci sta perché ora sale a quota 11. 49 Venezia, 46 Milano, migliorato certamente il fatturato offensivo della Reyer che però deve rivedere ancora qualcosa in difesa perché anche stasera ha concesso parecchio. Wilcher 2 su 2 e arriva a quota 12 punti, miglior marcatore di Venezia, non della partita perché dall'altra parte c'è Shields a quota 16 più 4 per Venezia, 50-46, 64 secondi al termine del primo tempo. Ellis, il consegnato da Brooks, Ellis va nella metà campo avversaria, scarica per Lidei attacca e lo fa facilmente, batte facilmente Candy, si becca la stoppata di Orton, fallosa però secondo Lanzarini e tiri liberi per Zach Lidei. Candy stranamente si è praticamente scansato completamente, si è messo da parte con Lidei che non gli pareva vero, poi però si è trovato le braccia di Chris Horton che lo ha stoppato, ma evidentemente ha toccato pure il braccio di Zach Lidei che va in lunetta con i tiri liberi. Giocatori della Reyer che hanno contestato questo fischio di Saverio Lanzarini, tant'è comunque che Zach Lidei va in lunetta, Lidei ritrovato in questa finale un po' in ombra nelle due serie contro Reggio Emilia e contro Brescia. Lidei 18 punti segnati in gara 2, mette a segno il primo libero, 50-47 per Venezia. Lidei, sesto punto, seconda opportunità, 54 secondi e mezzo al termine del primo tempo. Altaliercio con Venezia avanti di 2 perché Zach Lidei fa 2 su 2 dalla lunetta, 50 Venezia, 48 Milano. Possesso Reyer con la formazione oro granata che va nella metà campo avversaria, pallone di Cole per Wilcher, la solita marcatura di Lidei, Wilcher lunga la conclusione, c'è Diop che recupera il rimbalzo, consegna il pallone a Shields che vuole correre, rincorso da Candy, Shields cost to cost cerca un sottomano problematico, rimbalzo in attacco di Diop, appoggia Usman Diop, l'avevamo detto è diventato un fattore clamoroso Usman Diop in questa finale. Vediamo che succede, 50 pari nel frattempo, attenzione Shields zoppica e esce, rientra Bolmaro, probabilmente una scavigliata per Shevon Shields e questa sarebbe una brutta notizia per Milano. Vedremo un po' come andrà l'evoluzione di questo infortunio di Shields. Intanto 27 secondi 8 decimi all'intervallo, fa fatica a rimettere Whittle, lo fa per un pelo entro i 5 secondi. Candy marcato da Ellis, ancora Leo Candy, l'ex Fortitudo, Tortona, Reggio Emilia in palleggio, altro fallo di Lidei, vediamo un po' di su Lidei, perché il fallo è in attacco fischiato stavolta da Wilcher. Stavolta il fallo è di Wilcher.
0: E allora Massimo, anche se siamo a ridosso della chiusura del secondo quarto, devo fermarti perché abbiamo un appuntamento pubblicitario non più rimandabile, quindi dopo il mini spot ovviamente arriveranno gli inni nazionali di Francia-Senegal. Ricordo la radiocronaca di Francesco Repice e Massimo Orlando per questa gara della prima giornata del gruppo I, ma ovviamente al primo respiro utile Massimo Barchesi potrà dare il finale della prima parte di gara di questa gara 3, finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano, e il racconto continuerà al rimbalzo di linea nel corso di tutta la prima parte di Francia Senegal, il calcio, il mondiale, il basket, la finale scudetto, una gran serata su Rai Radio 1, restate con noi.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
10: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
14: La partita.
2: Lo stadio è il MetLife di New York, la partita è Francia-Senegal, il gruppo di questo mondiale, il gruppo I, entra in campo una delle favorite alla vittoria finale, la nazionale di Didier Deschamps, che è vice campione del mondo in carica, che ha due mondiali già vinti, quello del 98, lo ricorderete, e quello del 2018, è stata finalista in Qatar, sconfitta ai calci di rigore dell'Argentina nel tunnel che porta le squadre negli spogliatoi. Kylian Mbappé ha battuto il 5 con i bimbi statunitensi che non aspettavano altro di poter conoscere il fuoriclasse capitano della nazionale dei Bleu Eye Guys. Ha risposto lui, buonasera, buonasera da Francesco Repice. Sta per iniziare una delle partite più attese del mondiale, sta per iniziare Francia-Senegal con le due squadre che entrano all'interno del MetLife Stadium di New York, gremito in ogni ordine di posti. Ci sono tanti tifosi della Francia, ci sono però anche tanti tifosi del Senegal. I precedenti non sorridono ai vicecampioni del mondo, visto che proprio in una partita dell'esordio del mondiale 2002 il Senegal ebbe la meglio sulla Francia per 2-1, erano, e per 1-0 chiedo scusa, erano i mondiali di Corea e Giappone a segnare quel gol. Fu Ciao, proprio il commissario tecnico dell'attuale Senegal. Le squadre che si avvicinano con passo deciso al cerchio centrale del terreno di gioco. La giornata a New York è luminosa, è ovvio che siamo nel primo pomeriggio ed è ovvio che la temperatura sia molto alta, anche se non eccessiva, anche se comunque non sgradevole, anche se comunque adattissima. A giocare una partita di questo spessore, di questa importanza in un mondiale che non sta dando indicazioni precise, perlomeno per quello che riguarda le grandi squadre, le grandi favorite, fatta eccezione per la Germania, che insomma ha esordito in maniera roboante contro Curaçao, 7-1, d'accordo, impegno semplice, così come lo erano del resto però per quelli che aspettavano ad esempio la Spagna. Ma adesso attenzione alla Francia, attenzione ovviamente all'Argentina tra poche ore, attenzione anche all'Inghilterra, insomma attenzione alle grandi tradizionali che proveranno ad arrivare il più lontano possibile in questo mondiale ed in questo stadio dove il prossimo 19 luglio si giocherà la finale, l'atto conclusivo della rassegna iridata edizione 2026. Ancora una volta la regia indugia sul volto di Kylian Mbappé, che indosserà questa sera la fascia di capitano, una grande responsabilità per lui nel 4-2-3-1 organizzato da Didier Deschamps tra pochissimo. Però prima delle formazioni ci sarà il momento degli inni nazionali, ecco che le squadre, panchine comprese, vanno a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco per ascoltare gli inni nazionali. Tutto è pronto, vedremo quali note suoneranno per prime, almeno lo sapremo dallo speaker dello stadio MetLife di New York, National Anthem, l'inno nazionale di Francia, la Marseillaise.

di Francia eseguita la Marsigliese, adesso sarà il momento dell'inno nazionale di Senegal, 10 giocatori dei quali sono nati proprio in Francia.

0: l'indipendenza raggiunta e proprio conquistata dalla Francia, ma senza spargimento di sangue per il Senegal. Anche questa una conquista del mondo evoluto, ma comunque adesso pubblicità, poi torniamo a parlarvi di Francia-Senegal.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed allora, prima di parlarvi di questa partita, di darvi le formazioni con i giocatori che battono il 5 nel cuore del MetLife Stadium di New York, tra poco ripetiamo Francia-Senegal, torniamo però a Venezia, c'è gara 3, scudetto di basket, Venezia-Milano, siamo nell'intervallo lungo. Massimo Barchesi, come stanno le cose?
2: Ciao Francesco, dunque vi dovevamo il parziale del primo tempo che si è concluso in perfetta parità, Venezia 50, Milano 50, gara 3 della finale scudetto, Milano avanti 2-0, si sta giocando dunque il primo match point tricolore per lo scudetto numero 32 della sua storia, ma soprattutto per il primo triplete della sua storia, ma Venezia è lì, non molla e dunque siamo in perfetta parità e ci apprestiamo a seguire un secondo tempo davvero incandescente, 50 pari tra Venezia e Milano. A te Francesco Repice, Massimo Orlando, Francia-Senegal.
0: Grazie a Massimo Barchesi che ovviamente sentiremo nel corso di questa radiocronaca, perché insomma si tratta di una finale importante, una finale scudetto di gara 3 che potrebbe già emettere la sua sentenza definitiva. Andiamo ora alle formazioni delle squadre che sono in campo al MetLife Stadium di New York. Meunier per la Francia in porta con Théo Hernandez, Saliba, Upamecano e Koundé in difesa, Rabiot e Tchouaméni a presidio della mediana nella batteria delle mezze ali, due Dembélé e Olysee alle spalle di capitan Kylian Mbappé, probabilmente, anzi sicuramente il giocatore più atteso della nazionale vice campione del mondo allenata da Didier Deschamps. Un 4-2-3-1 il sistema di gioco scelto dal commissario tecnico dei Bleus, che si oppone al 4-3-3 di Pape Thiaw con Mané, Jackson e Ismaila in attacco, in mezzo al campo Ghana in cabina di regia, le mezzali e gli intermedi saranno Gueye e Lamin, la difesa da destra a sinistra con Diatta, Koulibaly, Niakate e Diouf, tutti davanti a Mendy, a dirigere la partita il signor Alireza Fagani della Federazione Australiana. Buonasera, benvenuto in trasmissione Massimo Orlando.
3: Buonasera Francesco a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Abbiamo detto, Massimo, la Francia è forse la favorita insieme alla Spagna, sì, di questo mondiale. Talento da vendere, talento forse in proporzioni esagerate, mi ricorda un po' la nazionale italiana del 2002, tanto per dire, i mondiali di Giappone e Corea, e però uno spogliatoio non facilissimo da gestire.
3: No, hai detto bene, se andiamo a vedere i quattro giocatori offensivi, poche volte ho visto tanto talento così a disposizione su tutti. Chiaramente Mbappé, che è un giocatore straordinario, prima nell'intervento volevo dire che è solo una casualità che è andato al Real Madrid e non abbia vinto e il Paris invece ha vinto, solo è una casualità, lui è un giocatore meraviglioso, però c'è il problema di tante stelle da gestire, però c'è in panchina un giocatore, un allenatore che è stato prima di tutto un grande giocatore, ha vinto il mondiale, è un grande tecnico, ha grande personalità e credo che sia comunque la persona giusta per gestire un gruppo così talentuoso e così difficile da gestire. Attenzione però che è una squadra, secondo me, che è un po' troppo sbilanciata. Anche questo 4-2-3-1, bisogna che i vari esterni, Doué, Olysee, vadano comunque in fase di non possesso, perché dall'altra parte comunque non è che c'è una squadra qualunque, c'è il Senegal.
0: C'è il Senegal campione o vice campione d'Africa, questa è una questione veramente molto complicata. La partita è iniziata in questo istante con la Francia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale, maglia blu per la Francia, maglia bianca con pantaloncini verdi invece per il Senegal. In questo momento c'è una rimessa laterale in favore della formazione africana con un pallone che viene intercettato da Théo Hernandez in area di rigore, anticipato all'ultimo momento da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Kalidou Koulibaly, poi l'errore di Koundé potrebbe dar particolar modo Agoye, e Dipo alleggiare in mezzo al campo lo fa veramente con grande eleganza e grande efficacia. Il centrocampista che milita nell'Everton, tra l'altro 37 anni per lui, un'età abbastanza avanzata, magari non per i cliché, per le abitudini del calcio contemporaneo, e comunque giocatore di grandissimo rendimento, Massimo.
3: Sì, assolutamente, è vero, l'età sta andando in là anche per lui, però è un giocatore assolutamente fondamentale, ha fatto una carriera meravigliosa, fra l'altro qui un cross stupendo e bravo
0: pericolosissimo di Giuff,
3: esatto, in questa diagonale, ti fa vedere che non hanno paura, se la giocano, hanno qualità, e dunque la Francia dovrà sudarsela questa partita, e mi immagino che sarà anche una partita con ritmi alti e piena di spettacolo.
0: E noi speriamo ovviamente di potervi raccontare esattamente questo tipo di partita. Siamo a due minuti dalla fischio d'inizio della sfida, ovviamente Francia e Senegal viaggiano sul parziale di 0-0, c'è un tiro dalla bandierina in favore del Senegal proprio per l'intervento di Theo Hernandez, l'ex milanista che è andato ad anticipare un avversario alle sue spalle, evidentemente preoccupato dal suo incombere sul traversone che arrivava dalla corsia di sinistra di Giuff. Vediamo in mezzo all'area di rigore Jackson a provare a farsi luce con i difensori della Francia, in particolare c'era lì Upamecano che non è facilissimo, anche se poi proprio Tchouaméni è andato ad occuparsi posizionarsi all'interno dell'area piccola, parte il traversone dopo un corner corto, c'è però un fischio del direttore di gara che evidentemente ha scrutato un'irregolarità all'interno dei 16 metri della Francia. Abbiamo visto, anzi prima abbiamo sentito Maignan lamentarsi e poi abbiamo visto questo pezzone che peraltro non era stato, come dire,
3: era stato
0: dal suo compagno, proprio da Tchouaméni, l'arbitro nella mischia, insomma ci ha capito poco e ha segnato il calcio di punizione alla Francia. Siamo al terzo minuto del corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Senegal in questa partita che vale come esordio del gruppo I delle squadre che militano nel gruppo I del mondiale. C'è la Francia in possesso di palla proprio con Tchouaméni che ovviamente si fa aiutare dai suoi compagni di squadra del pacchetto arretrato, perché Rabiot almeno in questi primi minuti, in queste primissime battute della partita, Massimo, rimane abbastanza avanzato rispetto al giocatore del Real Madrid.
3: Sì, e dunque Tchouaméni è lui che deve restare molto più basso e dar mano ai difensori, ma non è solamente Rabiot che conosciamo con i suoi inserimenti, è un giocatore che ha queste qualità molto importanti, ma lo stesso Theo Hernandez che spesso andrà a sganciarsi, dunque Tchouaméni sarà importante.
0: Attenzione alla palla ora di Rabiot per Kylian Mbappé che viene però fermato dai difensori del Senegal. Anche qui Massimo, una
2: scusa Francesco, solo per dirti che è ripreso il gioco al Taliercio da 20 secondi, 50 pari tra Venezia e Milano. A te.
0: E allora tra poco torneremo da Massimo Barchesi, nel frattempo stavamo dicendo Massimo Orlando che c'è stata questa verticalizzazione immediata di Rabiot proprio a lanciare Kylian Mbappé, ecco la profondità a dispetto magari di tre mezze ali che giocano alle spalle del loro capitano, il numero 10, Rabiot è quello che può invece capovolgere l'assetto tattico di una partita.
3: Assolutamente sì, è fantastico in tutte le soluzioni in campo, perché sa fare la fase interdizione, è un giocatore bravo negli inserimenti ed è un giocatore che ha anche queste soluzioni in verticale. Qui c'è stato un errore strano da parte di Mbappé, perché di solito lui lì la stoppa e poi ciao, chi lo prende più con la sua velocità, però davvero la palla molto bella in mezzo ai due difensori, che secondo me se vuoi marcare bene Mbappé devi stare un po' più stretto, perché sennò
0: un po' più stretto e magari uno deve staccarsi dietro, perché se parte poi alla fine
3: esatto.
0: Attenzione adesso la Francia che manovra con Theo Hernandez e Tchouaméni all'interno della propria metà campo, il centrocampista del Real Madrid si affida al piede destro di Upamecano, viene incontro con Condé, anche lui retrocede il pallone dalle parti del difensore e del Bayern Monaco, il quale si ferma, non c'è eccessiva pressione ai danni dei portatori di palla francesi, tanto che possono manovrare dimostrare con relativa tranquillità, seppur all'interno della loro metà campo due, uno dei talenti più attesi e più giovani di questo mondiale, che va a cercare nuovamente Tchouaméni. Da questi Upamecano, pallone tra le linee, prova a farlo filtrare Dembélé, un pochino troppo lungo per Olise che non può arrivare, viene a bloccare invece in presa bassa il portiere Mendy, il portiere del Senegal. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo a New York, MetLife Stadium, New Jersey, 0-0 tra Francia e Senegal. Senegal che prova ad andarsene dalla corsia di destra con il tentativo, dobbiamo dire, molto interessante il numero 18 Ismaila, che è stato però fermato, e allora Theo Hernandez a sua volta bloccato nel suo incedere dalla chiusura da parte proprio di Ghana, il quale prova a cercare i propri compagni del pacchetto arretrato, e Senegal che sviluppa la sua manovra dalla corsia di sinistra, ancora una volta con Diouf che appoggia sempre e con grande continuità l'azione in profondità dei propri compagni di squadra. Siamo comunque giunti, si diceva, gentili ascoltatori, al minuto 7 nel corso del primo tempo. New York, MetLife Stadium, New Jersey, Francia 0, Senegal 0. Torniamo a Venezia per il basket. Massimo Barchesi.
2: Un minuto e mezzo di gioco nel terzo quarto, un avvio favorevole alla Reyer Venezia che è avanti di 4 punti, 54-50, e palla in mano. Sono arrivati i primi due punti di Jordan Parks, un canestro in acrobazia dopo lo 0 di gara 2, era 0 punti fino a qualche secondo fa, poi si è inventato il canestro delle più 4, in precedenza aveva segnato Tessitori che aveva subito il fallo da Nibo, terzo per lui, ma non c'è stata la giocata da 2 più 1 perché Tessitori ha sbagliato il tiro libero supplementare, sbaglia Parks, rimbalzo in attacco proprio di Tessitori contro Nibo, fallo ed è il quarto lasciato in campo forse con troppa leggerezza Josh Nibo, quarto fallo di Nibo, tiri liberi per Tessitori, 8 minuti 14 secondi al termine del terzo quarto con Venezia che non molla, è lì, vuole allungare la serie, non vuol far festeggiare Milano questa sera davanti al suo pubblico. Tessitori, sono 13 punti per lui più 9 rimbalzi e quindi già in prossimità della doppia doppia il capitano della Reyer che segna il primo tiro libero. Venezia più 5, 55-50. Aspettiamo l'esecuzione del secondo tiro libero di Amedeo Tessitori prima di restituire la linea a Francesco Repici, a Massimo Orlando per Francia-Senegal. Secondo tiro libero di Tessitori, assegno pure questo e Venezia è sul più 6 come nel corso del primo quarto, del massimo vantaggio, 56 Venezia, 50 Milano, 2 minuti giocati nel terzo quarto, Francia-Senegal.
0: Sta per iniziare invece il nono minuto a New York, stadio MetLife New Jersey, Francia 0, Senegal 0, e però nel periodo non collegato Massimo Orlando, questo Jackson sta andando veramente creando dei seri grattacapi alla difesa della Francia.
3: Sì, assolutamente. E tutto Francesco ripartendo con palla a terra senza paura, esatto, con giocate di prima di grande qualità, e devo dire sta impressionando favorevolmente il Senegal. E invece la Francia, chiaramente siamo all'inizio, è piena zeppa di campioni, sappiamo che basta una giocata per trovare la via del gol, però vediamo che al di là della fase di studio sta faticando a trovare soluzioni in fase offensiva.
0: Sta affaticando a trovare soprattutto le tre mezze ali alle spalle della punta,
3: esatto,
0: lì proprio che avevamo parlato, mentre attenzione che rischia qualcosa la Francia con questo fraseggio a ridosso della sua area di rigore, poi il pallone allontanato da Meunier al limite dei propri 16 metri per i compagni di squadra che rimangono sempre comunque all'interno della loro metà campo per la difficoltà di cui vi dicevamo, appunto la difficoltà di far circolare palla proprio tra le linee, tra la difesa e il centrocampo della formazione senegalese con le tre mezze ali che sono Dembélé e Olise, e due proprio questi tre si sono visti pochissimo, semmai più Tchouaméni che di palloni ne tocca tanti all'interno della propria metà campo scambiandolo con i difensori, e quel lancio di Rabiot per Kylian Mbappé, mentre bene invece da destra il Senegal con Diatta, il retropassaggio per Kalidou Koulibaly il quale si carica di andare all'impostazione, si ferma l'ex giocatore del Napoli, vuole ancora Gouye, tentativo di far circolare palla con l'esterno dopo averla accarezzato con la suola dello scarpino, con il pallone che però termina fuori dal perimetro di gioco, la rimessa laterale che il direttore di gara assegna in questo momento alla Francia, con pallone che viene recapitato verso Kylian Mbappé anticipato all'ultimo momento e proprio da Kalidou Koulibaly, con il portiere. Mendy che rilancia in avanti cercando il colpo di testa dei propri compagni del reparto offensivo, la spizzata che possa mandare in porta uno degli attaccanti appunto della formazione africana. Si chiudono le maglie della difesa francese, non si chiude bene invece il piattone destro di Maignan, che invece apre troppo al contrario e manda la palla in fallo laterale. Anche da queste piccole cose Massimo Orlando, un portiere bravo con i piedi come Maignan, si vede che è un po' in difficoltà, eh?
3: Sì, è un po' in difficoltà come tutta la Francia in questo inizio, perché ha trovato una squadra, il Senegal, che fisicamente se possibile sta anche sovrastando la Francia in questo inizio, e loro non sono abituati perché di solito dominano il anche gioco, da certo. Questo punto di vista, esatto, e dunque stanno veramente faticando, e lo stesso Maignan anche in questo rinvio l'ha messa un po' a caso, come per dire alziamoci e cerchiamo una soluzione, ma non attraverso il gioco, perché comunque il pressing del Senegal in questo inizio partita è abbastanza
0: pericoloso. Maignan, insomma, un alleggerimento, ecco, lo chiameremo così ora. Però la Francia si è impossessata del pallone e prova a gestirlo nel cerchio centrale del campo con Dembélé. Si accentrano sia Dembélé che Olise per dar modo ai terzini, con De da una parte e Teo Hernandez dall'altra, di andare ad affondare sulle corsie laterali. Ora il pallone che circola proprio per l'ex terzino della Milan, che avanza a palla al piede, poi decide di fermarsi, lascia per due, si accentra anche il giocatore due volte campione d'Europa con il PSG, la palla che adesso in area di rigore, ma un controllo assolutamente rivedibile del centravanti del Real Madrid. L'imbucata per lui era stata praticamente perfetta, la difesa del Senegal se l'era un po' dimenticato. A pochi metri dalla porta di Mendy prova a insistere la Francia, questa volta mettendo in qualche modo in mostra il talento anche grazie a giocate sopraffine. Era questo un colpo di tacco che però intendeva premiare Dembélé, ma che è stato fermato dai difensori del Senegal, che ora mettono il pallone in fallo laterale concedendolo alla Francia però dal fronte destro difensivo del suo schieramento. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando ormai abbiamo raggiunto il 13° minuto nel corso del primo tempo. MetLife Stadium di New Jersey, Francia 0, Senegal 0. Torniamo al basket, Massimo Barchesi, Venezia Milano.
2: E per la prima volta una squadra ha più di 6 punti di vantaggio dall'inizio della partita, la Reyer Venezia, che è sul più 7, 62-55, 6 minuti e 10 secondi da termine del terzo quarto. Beppe Boveda ha chiamato time out e si ritorna a giocare dopo il canestro da due punti di Cole Parts, in marcatura su Shields, che ha recuperato brillantemente dal leggero infortunio di fine primo tempo. Brooks da tre punti, stoppato dall'angolo, pallone che Brooks davanti alla nostra postazione, fa carambolare il pallone sul corpo di Cole. L'arbitro Perciavalle ha dato rimessa a Venezia, vogliono l'insta replay i giocatori di Milano, e credo che avranno ragione, a meno che un piede di Brooks, se posso fare questa interpretazione, probabilmente l'arbitro Perciavalle ha visto che un piede di Brooks si trovava sulla linea di fondo campo. Vedremo un po' se assegneranno la rimessa a Venezia o a Milano. Fatto sta che è un momento propizio per la Reyer, 3500 spettatori sold out ovviamente qui al Taliercio, in un parterre sicuramente ricco e impreziosito dalla presenza di Federica Pellegrini. C'è anche il presidente federale Gianni Petrucci, presidente della Lega Basket, Maurizio Gherardini. Allora, visto che il gioco è fermo, 5 minuti 53 secondi al termine del terzo quarto, Venezia è avanti su Milano 62-55, instant replay in corso. Torniamo da Francesco Repice e Massimo Orlando, Francia Senegal.
0: Come appena iniziato il quarto d'ora del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-0, c'è stato un atterramento di due, calcio di punizione fuori della Francia, pallone che viene giocato con grande intensità dal numero 7 Dembélé, ma che non arriva a disposizione dei propri compagni del pacchetto offensivo all'interno dell'area di rigore di un Senegal che ha abbassato in questi minuti, e questi che vi stiamo raccontando in diretta, anche quelli non collegati, l'assetto del proprio baricentro è segno evidente. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, lo ribadiamo, segno evidente, Massimo Orlando, che adesso la Francia sta un po' invece spingendo, no, col piede sull'acceleratore.
3: Sì, ha trovato, diciamo, le misure giuste, no? ha preso molto campo, lo stiamo vedendo, Senegal tutto dentro la propria metà campo, e adesso con la qualità a disposizione la Francia diventa molto pericolosa. Da notare la posizione di Olise, che si accentra molto per consentire a Condé di essere lui l'esterno, dunque anche movimenti abbastanza inaspettati, no?
0: Sì.
3: Però insomma la Francia adesso sembra dominare la partita e lo sta facendo con la qualità dei suoi giocatori.
0: C'è Olise che adesso si muove, giosta col pallone tra i piedi da posizione di ala destra, pallone retrocesso sui piedi di Upamecano. Siamo al 16° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, pallone che scorre in occhio all'interno dell'area di rigore del Senegal con il portiere Mendy che va a recuperarlo con tutta calma, praticamente a presidio della propria area piccola, alla regia televisiva, alla regia internazionale che si soffre ferma su Pape Ciao, che è il commissario tecnico dei senegalesi. Fino a questo momento la sua squadra ha dimostrato all'inizio nelle prime battute di andare ad affondare con una certa frequenza verso la metà campo avversaria e qualche crisma anche di pericolosità per la Francia, e poi anche però una buona dose di equilibrio, visto che sta impedendo ai frombolieri di Didier Deschamps di rendersi minacciosi a loro volta a ridosso dell'area di rigore della squadra africana. Pallone che viene giocato sui piedi di Saliba, il quale avanza palla al piede fino a quasi il cerchio centrale del terreno di gioco, lo scambio con Rabiot, ancora Saliba che allarga a beneficio di Tchouaméni, alza lo sguardo il centrocampista del Real Madrid, supera la linea mediana da posizione di mezzo destro, attende palla, l'ha centratissimo Olise, proprio lui l'esterno del Bayern Monaco che restituisce il pallone ai propri compagni del pacchetto arretrato e tra questi Upamecano, lo scambio con Saliba, i difensori centrali della Francia che si occupano adesso di andare a impostare l'azione offensiva. 18 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, siamo al MetLife Stadium di New York, New Jersey, si crea qualche problema, Upamecano attaccato da Jackson è costretto a rifugiarsi sulla costa di destra da Kwande, a sua volta pressato da Sadio Mané, a proposito del quale forse qualche parolina Massimo Orlando sarebbe giusto spenderla.
3: Mamma,
0: d'accordo,
3: mia.
0: L'età è quella che è, ma con Firmino e Mo Salah, diciamo così, che in Europa qualche anno fa a disposizione del tecnico del Liverpool, insomma, ha avuto qualche
3: strepitoso,
0: successo.
3: Strepitoso, un trio veramente che ha fatto divertire, velocità, tecnica, tutto quello che di bello si può vedere nel calcio offensivo loro lo hanno messo in pratica, sono stati fantastici. Poi chiaramente ognuno ha preso la sua strada, però Mané è stato veramente un grandissimo protagonista, adesso fa anche un lavoro di sacrificio, sì. E questo gli dà ancora più risalto alla persona, alla sua professionalità.
0: Dembélé intanto con il sinistro, chiedo scusa a Massimo Orlando, conclusione, prego. Del pallone d'oro che è stata spinta dalla difesa del Senegal. Adesso New York i minuti sul cronometro sono 19 nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0, prova Due ad andarsene, triplicano la marcatura gli uomini di Ciao, ancora una volta bravi con Gouye ad estirpare palla dai piedi del neocampione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Allez les Bleus, gridano i tifosi francesi sugli spalti del MetLife Stadium, con il Senegal però che in possesso di palla con grande intelligenza dà respiro alla manovra, proprio Gouye chiamando in causa sul settore di destra la corsa del numero 18 Ismaila, pallone crossato non tecnicamente in modo ortodosso che finisce sul fondo. L'arbitro ha appena detto che appunto il pallone aveva varcato la linea di fondo e che quindi si riprenderà con una rimessa in favore della Francia. Ripetiamo, siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra la Francia ed il Senegal, con Ismaila che si scusa con i propri compagni di reparto, quelli appunto dell'attacco del Senegal, in particolare con Sadio Mané. Qui questo pallone forse andava gestito meglio, no?
3: Sì, ma comunque due cose. Ismaila intanto è andato via in velocità a Hernandez,
0: che non,
3: e
0: è,
3: non è una cosa,
0: esatto,
3: da poco. E poi fa bene ad arrabbiarsi perché il cross non era dei più difficili da fare, sì. I due giocatori si erano inseriti con i tempi giusti ed erano con l'uomo in più e insomma poteva essere potenzialmente una palla gol questa per il Senegal.
0: Blocco basso del Senegal, la Francia che attacca e squadra africana che prova ad andare in contropiede così come ha fatto poc'anzi con il cross che vi abbiamo raccontato in diretta di Ismaila, sicuramente non l'ha preciso ma comunque potenzialmente molto pericoloso per la difesa dei Ble che ora provano invece a farsi vedere lì davanti con il pallone per Kwande dall'estremo settore di destra, prova il traversone, viene fermato in un primo momento da un avversario, proprio Sadio Mané che giocava sostanzialmente da terzino sinistro, ha provato un colpo di tacco per liberare il proprio compagno e far partire il contropiede senegalese, solo che il pallone aveva già terminato la sua corsa oltre il perimetro di gioco, motivo per cui si riprenderà con un tiro dalla bandierina in favore della Francia. Da destra parte il cross in mezzo a rientrare, l'ultimo a entrare in contatto con la sfera è stato Tchouaméni, rimessa in favore del Senegal, 21esimo sul cronometro a New York, 0-0 tra Francia e Senegal. Torniamo a Venezia per il basket.
2: È un momento delicato della partita perché Venezia sta cercando la fuga, è avanti 69-56, 4 minuti e 13 secondi al termine del terzo quarto, con Lidei che sta cercando di sbloccare Milano dalla lunetta e lo fa realizzando due tiri liberi, 69-57, 4-13 al termine, ne avrà un altro Zach Lidei dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina di Venezia. Terzo tiro libero e terzo canestro per Lidei, 69-58, poco fa il massimo vantaggio sul più 14 sul 69-55 dopo un parziale di 11-0 da parte della Reyer, spinta dal suo playmaker RJ Cole, ma soprattutto finalmente la difesa si sta vedendo in casa veneziana dopo due, attenzione all'alley-oop, sbaglia però Orton, recupera il pallone l'Olimpia da tre, Nico Mannion sul ferro, rimbalzone di Whittle, sta segnando pochissimo Milano in questo terzo quarto, solo 8 punti, Parks da tre, Jordan Parks, attenzione perché lui è silente spesso nella prima parte delle gare ma poi esplode nei finali come nel caso dei match con la Virtus Bologna, ci prova pure Guduric, sbaglia da tre punti, lotta, rimbalzo è di Milano, Mannion, Bolmaro è libero di colpire da tre e lo fa dall'angolo Leandro Bolmaro, canestro importante, 72 Venezia, 61 Milano, si accende la partita, 3 minuti e 27 secondi, area di fallo tecnico per Bolmaro nel frattempo per troppa, per eccessiva esultanza dopo la tripla realizzata ed ecco il fallo tecnico che viene fischiato all'argentino che manda in lunetta e rischia di regalare un punto, non è la prima volta che Bolmaro commette queste ingenuità dopo canestri da tre realizzati o dopo schiacciate con una eccessiva esultanza non proprio all'insegna della sportività, si è rivolto al pubblico veneziano dopo la tripla realizzata e mandato praticamente in lunetta gol perché gli arbitri lo hanno visto in questa troppa esultanza. Fallo tecnico, tiro libero trasformato da RJ Cole che sale a quota 14 punti, 15 e 9 rimbalzi per Tessitori, dall'altra parte 19 di Shields, ma attenzione ai falli per i lunghi di Milano, 4 di Nibo, 3 di Diop, 3 ne ha dall'altra parte anche Tessitori, 3 minuti 27 secondi al termine del terzo quarto, Venezia 73 e palla in mano Milano 61. Mondiali di calcio Francia-Senegal.
0: Siamo al 24esimo minuto grazie a Massimo Barchesi, nel corso del primo tempo a New York è ancora 0-0 tra Francia e Senegal, nel periodo non collegato la Francia ha provato ad accelerare i ritmi della sua azione offensiva molto attenta, la retroguardia della Senegal che con raddoppio di marcatura non va a concedere ai fantasisti dei Bleu di Didier Deschamps di aprirsi lo spazio per la conclusione in porta, altrettanto bravi i senegalesi invece ad aprirsi la possibilità del contropiede, anche se dobbiamo dire Massimo Orlando che Upamecano sta facendo un partitone lì dietro.
3: Mamma mia, davvero. Possono anche attaccare con tutti i difensori, con tutti i terzini. Rimane lui, però c'ha velocità, fisicità, giocatore straordinario e ha sicurezza nei suoi mezzi. Anche questa palla lunga, Ismaili poteva sfruttare la velocità, però niente da fare contro Upamecano, veramente un giocatore straordinario.
0: Attenzione che parte il contropiede, il Senegal, pallone sul settore di sinistra, il tentativo di conclusione ancora una volta da parte di Jackson, pallone che colpisce il palo, rimbalza sulla schiena di Maignan e termina sul fondo. Calcio d'angolo per il Senegal, la prima palla gol vera della partita, che andiamo ad annotare sul nostro taccuino in cronaca esattamente al minuto 24:30 del primo tempo. Sadio Mané ha messo il pallone sui piedi di Jackson, che è entrato in area, questa volta ha saltato Upamecano, è partito da sinistra un tiro diretto verso il primo palo col collo pieno, era stato superato Maignan, poi anche fortunato dopo la respinta del palo. Il pallone è rimbalzato sul tallone del portiere, praticamente per terra del Milan, è finito di un niente sul fondo. Grande opportunità da rete per il Senegal, grande spavento per la Francia, 25esima e 30 secondi, tiro dalla bandierina in favore del Senegal, la preoccupazione sugli spalti dei tifosi francesi. Pallone recapitato da sinistra con la traiettoria rientrare, viene sfiorato da tutti, toccato forse anche da qualcuno, finisce fuori dalla parte opposta, evidentemente ad entrare in contratto è stato un giocatore del Senegal, rimessa laterale che sarà invece in favore della formazione africana, questo per la decisione dell'arbitro. Hydration break, cooling break, insomma hanno sete, seppure ci sono 23 gradi, ci fermiamo perché insomma ne approfittiamo anche noi.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: per iniziare il 29esimo. Diciamo che è stato un hydration break, un cooling break abbastanza lungo, seppur ci sono 23 gradi a New York e la sete non è assolutamente il problema principale a quelle latitudini. Evidentemente bisogna sfruttare ogni pausa per questioni commerciali, ma insomma così è. E visto che ancora non si gioca a New York tra Francia e Senegal, con la Francia che è stata pericolosissima, il palo colpito da Jackson, il pallone che è rimbalzato sui talloni di Maignan che ha sfiorato il montante finendo sul fondo, molto fortunata la Francia, assai sfortunato invece il Senegal. E noi ne approfittiamo per tornare a Venezia per il basket. Massimo Barchesi.
1: Dove la partita ha preso una piega assolutamente sorprendente. Mancano 15 secondi al termine del terzo quarto e ci sono 18 punti di vantaggio di Venezia su Milano. Poco fa addirittura erano 21. Bolmaro da tre segna, e Bolmaro è l'unico che sta, tra l'altro c'è pure un fallo, canestro valido di Leandro Bolmaro, 84-69, è l'unico Leandro Bolmaro che sta cercando di tenere in piedi Milano, ma c'è un fallo in attacco. Il canestro è buono, però il canestro da tre è buono. Il fallo è stato fischiato a Pippo Ricci a rimbalzo, tentativo di rimbalzo qualora ci fosse stato l'errore da parte di Bolmaro, e si va in lunetta perché Milano è in bonus, lo è pure Venezia. 6 secondi al termine del terzo quarto e Venezia ha segnato la bellezza di 34 punti in questo terzo quarto. Milano letteralmente sparita a livello difensivo, ma ha avuto enormi problemi in attacco, perché stiamo vedendo la migliore versione della Reyer in difesa in questa finale. Bowman realizza il tiro libero, il primo, ne ha a disposizione un altro, punteggio altissimo quello di Venezia, sembra di vedere la partita a parti invertite, 86-69, 2 su 2 di Bowman che arriva a quota 15 punti per Leandro Bolmaro. Invece ce ne sono Bolmaro 18 punti di Bolmaro, che è un punto da Shevon Shields, che resta ancora il miglior marcatore della partita a quota 19. 6 secondi 6 decimi al termine del terzo quarto, 86 Venezia, 69 Milano, punteggio altissimo da parte della Reyer, che qui sfonderà molto probabilmente il muro dei 100 punti. Qualche cambio da parte di Spacchia, esce Orton che sta disputando una grande partita, 15 punti di Tessitori, 13 di Orton, 28 punti in due dunque per i due centri della Reyer Venezia. Vediamo un po' se Milano riesce a segnare in quest'ultimo attacco. Bolmaro, ovviamente lui, Bolmaro chiuso sotto per l'idea, appoggia, sbaglia, rimbalzo di Venezia, finisce qui il terzo quarto. Più 17 per la Reyer, che ripeto ha avuto 21 punti di vantaggio e ha segnato la bellezza di 36 punti. Era 50 pari all'intervallo, Venezia-Milano è 86-69, significa che il terzo quarto si è concluso col parziale di 36-19 per Venezia, con Cole e soprattutto Jordan Parks, come temevamo per Milano. 0 punti Parks nel primo tempo, nel solo terzo quarto ne ha messi a segni 12. Ultimo mini intervallo, Altalierchio con la Reyer che vuole portarla alla quarta, avanti di 17, 86-69 su Milano, Francia-Senegal.
0: Dove siamo giunti al minuto 32 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, ma a parte la grande opportunità per il Senegal, quella che vi abbiamo raccontato più volte anche in diretta, con il palo e poi il tentativo di autogol per fortuna di Maignan non riuscito sulla sola conclusione del numero 11 senegalese, la formazione africana ha avuto anche altre opportunità potenziali per rendersi minacciosa. Tanto Senegal in questa fase, poca Francia. Massimo Orlando.
2: Sì, hai detto bene Francesco, Senegal attento, bravo nelle ripartenze, a velocità, a tecnica, a qualità per poter mettere in difficoltà una Francia un po' troppo presuntuosa, come lo è spesso, no? Tanta qualità, lo sappiamo, però un po' presuntuosa. C'è un Olisei che sta giocando completamente fuori ruolo per consentire a Condé di fare lui l'esterno. Secondo me c'è un po' di confusione tattica e infatti se stiamo vedendo insomma una Francia che fatica anche solamente andare in fondo a fare un semplice cross, sbaglia tanti passaggi, insomma qualcosa da rivedere dovrà fare Deschamps a fine primo tempo.
0: Ci sono tra l'altro in tribuna d'onore molti interpreti del calcio francese vincente, abbiamo visto anche

0: Vieira. Nel frattempo ancora una volta la Francia ha sbagliato la misura della costruzione della manovra offensiva, dando modo al Senegal di recuperare il pallone. Senegal che fa tanta densità all'interno della propria tre quarti campo, non dando modo alle mezzali di Didier Deschamps di liberarsi per andare ad innescare i loro attaccanti. E allora Francia che deve necessariamente dar respiro alla manovra, o se non altro partire da molto lontano. Lo fa adesso con il numero 17 Saliba, si fa vedere Rabiot, si ferma anche lui all'altezza della linea mediana. Upamecano che prova ad improvvisarsi mezzo destro, cerca il pallone in verticale tra le linee, ma anche questo movimento dei suoi compagni di squadra è sbagliato, così che Diouf può nuovamente, grazie anche a Niakite che colpisce adesso il pallone di testa, liberare la zona pericolosa e minacciosa la quale danzava il pallone. Ora pallone che finisce fuori dal perimetro di gioco con una rimessa laterale in favore. Infatti hai ragione Massimo Orlando, ma com'è possibile che tutto questo talento si sia in qualche modo e stia naufragando contro questo muro alzato dalla Senegal, che gioca un calcio molto molto semplice, tante densità, tanti raddoppi di marcatura e poi ripartenza in velocità con l'ottimo di Atta. Ora per Jackson, pallone in profondità su Lamine, sbagliati i giri del passaggio con traiettoria che termina e fa terminare il pallone oltre la linea di fondo. Diciamo, grande talento che si sta scontrando e sta naufragando contro un assetto invece molto tatticamente semplice, elementare, basico del tecnico del Senegal.
1: Sì, assolutamente, come hai detto te, ma molto funzionale, perché davvero non concede praticamente spazio alla Francia. Ma ti ripeto, se devo vedere Condé che mi fa
0: la mezzala
1: l'esterno,
0: o la destra,
1: e Olise che
0: va per
1: la
0: il
1: posizione,
0: campo.
1: Bravo, può essere una soluzione ogni tanto, ma non una regola su ogni azione. Secondo me, da questo punto di vista, sta sbagliando tanto Deschamps da un punto di vista proprio tattico.
0: E vedremo se cambierà qualcosa da qui alla fine del primo tempo. Intanto però la Francia attacca con Theo Hernandez alla corsia di sinistra. Due tocca uno dei suoi pochissimi palloni del pomeriggio, peraltro assai ben fracombollato dagli esterni difensivi della formazione senegalese, in particolare di Diatta. Ci prova da destra proprio Koundé, viene fermato ancora una volta da Sadio Mané, che sta ritrovando, diciamo così, una seconda giovinezza, e da esterno sinistro basso perde palla l'ex Liverpool. Allora Rabiot, anche lui però contrastato come meglio non si sarebbe potuto da Goyer. Ripetiamo, questo ragazzo in mezzo al campo è sicuramente un fattore, così come Lamine che ora apre a destra a beneficio di Diatta e si fa vedere proprio Ghana in fase di impostazione, grazie anche a Koulibaly. Molto ordinato, molto attento, molto preciso il Senegal in questa fase, anche se la Francia non va a prendere alti i giocatori di Chao in possesso del pallone, i portatori di palla appunto senegalesi all'interno della loro tre quarti campo, segno evidente che vuole anche risparmiare qualcosa atleticamente la Francia. Di Didier Deschamps ora va via, Beata ha proprio due, c'è qualche problema da quel lato del campo per i difensori francesi, o comunque c'è qualche problema per la catena di destra della Francia, che viene spesso, e crediamo dal suo punto di vista malvolentieri, saltata dagli avversari. Ora attenzione che invece il gioco parte dalla posizione di mezzo sinistro grazie a Sadio Mané, pallone largo su Diouf, lo scambio ancora con i compagni del pacchetto avanzato. Siamo giunti, gentili ascoltatori, a New York al minuto 38 che sta per iniziare nel corso del primo tempo. Siamo quindi quasi alla tramonto della prima frazione di gioco, 0-0 tra Francia e Senegal. Una sola vera palla gol nel corso di questa partita, ma l'ha creata il Senegal però, Massimo.
1: Sì, con bella palla in verticale di Mané, giocatore fantastico, e questa volta Jackson, compagno di squadra del Bayern, Upamecano, doppio passo, calcia benissimo, anche se sul primo palo. Qui la fortuna di Maignan, perché la palla finisce,
0: il 99 su 100 finisce in porta.
1: Esatto. Fossi stato io in porta era gol, sicuramente.
0: Tra l'altro sì, diciamo che Maignan è un portiere abbastanza fortunato, oltre che molto molto bravo.
1: Sì, sì.
0: Io se fossi allenatore del Senegal sarei preoccupatissimo dopo quell'azione. insomma, io d'accordo. Sono un vecchio rudere che bada anche a questi piccoli segnali della partita. Intanto Sadio Mané lotta gagliardamente all'interno della propria metà campo, mentre che il Civolato va a recuperare un pallone che sembrava perso, recuperandolo sui piedi di il proprio portiere Mendy, il quale rilancia cercando Jackson sull'estremo settore di destra. C'è l'intervento di testa di Teo Hernandez, che mette il pallone fuori dalla linea laterale, rimessa con le mani, ancora di attacco, va via a due, sembra lui il fantasista questo esterno destro, lancia in profondità Jackson all'altezza della linea di fondo, va a chiudere Saliba in qualche modo ostruendo la corsa al numero 18 della formazione africana. Allora, questo Diatta mi sta impressionando,
1: comprerei subito,
0: io volevo dire proprio questo. Se avessi bisogno di un terzino destro, la prima
1: Mamma
0: cosa
1: mia.
0: Che faccio lo vado a cercare.
1: Va davvero, hai visto che strappo che ha nell'uno contro uno in zone pericolose? Se perdi il pallone, no, prendi il contropiede e possibilmente anche il gol. Invece ha questa sicurezza, questo strappo e tecnica a disposizione, davvero.
0: Anche in fase difensiva dobbiamo dire
1: sì.
0: Molto molto bravo,
1: tanta
0: perché
1: roba.
0: Di fronte a sé ha tale due, cioè voglio dire non l'ultimo dei calciatori dal punto di vista in Europa del talento, della tecnica pura. Sam Van Gaal in tribuna con tanto di giacca della FIFA, lui che evidentemente ne fa parte, che scruta forse in maniera preoccupata l'alsaziano quello che sta succedendo alla sua nazionale. D'accordo, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0 di partenza, ma il Senegal sembra avere di più ancora una volta con Jackson sulla corsia di destra. Prova il raddoppio di marcatura, i francesi, va via Jackson, pallone per Mané, prova il destro centrale in due tempi, la parata di Maignan è anche in questa occasione però difesa della Francia, che da quel lato del campo, quindi il lato difensivo sinistro, fa molta fatica. Nel frattempo però attenzione adesso a Olise, che scambia sulla destra con Condé, che può andare in campo aperto dal lato corto dell'area di rigore. Il suo cross arretrato, facile preda di Gouye, può uscire nuovamente la Francia, anzi può uscire il Senegal. Nel frattempo il direttore di gara, che si rende conto dell'incidente occorso a Jackson, che nell'azione che vi abbiamo raccontata prima in diretta, nel terzo dribbling è finito a terra sull'intervento in chiusura di un avversario, si trattava, se non andiamo errati, di Saliba, poi è andato alla conclusione Sadio Mané e la parata facile di Maignan. Siamo giunti al 41esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Francia e Senegal, ma sicuramente meglio il Senegal rispetto ai vice campioni del mondo. Noi, visto che il gioco è fermo, ne approfittiamo per tornare per un aggiornamento a Venezia per il basket. Venezia Milano, Massimo Barchesi.
2: 7 minuti e 8 secondi al termine, ha reagito Milano all'inizio di quest'ultimo quarto grazie a tre triple di Armani Brooks, arrivato a quota 15 punti, ma c'è sempre Venezia avanti di 13 e palla in mano 91-78 con Jordan Parks, clamoroso. Vediamo la tripla di Cole, segna e c'è pure il fallo di Schiltz, e questo è un canestro che potrebbe indirizzare definitivamente la partita. Attenzione però, perché Cole è ricaduto male dopo aver segnato la tripla. Vediamo un po' se ha messo male una caviglia, sarebbe una notizia terribile per Venezia questa. Attenzione, si lamenta Cole visibilmente dolorante, ora viene aiutato dai compagni di squadra a rialzarsi, ma va dritto verso la panchina. RJ Cole sta disputando una partita notevolissima, 17 punti, non può, vediamo, ecco rientra, non è niente di grave per fortuna, così come non è stato niente di grave per Shields. Stretta di mano tra i due, gran senso di fair play in campo tra i giocatori, 94-78 per Venezia, 6-52, ma dicevo di un clamoroso Jordan Parks che aveva 0 punti all'intervallo e ora addirittura ne ha 17, del miglior marcatore di Venezia insieme a Cole, in pratica dopo lo 0 del forum di gara 2 per 6 quarti Jordan Parks non ha segnato nemmeno un punto. Attenzione, c'è un antisportivo nel frattempo fischiato, un antisportivo, quindi 3 punti per Cole più fallo antisportivo. C'è Cole che va in lunetta ed è un momento probabilmente decisivo, perché potrebbe stoppare il tentativo di rimonta di Milano questa giocata. 94-78 a 6-52 dal termine della partita, tiro libero per Cole che realizza e dunque arriva a quota 18 punti, e poi palla per Venezia, palla per Venezia che può usufruire di un ulteriore attacco. 6:52 al termine, 95 Venezia, 78 a Milano, Francia-Senegal.
0: C'è un calcio di punizione in favore della Francia, siamo al 43esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra i vice campioni del mondo ed il Senegal. Calcio di punizione dall'interno della tre quarti del Senegal, leggermente spostati a sinistra, Dembélé con l'interno del piede destro e la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Mendy. Parte Dembélé, pallone pericolosamente in aria, Koulibaly che svetta perentoriamente al limite dell'area piccola ad allontanare poi la traiettoria di testa, insiste però la Francia con Mbappé, posizione di ala sinistra, prova a passare in mezzo ad avversari, il terzo che va a fermarlo ed ancora Kalidou Koulibaly, ci prova allora Rabiot che viene immediatamente attaccato da due avversari, il pallone all'indietro per Teo Hernandez, Tchouaméni con Olise che adesso da posizione centrale va a restituire il pallone sull'estremo settore di destra a Koundé, i due erano riusciti precedentemente in una sovra posizione a trovare lo spazio per creare i presupposti di un'azione pericolosa per la Francia, ci prova adesso Dembélé da destra, il suo cross in mezzo, pallone che rimbalza pericolosamente all'interno dell'area piccola con poca coordinazione, Kalidou Koulibaly riesce comunque a colpirlo seppure con una coscia, a mandarlo oltre il fondo, a concedere il tiro dalla bandierina alla formazione francese. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo ormai raggiunto il 45esimo che inizia in questo momento nel corso del primo tempo con il parziale fermo sullo 0-0 tra Francia e Senegal, opportunità per i francesi, il calcio d'angolo a rientrare verso la porta di Mendy che ha facile compito nello bloccare la traiettoria all'interno della propria area piccola. Dicevamo 44 minuti e 30 secondi sul cronometro a New York, 0-0 tra Francia e Senegal, primo tempo di grande difficoltà però per i francesi, Massimo.
1: Sì, grandissima difficoltà, io personalmente me l'aspettavo, ti devo dire la verità, il Senegal è una squadra che conosco bene, ha giocatori straordinari, non hanno paura, giocano a calcio e sono messi bene in campo come hai detto te, con semplicità,
0: con
1: non
0: umiltà.
1: Fanno cose complicate, esatto, fanno le cose semplici che sono sempre le cose migliori da fare, però le fanno bene e la Francia onestamente non ha mai tirato in porta, Francesco.
0: Attenzione al lancio di Diouf, Upamecano ci mette il piede destro a fermare il tentativo di incursione da parte degli avversari, a Rabiot che porta palla nella transizione quasi a ridosso della linea mediana, è iniziato il recupero, ben 6 concessi al direttore di gara, c'è sempre quella questione dell'hydration break che dirime un po' le controversie per questi minuti di recupero, quelli monster della scorsa edizione del mondiale che vengono in qualche modo ribaditi anche in questa edizione della rassegna di data tra Stati Uniti, Messico e Canada, dando modo così insomma a tutti gli inserzionisti di potersi sbizzarrire pagando tanti tanti soldi in quegli intervalli molto molto lunghi. E nel frattempo però poi il recupero viene concesso, così come in questa occasione con Nkete che deve sbarazzarsi della pressione di Kylian Mbappé, Diouf che riesce comunque a far calambolare da posizione di esterno basso sinistro, di terzino sinistro si sarebbe detto un tempo, sui piedi il pallone di Rabiot guadagnando la rimessa laterale proprio dalla posizione difensiva di sinistra del Senegal. Se n'è andato il primo minuto di recupero, sta per iniziare il secondo, ce ne saranno 6 come annunciato poc'anzi e quindi si andrà avanti fino al minuto 51 in questo primo tempo. Il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza, anche se come abbiamo avuto modo di dire più volte nel corso di questa radiocronaca con Massimo Orlando, di sicuro più vicino al gol è andato il Senegal con una sola azione d'accordo, ma veramente molto molto vicina all'avvantaggio rispetto a una Francia che praticamente non ha mai tirato verso Mendy. Intanto prova Sadio Mané ad alzare un pallone sul quale non può avventarsi il suo compagno di reparto, c'è l'opportunità per il contropiede della Francia con Dembélé a sinistra, Teo Hernandez e chi c'è da quella parte? Come di consueto Diatta che ferma tutte, poi indovina un corridoio per Jackson che viene fermato all'ultimo momento dalla chiusura di Saliba e dobbiamo dire, anzi si trattava di Lamine in questa occasione, Diatta si sta confermando un giocatore di un livello molto molto alto.
1: Sì sì, straordinario in difesa, giocatore con queste caratteristiche, bravo nella lettura anche in fase difensiva, poi bravo nel riproporsi tecnicamente, molto valido e insomma non è che trovi tanti terzini così in giro.
0: Assolutamente no. Krepen Diatta ha 27 anni e, insomma,
1: l'età giusta, Francesco,
0: l'età giusta, è attaccante del Monaco, quindi gioca nella Ligue 1 di Francia, ma insomma questo ragazzo qui andrebbe abbastanza tenuto d'occhio, perché si sta dimostrando veramente un giocatore importante per il ruolo che ricopre e per come lo ricopre. 48esimo, si andrà avanti fino al 51esimo per effetto dei 6 di recupero concessi al direttore di gara. Si concede qualche leziosismo di troppo, è anche fuori luogo adesso. 2 se ne era andato invece Jackson con un tunnel ai danni di Terrales, poi era finito a terra. Si è lamentato l'attaccante del Senegal, che avrebbe voluto un calcio di punizione che l'arbitro, secondo me, legittimamente non gli ha accordato. Si continua quindi a giocare. Saliba a sinistra, Teo Hernandez prova ad andare in verticale da Kylian Mbappé, che avrebbe voluto il pallone sicuramente più interno ma più sui piedi rispetto invece alla traiettoria imposta alla sfera stessa dall'ex giocatore del Milan, che cercava come al solito lo spunto, la grande velocità del suo capitano. Dalla parte opposta fa altrettanto Diouf per Sadio Mané, pallone anche questo troppo lungo, scortato da Koundé tra i piedi di Maignan, che lo accarezza con l'interno del piede destro prima di destinarlo al compagno di squadra del pacchetto difensivo, giocatore di grande esperienza anche lui e di grande forza come Saliba, il quale poi scambia con Tchouaméni. 49 minuti sul cronometro, sta per scadere anche il terzo minuto di recupero, sta per iniziare il quarto. Siamo ancora sul settore di destra con i francesi in possesso del pallone. Tchouaméni centralmente per Upamecano, gli spazi sono veramente intasati, si libera bene però Dembélé questa volta a destra per il tentativo di cross da parte di Olise, troppo lungo verso il secondo palo, lì dove non può arrivare nemmeno contando sulle sue immense doti tecniche atletiche Kylian Mbappé. Il cross era per la verità di Koundé, che era andato a cercare il proprio capitano. Nuovamente di attacco, si incarica di questa rimessa con le mani dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Scaramente il pallone lontano, non è preciso, non sono precisi nemmeno però i controlli dei giocatori francesi a presidio della metà campo avversaria. Mette tutti d'accordo Upamecano lanciando sul settore di destra proprio Koundé, lo scambio tra i due con il centrale del Bayern Monaco, che ora va a cercare Tchouaméni. Pallone tra le linee, giocato bene questa volta è da due, il quale lo scarica a sinistra per Rabiosi, fa vedere Teo Hernandez, lungo fraseggio dei francesi all'interno della metà campo del Senegal, sta per iniziare, inizia in questo momento l'ultimo minuto di recupero prima, immaginiamo, del fischio dell'arbitro doppio che manderà le squadre negli spogliatoi per decretare la fine del primo tempo. Per il momento siamo fermi sullo 0-0, si sono giocati 5 e 20 secondi di recupero. Azione di Goyer che arpiona il pallone con una mezza rovesciata volante all'interno della propria tre quarti, il tentativo di verticalizzazione a premiare la posizione di Dembélé, seppure spalle alla porta ma comunque al limite dell'area di rigore del Senegal. Il solito Diatta che detta i tempi dalla corsia di destra, si ferma, va a cercare anche lui bene tra le linee il numero 8 Lamine, e il tentativo di far filtrare il pallone, poi invece lo scambio in orizzontale con Sadio Mané, con il solito Diouf che si propone sulla corsia di sinistra. Sadio Mané in area, prova ad andarsene, il cross in mezzo, pallone che filtra, la conclusione quella di Ismaila, colpiattore destro dopo un rimbalzo al limite dell'area piccola. Avevamo già gridato al gol Massimo Orlando e invece Ismaila l'ha mandata sul fondo, oltre la traversa, non... proprio allo scadere di questo primo tempo, con le squadre che adesso vanno negli spogliatoi. 0-0 il parziale, ma due palle gol costruite da chi? Dal Senegal, prima un palo con tentativo di autogol fortunosamente non riuscito a Maignan, e poi questa conclusione del numero 18 Ismaila a pochi metri dalla porta francese che termina sul fondo. Si va negli spogliatoi, ripetiamo, 0-0 alla fine del primo tempo con Massimo Orlando. Ci risentiremo tra pochissimo, adesso la linea va allo studio.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto! San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto. La dura vita delle big in questo mondiale nordamericano 2026. Nel primo tempo la Francia sbatte contro il Senegal, che anzi ha avuto probabilmente le migliori occasioni in quel di New York. 0-0 dopo il primo tempo. Andiamo da Massimo Barchesi per un flash secco, minuto e punteggio su questa gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. Poi andremo a Roma per il GR1, daremo anche nel corso del giornale radio il finale della partita. Massimo, a te.
2: È una finale ancora viva perché probabilmente si andrà a gara 4, 3 minuti al termine, più 15 Venezia su Milano, 104-89. Studio.
5: Ottimo Barchiesi, subito Roma, Saxa Rubra con gli aggiornamenti nel caso sul basket e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto, Francia-Senegal a tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Dolphin Box, la City Car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione Style. Info su dolphinbox.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: GR1.
18: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura il vertice del G7 a Evian in Francia, giornata dedicata all'Ucraina e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera.
19: L'incontro a sorpresa tra Zelensky e Trump, propiziato dal francese Macron, ha alimentato la speranza. Il presidente degli Stati Uniti definisce il faccia a faccia molto buono, dichiara che Mosca deve arrivare a un accordo e si dice anche pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Si compattano i leader del G7 sul sostegno a Kiev e sulla pressione sul Cremlino. Zelensky incassa e torna a invitare Putin a un incontro negli Stati Uniti, ma Mosca ha già respinto la proposta. Nel G7 irrompe la notizia sul fatto che venerdì si firmerà l'intesa preliminare tra Washington e Teheran a Bürgenstock sul lago di Lucerna, in Svizzera. Il testo sarà pubblicato a breve e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, dice Trump, e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. La Repubblica Islamica lo sta già sminando. Resta aperta la questione del Libano. Israele infatti non molla la presa, mentre per la Repubblica Islamica il cessate il fuoco nel paese dei cedri è irrinunciabile. Trump bacchetta Netanyahu. Deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei condomini vive molta gente, dice, e non sono tutti membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
18: E lasciando Castel Gandolfo Leone XIV nel rispondere alle domande dei giornalisti, si è detto soddisfatto dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, che si fermerà venerdì. Mi auguro, ha detto, che sia veramente una soluzione alla guerra. Poi si è soffermato sui migranti e ascoltiamo le sue parole.
20: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
18: E ora ci colleghiamo con la finale gara 3 di basket tra Venezia e Milano. Siamo agli ultime battute. Massimo Barchesi.
2: Sì, mancano 49 secondi al termine, si andrà a gara 4, quindi Milano non festeggerà questa sera il suo 32esimo scudetto, perché la Reyer ha reagito da grandissima squadra, è avanti 109-92 a 45 secondi dal termine della partita. Venezia che ha fatto la differenza nel terzo quarto segnando 36 punti, mandando letteralmente in frantumi la difesa di Milano, che lo ricordiamo è la migliore del campionato, con un Jordan Parks da 0 punti all'intervallo, ma si è scatenato nel secondo tempo segnando 22 punti. Mancano 24 secondi al termine di gara 3, dunque Milano avanti 2-1 su Venezia nella serie, e gara 4 già da ora. Diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori, si giocherà giovedì probabilmente alle ore 20, orario istituzionale di questi playoff. Ultimi secondi con la tripla di Pippo Ricci a segno, ma è tutto inutile per Milano perché finisce qui con Venezia che batte Milano 109-97, Milano avanti 2-1 nella serie. Studio.
18: Ora la cronaca, tragedia a pochi giorni dalle nozze. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne, la vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia una bambina di 3 anni. Smantellata a Roma una rete di anarchici insurrezionalisti, l'operazione condotta dalla Digos e dalla Polizia di Prevenzione e coordinata dalla Procura. Plauso della Premier Meloni, un duro colpo a chi minaccia la sicurezza.
9: Il movimento sta arretrando su alcune pratiche, per questo noi potremmo essere quelli che insistono su certi tipi di cose. Questa è una parte di intercettazione che ha portato a 7 misure cautelari nei confronti di persone indiziate di aver costituito un gruppo criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e diversione all'ordine. Il movimento anarchico radicato nel territorio capitolino è affine a realtà presenti a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. 2 degli arrestati sono anche indiziati di aver realizzato l'attentato alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, con un costo di ripristino di 455.000 euro. Tra gli obiettivi del gruppo anarchico anche la volontà di rilanciare una mobilitazione in favore di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Per gli inquirenti poi il decesso degli anarchici Mercogliano e Ardizzone, morti per l'esplosione di una bomba che stavano assemblando nel parco romano degli acquedotti, avrebbe anche generato un movimento di militanti soprattutto nel territorio romano. Elena Paba, GR1.
18: Meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel fine settimana, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare nella pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. La linea torna ora a tutto il mondiale minuto per minuto, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
21: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.
0: La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E ancora ben trovati da Dallas, 22:05 in diretta su Rai Radio 1, intervallo di Francia-Senegal alla gara del girone I, l'esordio dei vice campioni del mondo che stanno avendo vita molto dura, non più del previsto ma forse come previsto, contro una squadra che peraltro si è fatta anche preferire, il Senegal, nelle occasioni create, la più nitida il palo proprio a metà del primo tempo colpito da Jackson. Tra un po' rapidissimo commento di questa prima parte di gara, seguiremo ovviamente tutto il secondo tempo e saremo con voi fino alle 23 o poco oltre quest'oggi, visto che come sempre i tempi del mondiale sono dilatati, ma come avete sentito nel corso del giornale radio, intanto finita gara 3 della finale scudetto di pallacanestro tra Venezia e l'Olimpia Milano, per fare un rapido resoconto e dare soprattutto appuntamento ai nostri ascoltatori per quella che sarà ovviamente a questo punto gara 4, torniamo a chiamare in causa per un ulteriore flash Massimo Barchiesi, ancora buonasera.
2: Sì, ciao Guido, 109-97 risultato finale di questa gara 3 stravinta da Venezia. Sapevamo in partenza che la formazione di Neven Spakia ha un cuore enorme e lo ha dimostrato anche questa sera, spazzando via l'Olimpia soprattutto nel secondo tempo, soprattutto direi nel terzo quarto, perché ricordiamo all'intervallo lungo il parziale era di perfetta parità, quota 50, ma nel terzo quarto la Reier ha fatto la differenza con un parziale di 36-19, con un Jordan Parks praticamente nullo per metà partita, zero punti, stava abbissando lo zero del forum di gara 2, ma poi letteralmente esploso nel secondo tempo segnando alla fine 22 punti, miglior marcatore della partita insieme ad Armani Brooks, che dall'altra parte ha cercato di tenere in piedi Milano nell'ultimo quarto con le triple. 16 dei 28 punti segnati dall'Olimpia nell'ultimo quarto sono arrivati dal futuro giocatore della Svel Villarban, ma la cosa che ha destato una grande enorme sorpresa il crollo difensivo dell'Olimpia, perché è vero Venezia ha messo la partita sul suo campo preferito, ovvero sulla corsa, andando via in contropiede, segnando anche da tre con una frequenza notevole, sicuramente superiore, e soprattutto anche da due punti rispetto alle due gare precedenti, ma il crollo difensivo dell'Olimpia, che lo ricordiamo è di gran lunga la migliore in Serie A, è stato davvero inatteso e tra l'altro hanno destato sorpresa i 100 punti segnati.
5: A dopo domani Massimo, ti fermo perché a New York si riparte, ricordiamo domani. L'appuntamento giovedì per gara 4 ovviamente
2: giovedì probabilmente alle ore 20, che è l'orario istituzionale di questi playoff.
5: Lo confermeremo, grazie davvero a Massimo Barchiesi, breve stacco e poi a New York il secondo tempo di Francia-Senegal, il microfono torna a Francesco Repice e Massimo Orlando, restate su Rai Radio 1.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
24: Sta per iniziare il secondo tempo di Francia-Senegal, si riparte dallo 0-0 dei primi 45 per la verità. 51 minuti di gioco per effetto dei 6 di recupero concessi dal direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Fagani della Federazione Australiana. Due palle gol nel corso del primo tempo, tutte e due a beneficio del Senegal, la prima con il palo colpito da Jackson, la seconda con Ismaele che ha spedito sul fondo proprio al tramonto dei primi 51 minuti, come detto, di partita. Non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate all'interno del MetLife Stadium con i medesimi effettivi che hanno disputato il primo tempo. Francia che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale, dicevamo delle grandi difficoltà patite dalla formazione vice campione del mondo in questa partita relativamente al primo tempo, e di una Francia che non ha saputo scatenare i suoi talenti migliori, e stiamo parlando ovviamente di Olise, stiamo parlando di Dembélé, stiamo parlando di Doué e di Capitan Mbappé, come dire, molto tacitati dall'impianto difensivo di una Senegal che tuttavia è riuscito, grazie ad una semplicità di gioco ma altrettanta efficace, a creare le uniche due palle gol di questa sfida. Si gioca adesso il primo minuto, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Massimo Orlando, Didier Deschamps non ha cambiato nulla.
4: No, mi aspettavo un cambio, mi aspettavo che aggiungesse un centrocampista in più, perché secondo me sono in difficoltà, in inferiorità, soprattutto quando perdono palla, perché poi i due esterni, Olise e Due, non rientrano, e neanche Dembélé ad aiutare. Pensavo che un Koné potesse essere un giocatore, esatto, perfetto, e soprattutto rimettere al loro posto gli esterni, perché in questo momento la Francia non ha nei suoi giocatori più talentuosi quelle giocate, cioè lo spunto, lo saltare l'uomo, che diventa fondamentale. Una squadra che in questo primo tempo sinceramente non ha mai tirato in porta, e da una squadra così talentuosa ti aspetti qualcosa in più.
24: Rinunciando magari a uno degli attaccanti, inserendo Koné, sì, si darebbe modo a Didier Deschamps di poter schierare un fronte offensivo a 3, un 4-3-3 nel sistema di gioco. Attenzione adesso però che si accentra con il tentativo di tiro proprio due di sinistro da circa 18 metri la sfera, che finisce sul fondo in qualche modo incombendo verso il palo alla destra della portiere Mendy, che semmai la traiettoria fosse stata indirizzata all'interno dello specchio della porta, ha dato impressione di poterci arrivare slanciandosi e spingendo proprio con la piede destro verso proprio la zona destra della sua area piccola. Palla a terra, ancora il Senegal prova a districarsi con il movimento di Sadio Mané, dalla pressione di due uomini, ultimo dei quali Upamecano, mette il pallone fuori dal perimetro di gioco, rimessa con le mani già effettuata dal numero 25 dei senegalesi. Si tratta di Diouf, uno dei due esterni, uno dei due terzini, lui è Diatta, quest'ultimo sicuramente a mio avviso il migliore in campo nel primo tempo.
4: Concordo, assolutamente straordinario nelle chiusure, nelle ripartenze, nelle giocate, nella serenità anche lì in mezzo al campo, che se perdi il pallone puoi prendere delle ripartenze, invece sempre grande qualità, giocatore che mi ha impressionato, e poi quando punta l'uomo davvero lo lascia lì sul posto, un giocatore che non conoscevo molto bene, devo dire la verità, ma che mi sta assolutamente impressionando.
24: Ci prova Teo Hernandez dalla corsia di sinistra, arriva su di lui Kalidou Koulibaly, pallone che rimane praticamente a ridosso della linea laterale, alla fine hanno la meglio i giocatori del commissario tecnico Pape Ciao, che riescono ad allontanare non di molto il pallone, un pallone che torna a disposizione invece dei Blais con Tchouaméni, che lo tocca all'indirizzo di Olise, sempre in quella sua posizione da mezzala, che evidentemente non gli è così congeniale, perché non riesce a dar fondo al suo talento, a dare appunto imprevedibilità alla manovra offensiva della Francia. Noi siamo abituati a vederlo in posizione di ala destra, lì dove veramente crea parecchi grattacapi a tutte le difese in giro per il mondo. Adesso Didier Deschamps, ed è lui un commissario tecnico che peraltro ha vinto un mondiale, per cui almeno io personalmente non mi azzardo a criticare più di tanto la scelta, perché di sicuro ne sa più di me, ma comunque quello che si sta vedendo in questa partita, l'inefficacia è di Due e di Olise. Ora il pallone sul settore di destra per Dembélé, che si trova però in posizione di fuorigioco, non lui quanto Condé, che è andato appunto a prendere palla quasi a ridosso del vertice dell'area di rigore del Senegal, ma si trovava solo di qualche centimetro più avanti rispetto all'ultimo difensore della formazione africana. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il quinto minuto nel corso del secondo tempo. New York MetLife Stadium del New Jersey, 0-0 tra Francia e Senegal, il gruppo I, la prima sfida del gruppo I. Intanto attenzione a Rabiot, che prova ad andarsene evitando il numero 8 Lamine, poi però sbaglia il tentativo di invito proprio per Olise, pallone troppo profondo, ed evidentemente una sensazione che i portatori di palla della mediana francese hanno ogni qualvolta si trovano a giocare a ridosso dell'area di rigore avversario, o perlomeno all'interno della tre quarti campo avversaria, cercare immediatamente la profondità per Mbappé.
4: Sì, ora... assolutamente, assolutamente. E comunque ha cambiato qualcosa Deschamps, nel senso che Olise ha preso il posto di Dembélé, che giocava sottopunta praticamente dietro a Mbappé, e Dembélé è andato largo sull'esterno, sì, largo a destra. Adesso vediamo se cambia qualcosa. Mi sembra che comunque Olise in quella zona centrale, poi è un campione e mi può sempre smentire, comunque abbia difficoltà, perché comunque chi è abituato a partire avendo la linea
7: come riferimento
4: fatica, no?
7: Certo, perché lo sguardo è sempre lì sulla linea laterale. Ora attenzione, Jackson da destra si libera della sfera ancora una volta per Lamine, il quale perde il pallone, lo recupera due, può partire in contropiede della Francia all'interno della metà campo avversaria, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, Kylian Mbappé che va a puntare gli avversari, non salta Kalidou Koulibaly, che difensore, che il granatiere centrale ex del Napoli, mentre ora dalla parte opposta Jackson prova ad andare via, e questa volta Inteke il scivolato al ritroso verso il proprio portiere, è stato Saliba, altro interprete di un certo spessore della questione difensiva, riesce ad arginare il tentativo degli avversari. Rabiot dalla parte opposta, partita che si è improvvisamente accesa, più che altro squadre che si sono momentaneamente e improvvisamente allungate.
4: Sì, che stanno ovviamente dando più spettacolo a questa partita. Nell'azione precedente è stato davvero bello l'intervento di Koulibaly, però insomma non ci stupisce, perché lo conosciamo, un giocatore meraviglioso, e non su un giocatore qualunque ma su Mbappé. E poi Jackson in velocità è un giocatore difficile da fermare, ma Saliba fa una giocata meravigliosa, perché lì se passa è gol.
7: Sono lui e Ismaila che stanno veramente mettendo in difficoltà la difesa della Francia. Adesso siamo all'ottavo minuto nel corso del primo tempo a New York, è ancora 0-0 tra Francia e Senegal che manovra palla al piede, con De prova a entrare in pressing sull'avversario, gli ruba il pallone, attenzione Olise al limite, entra in area, sinistro, il miracolo di Mandé che manda il pallone oltre la traversa. Eccolo qui Olise, quando si può andare puntando l'avversario uno contro uno, questa volta da qualsiasi posizione riesce a essere letale. Ci è voluta tutta la bravura di Mendy per andare ad arrestare il tentativo in diagonale raso terra del giocatore del Bayern Monaco, che se n'era andato anche alla spietata guardia di Kalidou Koulibaly grazie alle sue movenze feline ma velocissime, si dispera, di Didier Deschamps, dopo aver visionato in diretta come noi del resto ma da posizione assai più privilegiata, quindi dalla sua panchina all'interno dello stadio, l'azione d'attacco dei suoi, Olise da destra per il corner e la traiettoria a rientrare sulla quale ancora una volta Mendy si esibisce con grande scelta di tempo e occupazione dello spazio. 9 sul cronometro nel corso della ripresa, 0-0 tra Francia e Senegal, la partita sembra ulteriormente salire di qualità.
4: Sì, adesso davvero c'è più qualità anche da parte della Francia, bravissimo Condé questa volta ad uscire molto alto e recuperare questo pallone, poi il talento, come dicevi te, di Olise, uno contro uno, e ti permette solamente di sperare che il portiere faccia un miracolo, così è avvenuto. Bravo davvero Mendy, che sta giocando una buonissima partita, perché è la prima occasione, ma sulle palle alte è sempre attento, dà sempre un senso di sicurezza ai suoi compagni e va sempre in uscita, sbaglia poco, insomma sta giocando molto bene anche lui.
7: E ha effettuato una parata molto molto complicata su Olise, che se n'era andato a sinistra ma comunque nel cuore dell'area di rigore del Senegal, poi agitando il diagonale verso i pali avversari, e lì è stato bravissimo con la classica chiusura a croce di Sant'Andrea del portiere della Senegal. Senegal ora pericoloso, però in avanti tra le linee c'è tanto spazio per Jackson in area di rigore da sinistra, ancora una volta Upamecano va a chiudere consentendo la parata in presa bassa a Maignan proprio a ridosso della linea di fondo. Ecco qui non bene però la linea di mediana della Francia, che aveva lasciato uno spazio enorme per la discesa del numero 18, si trattava sempre di Ismaila che ha avuto, troppo spazio a disposizione.
4: È il problema, dicevamo, manca un uomo a centrocampo. Ogni volta che viene superata la linea di pressing degli attaccanti, che non è un pressing pressing comunque portato con esatto, e palla in verticale, e lì si trovano con grandi spazi i giocatori del Senegal. E non capisco perché Deschamps, ma sono come te, guai a giudicare un allenatore, un giocatore di quei livelli, però io una pezza ce la metterei.
24: Intanto attenzione ancora una volta alla Senegal in area di rigore, pallone leggermente troppo lungo per il numero 11 Jackson, che viene in qualche modo ostacolato in maniera assolutamente regolare da Saliba, che fa scorrere quella traiettoria tra le mani del portiere della Francia, Meunier, portiere della Francia e del Milan. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al minuto 11 nel corso del secondo tempo. Stadio MetLife, New York, New Jersey, ancora 0-0 tra la Francia ed il Senegal. Adesso ripetiamo, le squadre si sono allungate e quindi possiamo in qualche modo raccontarvi delle opportunità da rete dalla parte e dall'altra. Ci prova la Francia, posizione di ala destra, il pallone di Dembélé centrale per Condé, questa volta fermato da Gueye nel cuore della mediana del Senegal. Si muove bene Sadio Mané grazie alla sua capacità di intendere la partita. Poi però attenzione, Francia, area di rigore, tentativo ancora una volta di Kylian Mbappé a tu per tu con Mendy, che riesce a neutralizzare la conclusione ravvicinata della centravanti del Real Madrid. Ecco che la Francia comincia a scatenare il suo talento all'interno del terreno di gioco. Due al limite, palla larga, Kylian Mbappé parte da sinistra in due contro di lui. Alla fine vengono fermati i tentativi della Francia con la chiusura del numero 19 Niakate, a spese proprio dell'attaccante della Francia, che in precedenza ha avuto l'opportunità più ghiotta per i suoi colori di portare in vantaggio la Francia. Ci è voluta tutta la bravura di Mendy e forse anche quella di disturbo di Diatta, che non ha consentito
4: bravo
24: la coordinazione perfetta al numero 10.
4: Bravo, è vero, perché non gli ha consentito di calciare e ad incrociare come avrebbe voluto, ha dovuto affrettare il tiro. Bravo Mendy, però Diatta ha dato fastidio. Comunque la Francia ora sta crescendo,
24: sta crescendo e ripeto sta scatenando il suo talento, mentre vada il Senegal molto saggiamente in questa fase però a difendersi con tutti i suoi effettivi e quindi a cercare di non lasciare spazio alla squadra di Didier Deschamps. I minuti sul cronometro che sono 13 nel corso del secondo tempo, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Vediamo col pallone tra i piedi Rabiot, che scarica poi verso la posizione di destra, Mbappé se ne va all'avversario, entra in area, termina giù.
4: No.
24: Cosa dice l'arbitro? Che è calcio d'angolo e non calcio di rigore. Chiedono il calcio di rigore sull'intervento di Diouf ai danni di Mbappé. I giocatori francesi, noi sinceramente non siamo in grado di capire se questa azione sia stata fallosa o meno, se sia entrato Diouf sul pallone o sulle gambe dell'avversario.
4: Ma
24: anzi, si trattava di Sadio Mané, chiediamo scusa, non di Diouf, che era stato assolutamente saltato dal capitano della Francia. Lo vanno a rivedere con ogni probabilità.
4: Sì.
24: Lo vanno a rivedere, sì, perché io credo che il calcio di rigore possa essere invece assegnato alla Francia, perché Sadio Mané potrebbe aver toccato il piede d'appoggio di Kylian Mbappé.
4: Guarda, rivedendolo sembra più rigore nell'azione
24: in diretta,
4: e invece sembra che alla fine abbia ritirato indietro il piede, però insomma è tutto molto al limite.
24: Intanto
4: se fischia rigore ci sta,
24: il check è ufficiale,
4: no, ci sta.
24: Possible penalty, recita la
4: sì,
24: regia statunitense. L'arbitro è ancora lì però all'interno dell'area di rigore e del Senegal sta proprio discutendo con Kylian Mbappé, e poi invece è convinto della sua decisione, non torna indietro, forse allontana i giocatori della Francia che provano a convincerlo. Leggiamo il labiale di Mbappé: Got to watch, valla a vedere, valla a guardare. È quello che sta chiedendo Mbappé all'arbitro. E qui questi regolamenti abbastanza particolari. Mentre Mané discute con Dembélé, dice proprio Kylian Mbappé: vallo a vedere, vediamo cosa decide l'arbitro. Sì,
4: che lo va a vedere,
24: infatti. E adesso dipenderà da lui, richiamato dai colleghi del VAR, andare a valutare se questo intervento è di Mané alle spalle proprio del capitano della Francia sia da punire con il calcio di rigore o meno. Non è un'interpretazione facilissima,
4: No, perché ti ripeto, ritrae il piede, non so se riesce a toccare appena appena, però secondo me, ti devo dire la verità, non tocca Mbappé.
24: Forse non lo tocca.
4: Non lo tocca, poi dopo se l'arbitro...
24: Forse, vediamo se Mbappé va con il piede sinistro sulla coscia destra di Mané, che il contatto sia quello e che quindi termina a terra Mbappé, che forse non sarebbe finito a terra perché l'aveva già saltato l'uomo. Vediamo cosa decide l'arbitro. Vediamo cosa decide l'arbitro, che si avvicina al campo facendo di aver rivisto e dice di attacca contact and the final decision. Yes, calcio di rigore.
4: Calcio di rigore.
24: Penalty. Sì, sì, alla fine dice io ho visto, c'è stato questo
4: contatto. No, penalty. No penalty.
24: Ah, dice no penalty. Io avevo visto penalty. No. Lui invece ha detto no penalty.
4: No,
24: praticamente
4: penalty,
24: ha detto, e allora ho tradotto male io e mi scuso con gli ascoltatori. Ha detto è praticamente Mbappé che va addosso a Sadio Mané. E quindi non è penalty e quindi si riprenderà con un tiro dalla bandierina. Questa è stata la decisione arbitrale, anzi addirittura con una rimessa dal fondo, per cui ecco, in diretta aveva concesso il calcio d'angolo il direttore di gara, poi è andato a vederlo nel suo monitor di servizio proprio al bordo campo e ha deciso di assegnare una semplice rimessa dal fondo. E quindi questa,
4: e io sono d'accordo, Francesco, devo dire la verità, sono d'accordo e devo dire che Mané è stato bravissimo, perché da le punte di solito, no, quando vanno a difendere fanno dei grandi disastri perché non è il loro territorio, invece lui all'ultimo è andato in scivolata sapendo di sbagliare, però è riuscito a tirare indietro la gamba al momento giusto e a quel punto Mbappé si era un po' anche lasciato andare e secondo me l'arbitro insomma ha visto bene, e dunque bravo Mané anche nel riuscire a gestire in quel momento la situazione, perché insomma
24: lui
4: quando
24: non è
4: Mbappé
24: un difensore,
4: esatto, Mané. Quando Mbappé
24: come diceva
4: va in
24: Carlo
4: velocità
24: Mazzone, sai bene, difensore scivoloso, difensore pericoloso,
4: e
24: qui quella scivolata è stata molto pericolosa. Poi
4: molto.
24: L'arbitro ha pronunciato la parola penalty abbastanza inusualmente, perché in questo caso non si dice non è calcio di rigore, ma si dice semplicemente che il possesso è nella squadra che lo deve detenere, e quella parola mi ha tratto in inganno. E comunque calcio di rigore non ha segnato, siamo al 18° minuto nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 tra Francia e Senegal, con il Senegal che si propone a sinistra con Giuff, preferisce questo settore del campo in questo secondo tempo la squadra di Pape e Ciao, evidentemente ignorando invece la grande serata di Diatta che opera dalla parte opposta. Vedremo se continuerà in questo suo atteggiamento il Senegal o se sposterà il gioco sul settore di destra, così come spesso e volentieri dal suo punto di vista stato nel corso della prima frazione di gioco. È ovvio che questa azione farà discutere, è ovvio che però che vivi sezionato il tutto da parte di un direttore di gara esperto con il signor Fagani della Federazione Australiana e dei suoi colleghi alla VAR, la decisione deve essere legittimamente, se non quella giusta, perlomeno accettata dai 22 in campo e anche da chi vi racconta la partita. Si complica un po' la vita Upamecano, rimedia in qualche maniera lo stesso giocatore del Bayern Monaco in collaborazione con Maignan e poi con De, poi attenzione Olise che adesso mette in movimento le sue velocissime leve, spalle la porta, in bucata meravigliosa per Mbappé che non aggancia di fronte alla porta di Mendy, quest'ultimo
4: palla,
24: capace
4: Francesco
24: di bloccare palla in presa bassa, palla magnetica di Olise che ha sfruttato la velocità di Mbappé dando modo di sfruttare l'incursione anche del suo capitano all'interno dell'area di rigore, dritto per dritto centralmente posizionato rispetto alla porta avversaria. Attenzione però che già dalla parte opposta il Senegal, però lì è il numero 18 Ismaila che deve vedersela con un Teo Hernandez che in questo secondo tempo sembra molto più accorto ed attento rispetto alle incursioni del suo dirimpettaio. Partita adesso bella, gentili ascoltatori, perché abbiamo raggiunto il minuto 20 nel corso del secondo tempo. La Francia ha sicuramente cambiato registro quella mossa tattica molto molto efficacemente riassunta e spiegata da Massimo Orlando, quindi quello di allargare Dembélé sulla corsia di destra facendo rimanere un po' bloccato Koundé d'accordo, ma dando modo appunto al pallone d'oro di sbizzarrire tutto il suo talento dalla zona di campo preferita, lasciando magari Olise in posizione di sottopunta, così come adesso Due che parte da sinistra, porge al limite Hernandez, conclusione, la chiusura di due giocatori senegalesi che si sono letteralmente immolati per andare a respingere il tiro dell'ex giocatore del Milan. Insiste la Francia sempre dalla corsia di sinistra con Due, c'è Kylian Mbappé, lato corto dell'area di rigore, triangolazione che non si chiude con Due, ora in affanno la retroguardia del Senegal con la Francia che spinge decisamente il piede sulla pedale dell'acceleratore nel tentativo di pervenire al gol della Faggio. Olise prova a partire da destra, c'è la sovrapposizione di Condé, lo scambio tra i due, ancora una volta Olise la mette in mezzo, Kylian Mbappé, eccolo il gol del vantaggio dei Blues con il numero 10, con Kylian Mbappé, le Ble portano in vantaggio la Francia con questa giocata maestosa tra Olise e Mbappé, che ha tirato da posizione decentrata a spalle alla porta di prima intenzione in diagonale, superando il tentativo di chiusura questa volta inefficace di Mendy. Mbappé, prima partita, primo gol al mondiale e Francia in vantaggio al 21esimo sul Senegal per 1-0.
4: E direi meritatamente, perché in questo secondo tempo la Francia ha cambiato veramente registro. Qui palla fantastica sul movimento di Mbappé, che è bravissimo in queste situazioni, anticipa la giocata e Mendy non può arrivare su questo tiro ad incrociare, ma la palla di Olise è ancora una volta meravigliosa, questi due giocatori straordinari. Ecco, ora possiamo dire che stiamo vedendo la Francia vera.
24: Sì, adesso si sta vedendo veramente la Francia vera, l'esultanza di Didier Deschamps, evidentemente è contento per la marcatura di Kylian Mbappé, per questo gol che ha portato in vantaggio la sua nazionale dopo veramente aver iniziato nel secondo tempo in maniera assolutamente

0: con questo pallone in area di rigore, il tentativo di Del Sobrante, composizione però di fuori gioco ad opera di Jackson, che aveva scaraventato una traiettoria sotto la traversa con un collo destro perfetto, si era alzata però con i tempi giusti la linea difensiva della Francia. Stiamo assistendo però a un grandissimo secondo tempo.
1: Sì, bellissimo, pieno di emozioni. Qui chiaramente Jackson non ha guardato la linea difensiva, che invece è stata molto brava a salire con i tempi giusti. Ma che gol aveva fatto, perché aveva calciato perfettamente. E niente da fare, perché è vero era sul primo palo, però era calciata molto bene da parte di Jackson, che meriterebbe il gol in questa partita, ha avuto tante occasioni e ha provato a reagire. Adesso sarà un forcing, mi immagino, perché il Senegal è vero ha avuto un momento di sbandamento e basta veramente due minuti e la Francia, con la qualità che ha a disposizione, trova l'imbucata, come abbiamo visto il gol di Mbappé. Però il Senegal credo che adesso sforzerà, farà un forcing, deve provare a trovare il pareggio, magari lasciando anche spazi e rischiando di prendere il secondo gol. Ma in questa partita giocata così bene ha tutto l'obbligo e mi sembra giusto che provi a andare a cercare il pareggio.
0: Intanto ci si refrigera, non capisco da che cosa, perché sono sempre 23 i gradi a New York. Noi ne approfittiamo per fermarci.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sta finendo, anzi è finito l'hydration break, le squadre tornano quindi a giocare, mancano 20 minuti o poco meno alla fine della partita dal ormai minuto lontano, che era circa 10 minuti fa. È passata in vantaggio la Francia per 1-0, questo è il parziale di questa partita. Siamo nel corso del secondo tempo, la rete di Kylian Mbappé su assist meraviglioso di Olise. Una partita che in questa ripresa, dobbiamo dire, ha dato il meglio di sé, ma che nel corso del primo tempo aveva manifestato un'interpretazione difensiva, comunque tattica, molto interessante del Senegal.
1: Sì, assolutamente sì, a te poi dopo ne discutiamo.
0: Intanto attenzione proprio alla cross di Condé in area di rigore da destra, prova Olise, una conclusione di una difficoltà inaudita. Ecco, pallone bravo. A campanile, al limite dell'area, lui è spalle alla porta, guarda questa traiettoria, si gira su una moneta da un euro, calcia con il sinistro, se la prende piena è un capolavoro. Non l'ha presa però, malissimo, troppo lento e comunque gestibile dal portiere Mendy.
1: Ma ti dico un'altra cosa, se non la prendi proprio ti fai anche male, dunque bisogna avere...
0: E fai bisogna una brutta figura.
1: Esatto, bisogna avere grande coraggio, ma questo ragazzo ha un talento che si può permettere qualsiasi cosa. Sì, dicevi bene, si sono difesi bene, hanno avuto anche più corsa, più fisicità e chiaramente non puoi mantenere quell'intensità per tutta la partita. Hanno lasciato qualche spazio in più, soprattutto centrale, dove è chiaramente Olise con le sue giocate, le sue invenzioni, le sue imbucate ha fatto la differenza.
0: Lamine da destra per il Senegal, proprio attraverso noi questa volta, ma

0: Rabiot ad ammortizzare il tentativo dell'avversario, concedendo però il tiro dalla bandierina al Senegal. I minuti sul cronometro che sono in questo secondo tempo, esattamente andiamo a vedere proprio sul nostro cronometro, 28 il punteggio che preme la Francia in vantaggio per 1-0. 10 minuti fa la rete di Kylian Mbappé, 1-0 sul Senegal, tiro dalla bandierina in favore della formazione della nazionale africana da destra, con l'interno del piede destro, se abbiamo visto bene, e la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, alla porta di Maignan, anzi con il sinistro probabilmente Gouye, e la traiettoria a rientrare verso i pali francesi, cross che parte, pallone che attraversa tutta l'area di rigore e termina innocuo in fallo laterale dalla parte opposta. Siamo al 29esimo, la Francia in vantaggio per 1-0, e diciamo che questo parziale è la fotografia più veritiera del secondo tempo.
1: Sì, sono entrati con un altro piglio, quel cambio che abbiamo più volte detto tra Olise e Dembélé ha escluso un po' Dembélé dalla partita, ma ha riacceso Olise, che con due passaggi ha permesso poi a Mbappé di andare a trovare il gol.
0: Ora due con il sinistro raso terra, e ancora una volta Mendy che ci mette una pezza, per la verità ci mette i piedi mandando il pallone in corner. Negli uno contro uno la Francia è veramente devastante, ed è chiaro che adesso anche dal punto di vista atletico risultano un pochino più difficoltosi e complicati i raddoppi di marcatura del Senegal, che sta facendo scaldare due uomini, Ibrahim Mbaye, se non abbiamo visto male uno di questi. Intanto però c'è il tiro dalla bandierina in favore della Francia, siamo alla mezz'ora nel corso della ripresa, Francia in vantaggio per 1-0, Olise gioca a corto con due ancora l'attaccante del Bayern Monaco, tocco all'indietro per Upamecano, poi si fa vedere con Conde dalla posizione di mezzo destro, rimane largo in posizione di ala invece Mbappé contro due avversari, prova a sfruttare ancora una volta la sovrapposizione del compagno, capisce tutto Diouf, prova a ripartire adesso con Sadio Mané, il Senegal, il tentativo di triangolazione Jackson con il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale che viene però assegnata, crediamo, in questa occasione dopo l'ottimo intervento difensivo del numero 4 della Francia, Upamecano, proprio alla formazione di Didier Deschamps. Sì, abbiamo visto bene, sta per entrare in campo con il numero 20 Ibrahim Mbaye al posto del numero 18 Ismaïla, che sicuramente ha fatto bene, ha corso tanto, magari un po' troppo precipitoso, no? Nelle conclusioni, però ha corso tanto. Esce anche con il numero 8 Lamine, una sorta di cerniera lampo della mediana sì, del Senegal, al suo posto di Arra. Questi i cambi decisi da Pape Ciao.
1: Sì, comunque hai detto bene, Ismaïla è un po' precipitoso, ha avuto anche quella palla abbastanza clamorosa all'ultimo minuto, che forse Francesco fosse andato col sinistro esatto, sarebbe stato anche più naturale, no? Come movimento, invece si è sentito sicuro, però è stato protagonista nel primo tempo con tante discese, inserimenti, ha messo in difficoltà, e adesso chiaramente un po' di freschezza e questo cambio ci sta, ha corso tanto, ha dato un buon contributo, adesso mi sembrava fuori partita.
0: Intanto il Senegal la prova in qualche modo a farsi vedere in fase offensiva, lunghissimo lancio sulla destra per il gran controllo di Mbaye, il nuovo entrato che entra in area di rigore con un po' di fortuna dopo un paio di rimpalli vinti, poi però perde il controllo della sfera, attenzione a Dembélé, pallone per due, l'uno contro uno con Koulibaly saltato da due, nel raddoppio di marcatura però nella rincorsa bravissimo come sempre di attacco, va a rubare palla all'avversario e guadagna un calcio di punizione, anzi si trattava di un altro nuovo entrato, vale a dire di Arra, Mbappé che se la prende un po' con se stesso anche per aver insistito nel suo tentativo di dribbling, e Mbappé che ha comunque il merito assoluto di aver sbloccato la partita con il suo gol peraltro non semplicissimo, realizzazione non facilissima, magari molto, come dire, dal punto di vista proprio della coordinazione il tiro deve essere necessariamente quello, la palla che ci arriva arriva alle spalle, tu che ti giri in diagonale dal vertice dell'area piccola a destra e lo metti sul palo opposto. Però una cosa è dirlo, una cosa dirlo è farlo.
1: È farlo, certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Ora Mbappé che subisce fallo da un avversario, sempre da Diarra. Mbappé che in questo secondo tempo sembra assolutamente scatenato e guadagna il calcio di punizione all'interno della tre quarti di campo della Senegal. I minuti sul cronometro, che sono 33 nel corso della ripresa, è chiaro che una vittoria alla prima partita darebbe una priva alla Francia molto molto bene augurante in vista del proseguo del torneo. Del resto la formazione di Didier Deschamps è indicata tra le favorite, se non l'assoluta favorita di questo campionato del mondo, assieme alla Spagna. Alla Spagna è andata non male, molto male nella partita d'esordio. La partita della Francia era sicuramente più rischiosa proprio dal punto di vista tecnico e più probante. La Francia sta vincendo la sua sfida contro il Senegal meritatamente proprio per il secondo tempo che sta conducendo. Attenzione però al Senegal, che è sempre molto insidioso, è lì proprio quando prova a ripartire, questa volta con Baye che viene neutralizzato dall'intervento in chiusura di Tchouaméni. Tchouaméni che si è visto poco, magari ha toccato pochi palloni, Massimo Orlando però lì in mezzo è chiaro che se non va ad ammortizzare lui i tentativi del Senegal assieme a Rabiot. Gli spazi sono enormi, eh?
1: No, no, assolutamente, è fondamentale, sono quei giocatori che ovviamente li vedi poco, li senti poco, ma sono assolutamente fondamentali per l'equilibrio della squadra. È chiaro che è una squadra che abbiamo detto, no, che si espone a dei rischi perché gioca con un atteggiamento molto offensivo. Con anche i terzini che spingono, oggi un po' meno Theo Hernandez, però quando perdono palla poi i quattro talentuosi davanti non vanno ad aiutare in fase difensiva e lì diventa un problema. Con squadre più strutturate potrebbe essere un problema.
0: Giuff da sinistra, no. Il pallone in mezzo al volo è andato col piattone destro. Ancora una volta Jackson ha mandato di poco oltre la traversa attaccando il primo palo, così come recita il manuale del calcio. Gran cross, grande interpretazione offensiva di Jackson, pallone che è finito oltre la traversa della porta difesa da Magnan, colpito con il piattone sinistro, sì, così come si deve fare. Mi era sembrato anche il piattone destro, mi era sembrato un esterno destro e invece è andato ad aprire il suo piattone il numero 11 del Senegal. Il pallone che è finito sul fondo, ecco, a conferma di quanto andava dicendo poc'anzi Massimo Orlando, fuori Dembélé, al suo posto Barcola, uomo di fascia se ce n'è uno, di una velocità e di una progressione impressionante.
1: Certo che
0: sì, dove prendi prendi prendi bene,
1: esatto esatto, così sembra anche un po' troppo
0: sì,
1: facile,
0: infatti,
1: ma andiamo avanti, vai,
0: cioè, così ti giri, guardi uno in panchina, chiudi gli occhi, anzi indichi col dito, sicuramente non sbagli,
1: no,
0: perché, cioè, voglio dire, quante possibilità ha questa Francia. Intanto ci prova il Senegal, c'è però un errore in fase di impostazione di Diarra che avrebbe potuto far volare Baye sulla corsia e di destra, il tutto intercettato da Theo Hernandez. Poi Tchouaméni, ecco che con grande maturità, grande esperienza del resto, che giocatori anche a dispetto della giovane età, diciamo globale o della media dell'età sicuramente non avanzata, e dei giocatori francesi, quanta esperienza internazionale c'è, quindi quanta capacità di leggere la partita, di capire quando è il momento di accelerare, di capire invece quando è il momento, non dico di fermarsi, ma di staccare il piede dall'acceleratore. Appunto c'è in possesso di palla proprio Lise che va sulla corsia di sinistra per avviare immediatamente la prima giocata di Barcola, fermato dobbiamo dire dall'ottimo, io continuo a dire ottimo, di attacco anche in fase difensiva, anche se è stato ignorato in questo secondo tempo per la fase di costruzione della manovra d'attacco della Senegal. Ma insomma c'è Diouf che invece dalla parte opposta tocca tanti palloni, evidentemente questa è una disposizione del commissario tecnico della nazionale africana. E adesso proprio il Senegal che prova a farsi vedere in avanti con il solito numero 26 Gueye, filiforme, alto, molto forte fisicamente, ma dotato di un passo che gli consente di mantenere sempre una giusta velocità e di un allungo che gli permette di controllare palloni anche complicati anche quando sembra averli persi. Ora però la difesa della Francia è molto attenta, ha dello spazio per avanzare la formazione transalpina, grande intuizione di Rabiot che per Barcola, pallonetto, il 2-0 della Francia, minuto 37 nel corso del secondo tempo. Cambia ancora il parziale a New York, lo abbiamo detto, quando le squadre si allungano, quando non ci sono i raddoppi di marcatura, quando ci sono gli spazi, quando si tratta semplicemente di saltare un avversario, lì la Francia diventa semplicemente micidiale.
1: Eh sì, hai detto bene Francesco, fino a quando il Senegal è rimasto compatto, perfetto nei raddoppi, non ha dato chance, appena mollato un po' perché fisicamente chiaramente non aveva più la possibilità, ma qui questa palla,
0: palla di Rabiot è
1: veramente data veramente con i giri contati sul taglio,
0: sul
1: perfetto
0: taglio
1: arrivato dall'esterno di Barcola, che in velocità e poi alla freddezza di fare
0: di
1: questo
0: scavare.
1: Colpo sotto è davvero niente da fare
0: per Mendy.
1: Saranno anche poco simpatici, però sono tanto forti,
0: sono forti ad un livello che insomma è difficile da contrastare. Schizza
1: davvero
0: dalla sua panchina di Didier Deschamps e comincia ad esultare, evidentemente sente vicino il profumo comunque incombente così dalle sue parti, il profumo della vittoria, perché siamo al 39esimo minuto nel corso del secondo tempo. La sua Francia conduce per 2-0, le reti in questa frazione della partita ad opera di Kylian Mbappé e di Barcola, che da pochissimo aveva preso il posto di Dembélé. Molto delusi, dobbiamo dire, i tifosi senegalesi, che non possono tuttavia dirsi scontenti per la prestazione della loro nazionale, che ha fatto quanto potuto nel corso di questa partita contro una squadra obiettivamente più forte, è riuscita in qualche modo ad ingabbiarla nel corso del primo tempo e a creare due opportunità da reti clamorose. Poi però nella ripresa il gap tecnico è apparso evidente tra le due nazionali, ne ha approfittato evidentemente la Francia, che una volta passata in vantaggio ha sfruttato nella miglior maniera gli spazi che fisiologicamente le si sono presentati alle spalle delle linee difensive di mediana della Senegal. Insomma, tutto quanto recita generalmente il manuale del calcio, Massimo Orlando, vale a dire si può resistere, poi però se non fai gol e non ti chiudi lì,
1: certo,
0: rischi di prenderle sonoramente da una squadra che obiettivamente è più forte.
1: No, è più forte, ma poi hanno delle giocate, delle intuizioni che sono veramente impensabili anche per una difesa attenta come lo è stata oggi quella del Senegal. Ma anche il taglio di Mbappé sul primo gol, la palla di Olise è di una difficoltà
0: roba
1: unica, cioè veramente devi essere un fenomeno per mettere quella palla. E il taglio di Barcola, sono 40 metri in diagonale su una palla fantastica data
0: da Rabiot.
1: Loro ce l'hanno queste giocate, le altre squadre, la Spagna, vedremo l'Argentina, però come la Francia.
0: Guarda Barcola come se ne va a sinistra, Barcola in area di rigore, pallone arretrato, Olise, poi Mbappé col piattone sinistro a cercare l'angolo più remoto, a trovare la presa bassa di Mendy. Ripetiamo, adesso negli spazi la Francia diventa veramente devastante. Siamo al 41esimo nel corso della ripresa, Francia che conduce per 2-0 sul Senegal, un buon Senegal, un ottimo Senegal potremmo dire nel corso del primo tempo, buono anche nel corso della ripresa almeno all'inizio. Poi però ripeto, quando si è andati all'uno contro uno, quando gli spazi si sono fatti più invitanti per i frombolieri di Didier Deschamps, c'è stata la possibilità di affondare il colpo, anzi i colpi, quelli portati a segno prima da Kylian Mbappé sull'assist di Olise, poi da Barcola sull'assist di Adrien Rabiot. Dicevamo anche della capacità di leggere, della maturità della Francia nei suoi giocatori, seppur giovani ma di grande esperienza internazionale. Sull'1-0 hanno capito che dovevano cercare di sfruttare gli spazi, magari lasciando il possesso palla in qualche frangente agli avversari, e sono andati immediatamente a punirli in un'azione di ripartenza che ha dato modo a Rabiot di confezionare l'assist per Barcola, a quest'ultimo di scavalcare con un pallonetto assai ben assestato il portiere del Senegal in uscita, Mendy all'interno della sua area di rigore. Questa esperienza internazionale che viene da campionati importanti come quello tedesco, mi riferisco per esempio a Olise,
1: a Opalekano,
0: ha un campionato che non è così allenante come quello francese, però una Coppa dei Campioni vinta
1: la
0: Paris Saint-Germain per due volte consecutive. Ora, a proposito di talento, esce Doué, entra Cherki, ecco, Anche lì ti giri, chiudi gli occhi, metti un dito in direzione della panchina e sicuramente non sbagli.
1: Sì. È una generazione che sta durando da un po' di tempo. E sembra, sono molto giovani, perché se pensi a Olise, Mbappé, Barcolà, sono tutti giocatori ancora molto giovani, dunque la Francia ha veramente la possibilità di essere dominante ancora per tanti anni. E poi sappiamo, insomma, che anche nelle retrovie stanno crescendo dei giocatori. Guarda,
0: mamma mia, Barcolà dove se ne va, poi il campo però finisce ed era andato Diatta proprio ad impedire a Barcolà di creare ulteriori danni all'interno dell'area di rigore del Senegal. Senegal che ora opera una sostituzione, esce stremato con il numero 5 Ghana ed entra al suo posto con il numero 6, anche lui un midfielder, vale a dire un centrocampista, Pate Sis, giocatore interessante, ma sono tutti giocatori interessanti quelli della Senegal. Ovviamente il livello tecnico non può essere comparato a quello dei giocatori francesi, anche se fatichiamo sinceramente a comparare qualsiasi livello tecnico di qualsiasi nazionale, forse eccezione fatta per Spagna, Argentina e magari anche Brasile, rispetto al livello tecnico della Francia.
1: Sì, credo che loro comunque, quei quattro davanti, sono davanti a tutti, Francesco. Poi dopo le partite tatticamente si possono svolgere in un certo modo, poi sbagliare mettendo un centrocampista in più o in meno, però hanno fatto vedere con questi movimenti, con questi tagli, con questa velocità abbinata a tecnica, insomma, poche nazionali si possono permettere, o forse nessuna,
0: anche
1: di
0: perché
1: avere
0: Leo
1: così
0: Messi
1: tanto
0: c'ha 40
1: talento.
0: Anni.
1: A parte che resterà sicuramente sarà il fenomeno anche di questa edizione, perché è talmente professionale come ragazzo che si sarà preparato, ma anche se mi fa un semplice passaggio io
0: sì
1: comunque,
0: sì, per me va benissimo,
1: ecco,
0: come
1: basta,
0: quando raccontiamo le partite di Modric, un paio di giocate va bene così,
1: basta così.
0: Siamo contenti, anche se io punto forte su Julian Alvarez, che secondo me, se non è il più forte giocatore di questo mondiale, ci andiamo molto molto vicini.
1: Tanta roba. Infatti sì. è conteso da tutti.
0: E l'Atletico Madrid ha fatto capire al mondo intero che no, non se ne parla di venderlo. 45esimo in corso a New York, 2-0 per la Francia sul Senegal, calcio d'angolo in favore del Senegal con Diouf da sinistra, traiettoria di uscire verso la porta avversaria, c'è un tentativo in acrobazia da parte degli attaccanti della squadra di Pape Thiaw, che però poi non riescono a tradurre in porta una conclusione verso Benyan, bravi a recuperare sul tentativo di contropiede portato dal numero 24 della nazionale francese, si tratta proprio di Ryan Cerqui, che è entrato, ripetiamo, al posto di Due, tanto per parlare di talento, 8 minuti di recupero qui.
1: Insomma, che siamo tornati in Qatar.
0: Passiamo la serata qui, siamo qui, insomma, con i nostri ascoltatori, che ci fa comunque molto piacere, quindi vi racconteremo questi 8 minuti che ci separano dalla fine della partita, sono passati semplicemente 15 secondi degli 8 di recupero di minuti concessi al direttore di gara, che ripetiamo è il signor Alessa Fagani della Federazione Nazionale. Questo ci sembra di scorgere sui nostri appunti, ma insomma è chiaro che un direttore di gara che ha sbagliato poco, forse quel calcio di rigore poteva essere assegnato, forse no, per l'atterramento di Mbappé ad opera di Mané, però dobbiamo dire che è stata una partita correttissima, se non sbaglio nessun cartellino giallo, attenzione però ancora alla Francia proprio con Olise, che con la suola dello scarpino poi fa viaggiare Cerqui sulla corsia di destra, punta l'avversario, entra in area di rigore, la mette sul sinistro, la scarica male, dobbiamo dire, all'indietro per un compagno di squadra che non c'è, c'è invece un avversario, c'è ora il Senegal che prova a farsi vedere in avanti proprio con il nuovo entrato, vale a dire Patissis, va sulla corsia di destra per Mbaye, quasi al vertice, attende l'arrivo dei compagni, prova a tenere palla a ridosso dell'area di rigore della Francia, il Senegal sempre partendo a destra, questa volta con l'ottimo di attacco, è stato praticamente trascurato dai compagni per tutto il secondo tempo, ed infatti si è visto cosa è successo, sbaglia ancora la Senegal con Mbaye, dando modo ad Olise di controllare un pallone, di subire fallo all'interno della propria tre quarti campo, di addormentare, di sgonfiare un po' la palla e di poter sfruttare questo calcio di punizione, ripetiamo, all'interno della propria metà campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando sta per scadere il 47esimo minuto, sta per iniziare il 48esimo, si andrà avanti fino al 53esimo per effetto degli 8 di recupero concessi dal direttore di gara, forse diciamo un po' troppi nonostante quell'hydration time che serve per dissetarsi. Ripeto, non ho ben capito da che cosa, ci sono state anche delle dichiarazioni in merito piuttosto esplicative, anche Jürgen Klopp ha detto la sua in questi giorni, nelle ultime ore l'ha fatto alla sua maniera, appunto, senza badare, certo, a spese, e dicendo quello che effettivamente è, che si tratta semplicemente di soste per consentire di mandare in onda degli spot pubblicitari. C'è anche Rick che sta guardando la partita adesso,
1: Gareth Bale,
0: in tribune, sì. È lui, è Gareth Bale che sta guardando la partita, una d'onore del Life di New York, mentre adesso la Francia sta semplicemente tenendo il pallone tra i piedi all'interno della propria metà campo, perché si tratta di far trascorrere 5 minuti senza subire eccessivi danni o particolari danni, visto che i transalpini sono in vantaggio per il 2-0 per le reti segnate in questa ripresa ad opera di Kylian Mbappé e di Barcola, da poco entrato al posto di Dembélé. Insiste però ancora con Diatta sulla corsia di destra il Senegal, tentativo in surplus su due giocatori, scarico all'indietro per un compagno che si ferma accarezzando la palla con la suola dello scarpino, ci prova ancora il Senegal con Diarra da quel lato del terreno di gioco, poi il cross di Diatta che si infrange sul corpo di un avversario, in particolare di Teo Hernandez, ma rimane all'interno del perimetro di gioco il pallone, così che adesso ci prova Assis a scaraventare un traversone in area di rigore, tutto però fermato dal colpo di testa di Condé, che si è distinto anche bene, dobbiamo dire, in fase difensiva, prova contro la difesa schierata del Senegal, o perlomeno contro la linea del Senegal difensiva che si alzava all'altezza della linea mediana, proprio il nuovo entrato della formazione francese, esattamente Cherki, una mezza punta in forza alla Manchester City, a saltare tutti non ci riesce, così come dalla parte opposta non riesce ad incombere questa volta Olise sul tentativo peraltro riuscito di chiusura di Koulibaly, lancio di quest'ultimo comunque preda degli avversari, prova a farla filtrare tra i Rabiot, non ci riesce, allora Mané, allora palla del cerchio centrale del terreno di gioco, attenzione a Mbaye dalla corsia di destra, va a puntare Teo Hernandez, lo salta in area, parte diagonale in rete, accorcia le distanze il Senegal con Mbaye, maglia numero 20, dribbling secco, conclusione forte ma centrale, forse anche una deviazione, Massimo Orlando, e Magnan che è andato a vuoto, si gioca per altri 3 minuti e anche magari qualcosina di più, e insomma adesso il risultato è ancora in bilico. No, non c'è stata deviazione, conclusione di violenza inaudita da parte, sì, di Mbaye, la tocca Magnan ma non riesce a arrestare la corsa del pallone verso la rete.
1: Sì, è vero, è comunque un errore, bellissima la giocata dell'attaccante,
0: è Deschamps che scaraventa la bottiglietta e l'acqua a terra,
1: ragione,
0: perché si arrabbia, vede, mancano pochi minuti, adesso bisogna soffrire, il capitano Mbappé che dice, certo, ai compagni calma, tranquilli, facendo gesti con la palmo delle mani alzato nel cielo di New York. Beh, insomma dobbiamo dire, Senegal la partita l'ha giocata bene, l'ha giocata con grande,
1: ha meritato il gol,
0: meritava un successo personale il Senegal, no. Attenzione alla rete meravigliosa di Kylian Mbappé per il 3-1 della Francia dai 25 metri, aveva detto a tutti calma, ora ci penso io, è stato di parola, doppietta di Kylian Mbappé, discorso chiuso al minuto 51 nel corso del secondo tempo, Francia 3, Senegal 1,
1: mamma mia, che fenomeno Francesco, che fenomeno davvero, un giocatore quest'anno quanti gol ha fatto, 35, 38 con il Real Madrid, veramente vede la porta, la sente come nessun altro giocatore, guarda qui com'è bravo, se la porta sul destro, boom, sì, fa un metro e incrocia il tiro, mamma, di collo
0: sotto
1: pieno, fantastico
0: sotto la traversa,
1: veramente,
0: sì, nulla da fare per Mendy, insomma,
1: ciao, buonanotte, sì, andiamo buonanotte, tutti a casa.
0: Andiamo a casa, la partita è finita, ha vinto la Francia per 3-1, doppietta di Kylian Mbappé, intervallata dalla marcatura di Barcola, il gol nel finale che aveva dimezzato le distanze per il numero 20 in Bahia, aveva concesso qualche illusione al Senegal, un'illusione che è andata svanendo proprio al minuto 51 del secondo tempo con questa rete funambolica di Kylian Mbappé. Manca un solo minuto adesso alla fine della partita, vediamo se la Francia riuscirà in qualche maniera a controllare il pallone mentre esultano i tifosi dei Bleu proprio per la marcatura, per il gol, per la doppietta personale di Kylian Mbappé, il quale fa cenno anche alla sua panchina che c'è bisogno di un cambio perché evidentemente qualche suo compagno di squadra non sta benissimo. Ecco, mi soffermerei su questa cosa, perlomeno su quello che è successo negli ultimi minuti, Massimo Orlando. Una volta sì, subito il gol dalla Francia, Mbappé che dice a tutti calma, poi fa quello che fa, poi dice al suo allenatore, al suo commissario tecnico, dobbiamo fare un cambio. La fascia di capitano sta forse cambiando anche la personalità di questo ragazzo.
1: E vuol dire che sei un leader, esatto, lui bravissimo, era un campione, un fenomeno e adesso è diventato un fenomeno leader che fa anche tutta la differenza del mondo e giustamente quando parla con l'allenatore lo ascolta perché è un ragazzo che ti fa vincere le
0: perché
1: partite,
0: adesso è credibile, esatto, anche nei suoi suggerimenti. Peraltro è rimasto a terra Kylian Mbappé all'interno della propria
1: metà campo. Ha preso una bella botta, sì.
0: Forse ha preso una bella botta, ci auguriamo. Non
1: una pallonata.
0: Di grave per lui, sì, o forse è solo una pallonata. Si tocca il volto Kylian Mbappé perché nel contrasto con l'avversario insomma aveva avuto la peggio. Peraltro apprezzando nuovamente la rete del giocatore del Real Madrid che ha messo una palla sotto la traversa di una precisione, di una violenza inaudita, collo interno piede, poi braccia allargate a correre verso la propria panchina come a dire sono stato io, l'ho fatto io questo gol, sono io Kylian Mbappé, sono io l'asso in campo, sono io il gran ciambellano di questa corte, sono io che decido come deve andare a finire questa sfida ed effettivamente lui è Kylian Mbappé. Adesso c'è un operatore della televisione, un cameraman che gli concede anche la bottiglietta da bordo campo, lui che si disseta e ringrazia, insomma si vedono anche cose che all'interno di un mondiale hanno la loro importanza, ne abbiamo descritte tante. Ruba palla il Senegal all'interno della rigore, ancora con Baye da destra, va attraverso l'immezzo, no, pericoloso tentativo di autorete evitato da Maignan. L'arbitro dice sul mio orologio non c'è scritto nulla, quindi la palla non è entrata, questa volta forse aveva rischiato Tchouaméni di mettere il pallone in porta, nella sua porta, toccandolo maldestramente con il piede sinistro, poi con la mano di richiamo proprio perpendicolarmente alla linea, Maignan ha evitato che finisse alle sue spalle, fischio finale del direttore di gara, ha vinto la Francia per 3-1 contro il Senegal al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Tutte le reti nel secondo tempo, Mbappé, poi il raddoppio di Barcola, Mbappé nel finale, ancora una volta Mbappé in piano recupero. Grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qua, grazie soprattutto a Massimo Orlando per avermi aiutato in questa radiocronaca. Buonanotte.
1: Grazie a te,
0: Massimo.
1: Francesco, buonanotte.
0: Da Francesco Repice, infine l'augurio a tutti i radioascoltatori di una serena notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci voi da Dallas a chiudere questa serata 4 minuti dopo le 23, un primo tempo di rodaggio, nel secondo tempo abbiamo visto la vera Francia con una tripletta, aveva chiuso il precedente mondiale nella finale persa Kylian Mbappé con una doppietta d'autore, davvero è ripartito con il quale sarà il trascinatore della squadra di Deschamps, tanto per cominciare 3-1 alla Senegal in quella che è stata una partita molto più gradevole proprio in questa seconda frazione. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo gli appuntamenti di domani, tutto il mondiale minuto per minuto, apriremo i battenti alle 18:30 in vista della gara delle 19 Portogallo-Congo per il girone K e poi andremo avanti dalle 21:30 di nuovo per il calcio d'inizio alle 22 Inghilterra-Croazia, girone L, gara che si giocherà proprio qui a Dallas. Per la giornata odierna, Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi alla parte tecnica.
2: RAI Radio 1 Sport.

0: Un accordo equo, ora la seconda fase. Leone 14esimo sia veramente una soluzione alla guerra. Pressing su Mosca, deve trattare. Giorgia Meloni e il presidente americano dopo le tensioni, la battuta del tycoon, sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della premier. Campo Largo, primo incontro dei leader sul programma, appuntamenti con i cittadini l'8 e il 15 luglio. Il decreto rimpatri volontari diventa legge, soddisfatta la maggioranza. Addio al Richelieu di Wojtyla, è morto il cardinale Ruini, aveva 95 anni, guidò la CEI nell'era berlusconiana, l'ultima battaglia contro la fecondazione assistita. Milano, chat sessista ATM, un indagato, sospesi dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti, perquisizioni della polizia locale. Sigilli a Sollicciano, sequestrate 7 sezioni del carcere di Firenze, violate le norme su salute e sicurezza, oltre 200 detenuti trasferiti. Vive in Germania il miglior pizzaiolo al mondo, Lorenzo Parrotta, 24 anni, ha vinto con una ricetta a base di tartar di tonno e caviale di limone. La finestra di Puccini, musica universale senza tempo, oltre i generi, il nuovo disco di Danilo Rea in coppia con il polistrumentista francese Michel Godard. Mondiale di calcio, 3-1 della Francia sul Senegal, doppietta di Mappé, il miglior marcatore della storia dei Bleu, e alle 3 ora italiana entra in campo l'Argentina contro l'Algeria. Buonanotte da Ferdinando Tarsitani. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina sono i temi al centro del vertice. A margine dei lavori, l'incontro fra Trump e Zelensky che potrebbero rivedersi nelle prossime ore. L'inviato.
1: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
0: E a Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano.
2: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue, che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta e risposta colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: In serata Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, è intervenuto sull'accordo tra Washington e Teheran. Ascoltiamo le parole del pontefice.
3: Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico-sociale che sono stati creati in questo tempo.
0: Sull'Iran la posizione di Israele non cambia nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega Trump, non sono tutti membri di Hezbollah e l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran. Il presidente ucraino Zelensky, sempre da Evian, si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per l'adesione e per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per giovedì prossimo una nuova riunione del gruppo di contatto al quartier generale della NATO a Bruxelles. Ma intanto il conflitto continua. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime, mentre Kiev rivendica l'attacco ad una raffineria russa. Ancora un incidente nel canale della Manica, dove una nave militare russa ha sparato un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione civile battente bandiera britannica. In serata il governo di Londra ha confermato la versione fornita da Mosca. La corrispondente.
4: Alta tensione nel canale della Manica, 20 miglia a sud dell'isola di Wight. Nella fitta nebbia uno yacht civile britannico, il Bright Future, si è ritrovato alla deriva finendo sulla rotta di un'imponente fregata lanciamissili russa da 4.000 tonnellate, la Admiral Grigorovich. Il quasi incidente ha rischiato di trasformarsi in uno scontro internazionale. Secondo fonti ufficiali di Londra, l'unità militare di Mosca avrebbe ravvisato un pericolo di collisione e sparato diversi colpi di avvertimento con armi leggere, un'azione che ha provocato il panico a bordo del natante civile. L'episodio avviene in un clima già incandescente. Appena 2 giorni fa i commandos dei Royal Marines hanno sequestrato nelle stesse acque una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Immediata la dichiarazione del Cremlino, il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che l'equipaggio ha agito nel pieno rispetto delle norme internazionali, sparando colpi di avvertimento solo dopo che lo yacht aveva ignorato i ripetuti richiami radio e segnali acustici. Non si registrano feriti o danni materiali, ma la Royal Navy ha dispiegato le proprie unità per scortare e monitorare la nave da guerra russa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: La soluzione della crisi in Medio Oriente spinge in alto i mercati finanziari e fa crollare il prezzo del petrolio.
5: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
0: E l'economia è uno dei temi al centro del dibattito politico. A sinistra un selfie suggella intanto il patto del campo largo.
6: L'intesa su Hormuz, punto di svolta per la maggioranza, ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaruli.
7: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
6: Su Hormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Il governo si piega a Vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denunciano i Dem. Anche per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein PD, Conte 5 Stelle, Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici, l'8 e il 15 luglio, sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
8: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
6: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
0: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI Matteo Zuppi, Ruini scrive: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale, la premier Meloni si dice addolorata dalla scomparsa del porporato. Mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita.
9: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Rai Radio 1, a mezzanotte, 11 minuti, la cronaca, l'inchiesta sulle chat sessiste tra i dipendenti dell'ATM di Milano, primi provvedimenti dell'azienda e della procura.
10: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri quattro dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
11: Alberto Ambrogi, GR1.
0: A pochi giorni dal sì, il viaggio in Grecia e poi il dramma. Nuovi dettagli sull'incidente costato la vita a una 37enne toscana morta a Mykonos.
12: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Giornate di lutto nello stabilimento dove lavorava. Elena Paba, GR1.
0: Celle degradate, inagibili. Il Tribunale di Firenze mette sotto sequestro diverse sezioni del carcere di Sollicciano. Al via il trasferimento di oltre 200 detenuti.
13: Cimici, insetti, topi, celle fredde d'inverno e calde d'estate con impianti di regolazione delle temperature fuori uso. Sono stati 300 i ricorsi dei detenuti nel corso degli ultimi anni a portare la Procura di Firenze ad aprire un'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano e a determinare la decisione del Tribunale di Firenze di chiudere 7 sezioni e trasferire almeno 200 detenuti. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
14: I detenuti non erano lì in una situazione ordinaria, navigavano più che passeggiavano, perché c'era l'acqua putrida nelle celle, una situazione invivibile di degrado vero, non era possibile stare lì senza prendersi malattie. Finalmente è intervenuta la procura e ha chiesto la chiusura di ben 7 sezioni.
13: Atteso in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, intanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta pensando di anticipare parte dei lavori previsti, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
0: In Germania è già una celebrità, un pizzaiolo italo-tedesco da poco campione del mondo, conquista pubblico e social.
15: È una pizza guarnita con crema di patate, tartar di tonno e pinoli, cavolo verza fritto e caviale di limone a portare Lorenzo Parrotta sul tetto del mondo nella categoria contemporanea. A laurearlo campione del mondo è l'associazione Pizzaioli Napoletani, un sogno che il 24enne nato a Mannheim da genitori calabresi coltiva da quando visitò per la prima volta Napoli. Un sogno che ha dovuto fare però i conti con la realtà, i genitori gli hanno suggerito un lavoro sicuro e così Lorenzo è diventato operaio di laboratorio chimico ed entrato nella più importante industria del settore tedesca. Nel tempo libero ha continuato tuttavia a coltivare i suoi progetti grazie a un food truck e ora tutti se lo contendono. Pizzerie e locali in Germania annunciano la sua presenza al forno. Giornali e TV tedeschi gli chiedono i segreti della sua pizza. Pizza con il bordo altissimo, spiega l'emittente pubblica ARD. Non è, come molti pensano, gommosa o qualcosa del genere. E poi confessa il suo prossimo obiettivo, aprire una pizzeria tutta sua. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Ora la musica. Il pianista Daniele Orea e il polistrumentista francese Michel Godard si incontrano sul terreno comune della passione per Giacomo Puccini. Il risultato è un album raffinato tra melodia e improvvisazione.
16: Danilo Orea, lei non è nuovo alle incursioni nella musica classica nei suoi dischi, soprattutto nel repertorio di Giacomo Puccini. C'è un amore particolare per il lucchese?
17: Sì, direi di sì, anche perché Puccini è un po' il passaggio dalla musica operistica alle colonne sonore dei grandi compositori americani. Ho fatto ben 2 dischi con molte delle sue aree improvvisandoci sopra.
16: Dunque, maestro, La finestra di Puccini è il terzo, questa volta in coppia con un altro virtuoso, il polistrumentista francese Michel Godard.
17: Sì, il più grande improvvisatore e specialista del basso tuba e del serpentone, che è uno strumento antico, meraviglioso. Non avendo mai suonato con lui, ero molto curioso di fare qualcosa insieme a lui.
16: Cosa viene fuori di queste arie interpretate da una formazione così anomala?
17: Beh, direi proprio, insomma, ma pur avendo sonorità molto diverse, siamo complementari. Lui ha una dolcezza e una leggerezza nel suonare questi strumenti che apparentemente non sembrerebbero agili, che arriva a toccare le corde più profonde dell'emozione.
16: Claudia Faiens, GR1.
0: Ancora musica con l'atteso ritorno di Eros Ramazzotti nella sua città, Roma. L'abbraccio dell'Olimpico per il cantautore, tappa romana del tour mondiale per i 40 anni di Una storia importante. Nei prossimi giorni sarà negli stadi di Messina, Bari, Torino, prima di proseguire negli Stati Uniti, Canada, America Latina ed Europa. Ramazzotti tornerà in Italia nei Palazzetti a maggio 2027. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Jacopo De Doro. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
18: GR1 Sport.
19: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con i mondiali di calcio. Ieri sera Francia-Senegal. Sentiamo com'è andata.
18: Il primo tempo mette in apprensione Didier Deschamps e la nazionale francese, perché il Senegal gioca in maniera elementare ma evidentemente altrettanto efficace: blocco corto e ripartenza, in particolare sulle corsie esterne, quella di destra con Dietà, con Jackson, con il numero 11 che riesce a mettere sempre in difficoltà la retroguardia della Francia. Da allora arrivano due opportunità da rete chiarissime per la formazione africana: il palo e la fortuna salvano Maignan e poi lo stesso Jackson che sbaglia con Ismaila a pochi metri di distanza dalla porta dell'estremo difensore del Milan. Secondo tempo tutta un'altra musica: Dembélé più esterno, si accentra comunque come ha sempre fatto Olise, la Francia comincia a girare negli spazi, arriva al 21esimo la rete di Kylian Mbappé sul grande assist dell'ala destra del Bayern Monaco e poi il tentativo di raddoppio culminato in realtà grazie a Barcola da poco entrato in campo proprio al posto di Dembélé. Questa volta l'assist di Rabiot, sembra tutto finito, il lunghissimo recupero. 8 minuti da modo a Mbaye per il Senegal di accorciare le distanze e di mettere un po' di paura alla Francia, con Kylian Mbappé che dice calma, ci penso io. Ed infatti pochi secondi più tardi la terza rete, doppietta personale per l'asso della Francia e del Real Madrid, prima vittoria convincente per i vice campioni del mondo che si confermano tra i favoriti per la vittoria finale. Francesco Repice, GR1.
19: E con la doppietta di ieri Mbappé è diventato con 58 reti il miglior marcatore nella storia della nazionale francese, superando Giroud. Fra poco all'1 italiana Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Grande attesa ovviamente per l'esordio dell'Argentina pluricampione mondiale. Il servizio.
20: Polizia del Kansas City.
21: Nando Mericoni, l'americano a Roma, e Lionel Scaloni, l'argentino in America, hanno in comune due cose: l'ultima sillaba e Kansas City. Alle 3 della notte italiana il CT campione del mondo esordirà lì con la sua albiceleste contro l'Algeria, guidata dall'ex tecnico della Lazio Petkovic, che ha convocato due italiani, Gegemis del Frosinone e Belgali del Verona. E poi c'è il figlio di Zinedine Zidane, Luca, 26enne portiere del Granada in Spagna. L'Argentina alla ricerca di un bis consecutivo, finora riuscito soltanto all'Italia, edizioni 1934 e 38 e Brasile 58 e 62. Ma il centro della scena se lo prenderà per l'ennesima volta un altro Lionel, quel Messi che già detiene il record assoluto delle presenze mondiali, 26. La pulce stavolta è davvero all'ultima danza mondiale. Vedremo quanto durerà il ballo. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
19: Dal calcio alla basket, la serie della finale scudetto ieri, gara 3 con Venezia in casa. Sentiamo.
22: Che Venezia avesse un cuore grande così lo si sapeva prima di gara 3. Ci si aspettava una reazione della Reyer davanti al suo pubblico dopo le prime due partite dominate al Forum da Milano, e reazione c'è stata, e anche veemente, come recita il finale. 109-97, serie sul 2-1 per l'Olimpia, crollata dal punto di vista difensivo nel terzo quarto quando ha incassato un parziale di 36-19, travolta dalla velocità della Reyer, perfetta in entrambi i lati del campo. E così Venezia, dalla parità di fine primo tempo a quota 50, si è ritrovata addirittura sul più 21, spinta dalla genialità di Cole Parks. Quest'ultimo, come spesso accade, esploso nel secondo tempo con 22 punti totali e 4 su 5 nelle triple, dopo lo 0 di fine primo tempo. Ancora una volta determinante l'apporto di Capitan Tessitori, in doppia doppia con 15 punti e 11 rimbalzi. Bene anche Orton e Bowman. Milano ha avuto una buona partenza da Schiltz, il solito contributo da Bolmaro, e fiammate da Brooks, ultima ad arrendersi, autore di 16 dei 28 punti segnati dall'Olimpia nell'ultimo quarto. Domani gara 4, sempre al Tagliercio, con il secondo match point scudetto per Milano, ma questa Venezia, imbattuta in casa nei playoff, può portare la finale alla bella. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
19: Grazie per l'attenzione e buonanotte.
23: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde.
1: Viaggiare informati.
2: Bentrovati 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità, traffico che risulta regolare su tutta la rete. Vediamo però i cantieri attivi questa notte che prevedono delle chiusure in A23, tratto chiuso per lavori tra Dogana di Coccao e Barriera di Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste. Ci spostiamo in A4 e qui per lavori uscita chiusa allo svincolo Spinea verso Trieste, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Andiamo poi in A10, anche qui tratto chiuso tra Renzano e allacciamento A26 verso Genova. In A7 tratto chiuso per lavori tra Serravalle e Vignole Borbera verso Genova. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole. In A14 tratto chiuso ai lavori tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, ma anche tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina sono stati temi al centro del vertice. A margine dei lavori, l'incontro tra Trump e Zelensky. Il Tycoon rivendica con l'Iran accordo equo. Ora la seconda fase. Leone 14 dice sia veramente una soluzione alla guerra. Pressing anche su Mosca, che dicono deve trattare. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano. La battuta del tycoon: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici. La risposta della Premier. Ma intanto sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega il tycoon, non sono tutti membri di Hezbollah. E l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessato il fuoco, avverte intanto Teheran. E torniamo in Italia. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI, Matteo Zuppi, Ruini scrive: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai stata estranea alla storia. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca: l'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda della chat con commenti sessisti e immagini di donne ripresa dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta alla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. Sigilli a Sollicciano: sequestrate 7 sezioni del carcere di Firenze, violate le norme su salute e sicurezza, oltre 200 detenuti trasferiti. Il meteo: si avvicina la primavera, ondata di calore dell'estate. Da oggi l'anticiclone africano porterà temperature in forte aumento e tassi di umidità elevati soprattutto al nord, attesi valori oltre

0: ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice. Disgelo tra Meloni e Trump dopo i contrasti degli ultimi mesi. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev. A margine dei lavori, l'incontro fra il presidente americano e l'ucraino Zelensky.
4: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: E il presidente ucraino Zelensky si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per l'adesione per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era malato da tempo. In ricordo del presidente della CEI, Matteo Zuppi, Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale.
5: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, 2 anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito